Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sue. Sue. Mm-hmm. Daughter Sue.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sai. Non ci sono, cambia la speranza che mi porti via da qua. Non ci sei, non ci sono. Segui la tua strada, tutto il resto si vedrà. Non ci sei.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Come amaro sentirti parlare, non ti sai contenere, e ogni volta una freccia nel cuore.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Sono passato al bivio e non ho visto niente,
2: Non
1: ho visto niente.
2: Ancora di queste cose.
1: Non ho visto niente.
2: Ancora di queste cose.
1: Ho guardato, ma non c'è un cartello.
2: Di queste cose vecchie.
1: Ma là, ancora i 10 posti bloccati.
2: Sì, perché stanno per il canale, stanno a pulire il canale.
1: Ieri sì, però ci ha messo il mezzo. Il mezzo, 10 posti per il mezzo.
2: Parliamo di via 24 maggio,
1: sì,
2: famoso bypass all'aperto.
1: Fammi sapere quando funziona, quando fanno i lavori finiti.
2: Allora, cominciamo.
1: Un po' di piovere, attenzione.
2: No, piove, fino a domenica mattina piove.
1: No.
2: Questo ci ha detto il nostro meteorologo. A sprazzi, ma piove. Allora. Partiamo dal centro. Nuova Pescara, si torna al voto. Mossa a sorpresa del centrodestra in regione, sì al rinvio al 2029. Ma prima un altro referendum.
1: Quindi non si vota?
2: Svanendo. Posizione. Cittadini presi in giro sull'affare dei rifiuti. La maggioranza firma la tregua. Tutto cambia per restare tutto esattamente uguale a prima. Poi sfrattati d'Abruzzo, il caso Spagna e noi. Ma questo parallelismo. 5.000 famiglie rischiano di essere cacciate.
1: Io non capisco perché abbiamo ignorato per un secolo la Spagna, mo tutti i giorni.
2: Sì, perché va bene.
1: Perché ci sta saggezza.
2: La riforma in legge cambia il voto in Italia, passa il Melonellum. Poi
1: questo sì.
2: Disagio mentale in aumento tra i più giovani.
1: Ma anche tra i più anziani,
2: sì.
1: Quelli che ci comandano, per esempio.
2: Violenze a Silvi, ferito a scuola, c'è l'ombra di un agguato. Caro diesel, i consumatori, noi traditi, in Abruzzo il gasolio torna a quota 2,26, 2,19, poi 2,21, adesso si torna tranquillamente e serenamente a 2,26, quindi più dello sconto che è stato tolto dal governo. Il governo prende tempo sulle accise mobili.
1: E quelle immobili?
2: Immobili, quello che sta là. Morto sul lavoro, assolto in quattro, la vittima a Teramo aveva 24 anni, l'incidente 3 anni fa nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino. Calcio Serie D, il Teramo alla ricerca di equilibrio in campo, poi ciclismo, Giro d'Italia in Abruzzo, c'è l'idea, cronoscalata. E poi importante, Giro d'Italia in Abruzzo è fondamentale, non impazziamo. Cuoco pestato a Francavilla, il pubblico ministero, rischio ritorsioni, 5 gli indagati per odio razziale. Caro carburanti, in Abruzzo il diesel sale a 2,26, i consumatori dicono promesse tradite, il governo prende tempo sulle accise mobili, gli autotrasportatori chiedono un incontro a Meloni.
1: È fatta.
2: A posto. La rabbia degli agricoltori, ora la regione ci aiuti, la Coldiretti, i rincari mettono in ginocchio, dobbiamo lavorare i terreni, la Confindustria, piccole imprese penalizzate. I rialzi sono una tassa occulta, tanto occulta tra l'altro. Poi abbiamo ancora su caro carburanti, c'è l'intervista al rappresentante dell'Unione dei Petrolieri. Benzina costosa, colpa di chi non cerca la convenienza. Murano, presidente dell'UNEM, i 22.000 distributori che abbiamo sono troppi, il consumatore sia più previdente, vada dove costa meno e usi le app.
1: Perché
2: devo perdere tempo a cercare un consumare benzina.
1: Non vogliono tutti andare, ci vanno tutti quando annunciate.
2: Di solito funziona così il mercato. Sì.
1: Quindi poi giriamo come per andare a Valle Castellana.
2: Esatto.
1: Costa di meno, ma ci fa tutte le benzine.
2: Esatto. Però vedi come c'è una faccia sveglia.
1: Vuol dire che la colpa è la nostra. Chi è questo Murano?
2: Il rappresentante dei petrolieri.
1: Quindi
2: la nuova legge elettorale, via libera al Melonellum, definitiva la riforma del voto, la leader di Fratelli d'Italia, gli italiani potranno scegliere tutto, un primo, un secondo,
1: capito,
2: un antipasto.
1: Ha fatto un figurone questa cosa, ha fatto passare che quelli non volevano le preferenze e loro sì, sono i bravi, guardate Conte. Perdonate, sia Conte che Schlein, l'unica speranza è questa, che non vi presentiate nessuno dei due. Stetevi alla casa.
2: Primarie, Conte preme sugli alleati e poi sa l'ipotesi del voto anticipato per la Premier, dice solo alchimia. I possibili scenari dalla consulta tra i nodi firma e capilista, l'ipotesi di una sentenza autoapplicativa a gennaio.
1: Pare insomma che qualcosa cambieranno, ma l'ossatura non la cambia.
2: L'ossatura è sempre quella.
1: Lupi, pare quei Robaldi, questo, perché in realtà poi stavo pensando, ma noi moderati non fa parte dell'esecutivo perché non ha elementi in giugno, ma è un partito che appoggia l'amministrazione Costantini,
2: sì.
1: E il Guidobaldi è uno dei principali esponenti,
2: sì.
1: È notato la cosa notturna?
2: Sì, ho letto, sì.
1: Mai successo, quindi questo dà il clima di battaglia che si prevede sulla patrimonio. Il comune ha detto: abbiamo illuminato il Cursal, cos'era, per la normale
2: giornata di dislessia.
1: Guidobaldi ha detto: no, siamo stati noi che l'abbiamo fatto e a nostra spese. Mai questa puntualizzazione era avvenuta nel corso dei secoli.
2: Lupi, il 65% dei deputati lo sceglierà gli elettori, la Corte non ci fermerà.
1: Quindi praticamente passa che la sinistra non voleva le preferenze.
2: Non è vero,
1: però così è.
2: Non è vero. Pagano, premiati mesi di impegno, la sudata vedete in foto,
1: sì.
2: Seggio vacante alla Camera, sarà sfida con Antonio D'Amico. A Chieti si vota perché Bagnai, che è stato eletto, sarà di Treviso, però è stato eletto a Chieti come deputato, sì, perché gli hanno trovato un posto e quindi non va più il parlamentare, e quindi si deve sostituire, e andranno o D'Amico o con Antonio. E poi ancora Reggio Calabria, la vittoria invece di Roscioli, Forza Italia, il presidente prima del voto Chietino esploa di Fronte Nazionale, no, non è Fronte Nazionale, di Futuro Nazionale, che non si è alleato con la coalizione di governo. Esploa 37 voti.
1: Sì, ma 10% su
2: 37 voti.
1: Questo è un argomento che proprio appassiona il mondo.
2: Tutti, ne parla anche Sanchez in Spagna. La fusione di Pescara nel 2029, ma spunta il referendum bis. Il centrodestra trova l'accordo sui rifiuti e a cascata dà il via libera al rinvio dell'Unione. Poi 5 righe per l'accordo sull'affare rifiuti, il potere resta ai sindaci, quindi appunto cambiamo tutto per non cambiare nulla. Il PD maggioranza a pezzi, Alessandrini 5 Stelle con il referendum prendono in giro i cittadini.
1: Voi come state? Aggiornano a pezzissimi.
2: Allora, non essere pacato. Abruzzo a rischio sfratto, oltre 500.000 richieste.
1: Non un po' troppo.
2: Aumento 5.000, scusate, ma 500.000, 500.000. Oltre 5.000 richieste, aumentano le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e tante sono del ceto medio. Vediamo che la situazione è appunto tutta la regione. Per il piano casa servono 10 anni. Conte contro Meloni, lo faremo noi, avrebbe almeno potuto mantenere il fondo affitti. Andiamo avanti. Continua il ricordo, scomparso ieri, Kilgren, viaggio nel borgo di Kilgren, eravamo terra di nessuno, oggi invece siamo orfani. Santo Stefano piange, il visionario che mostrò come il tesoro fosse già in casa.
1: Il visionario è una cosa positiva, comunque una persona, se è un visionario.
2: Un pezzo del paese porterà il suo nome, il sindaco Fabio Santavicca, la politica ci aiuti a far germogliare il seme da lui piantato. Dice un genio, ha mostrato la nostra terra.
1: Quelle ignoranti, io ignoravo l'esistenza di questo visionario capace.
2: Di... stato mai a San Stefano di Sessiano?
1: No,
2: io sì, due volte, tre volte.
1: E quindi si sa tutto così, no?
2: Sì, si vede. Indennità 118, Corte dei Conti, 5 i prosciolti, 7 posizioni restano sospese. Nel mirino un presunto danno erariale da 1,13 milioni alla ASL di Teramo per pagamenti dal 2020 al 2024. Gabrielli, Abruzzo e cybercrime, tante indagini e tutela.
1: Gabriele Matteotti.
2: Che c'è?
1: Gabriele.
2: Ah, una volta, non so più.
1: Come si chiama?
2: Tigre, come si chiama? L'aggressione, l'aggressione di Francavilla, cuoco pestato per razzismo, il pubblico ministero, 5 indagati pericolosi e c'è il rischio di ritorsioni.
1: Un elicottero, un incendio, no? No, non è, cos'è? Un camion.
2: No, sono pulenti.
1: Beh, a quest'ora.
2: Qua spazzatrice, dalle 5 è cancellata alla fine. In effetti, l'ho fatto questa mattina. Tu dici sempre dalle 5, quindi poi si può parcheggiare. Ma là c'è la pecetta sulla fine dei lavori.
1: E per quale motivo?
2: Ah, non lo so, dalle 5 tutta la giornata.
1: Ma vedete che cosa si sono inventati di negli anni? Mi è sfuggito. Quindi non poteva parcheggiare là.
2: Beh, in teoria no. Dalle 5 fino all'eternità.
1: Ma che domanda che è?

0: per quale motivo?
1: A me domandi, Francesco, faccio il comandante dei vigili.
0: Ma chi comanda qua? Cioè là, a parte che sono due cose diverse, dalle 8 alle 10 c'è il finale. Qua ma non perché c'è... dalle 5 all'eternità?
1: Perché quando ci capita passiamo.
0: Ma immagino
1: così è, ma tu vuoi fare?
0: Lo stabili con, ma lo vedo che vuoi cosa voglio essere a letto io, vuoi so. Io non lo convoco.
1: Basta che ti.
0: Taizze!
1: Basta che ti presenti. Allora.
0: Ma da quando è che ci sta sta pecetta?
1: Ma stamattina ci ho fatto caso io.
0: Ma pure io, ci
1: ma non lo so se c'era
0: ma
1: prima.
0: Per me l'ha messa.
1: Ma secondo me perché tutte le mattine perché fai la polemica e vedi qua ci ho attaccata una pecetta.
0: Perché sa che il venerdì è quello.
1: Ti stai sentendo no?
0: Beh, ma questa è una cosa che potete fare. No. Bravo, uno, due, tre, 365 chifi.
1: Niente.
0: Era a posto.
1: Il coprifuoco, parliamo di Francavilla che avevano detto non mette il coprifuoco sotto i 14 anni, dice una provocazione, Cappelletti di Fratelli Italia parla della sua controversa proposta. Non ce ne siamo accorti. Andiamo avanti. Missile russo sull'autobus, nuova strage in Ucraina.
0: Quindi che vuol dire che il venerdì
1: sì.
0: In questa strada sì. Dalle 5 per tutta la giornata.
1: Beh, se non c'è la fine.
0: Ma chi è? Ma perché?
1: Beh, che vuoi da me?
0: Cioè praticamente alle 2, alle 3, alle 4 non ci possiamo andare.
1: Esatto. Così dice.
0: Ma lo sapete che avete fatto?
1: Che ne so.
0: Dai. Volete girare a Z, pedibus e bicibus, no machinum.
1: Attacco al sito della Farnesina, sono stati degli hacker filorussi poco prima l'affondo della Zakharova contro Tajani.
0: Ma la Zakharova, chi è? Zakharova.
1: L'Unione Europea sulla flessibilità, valuteremo il piano italiano. Poi i licei francesi tornano in piazza alla Bastiglia, scoppia la battaglia, giustamente. Bombe Houthi sullo scalo di Riyadh, gli Houthi continuano a fare un po' come vogliono, poi andiamo avanti. Caso che divide, indagine sul giudice islamico a Padova, l'avvocato presidente Omar Vanin specifica, non è un tribunale, gli arbitrati in Italia esistono dal 1942, l'Unione delle Comunità d'Italia si dissocia.
0: Ma è come stamattina pulisce.
1: Ma sì, voi la sentite, poi piove, quindi se fa la pappa, ricordo.
0: Quindi una cosa inutile.
1: CO2 a profusione buttate nell'aria. La pubblica. Salvate gli alberi voi, questo è un giro di spazzola, sono un chilo di CO2, un albero ne prende 20 in un anno, e dai, su dai. La pubblica ministra.
0: Senti che rumore, fa la sentire.
1: Spazzetto.
0: Ma la strada è 20 metri.
1: Lo so, ma sta pure bene. Sta pure bene, bene, bene, bene, bene.
0: Insiste.
1: Persiste.
0: Vabbè, con Dio, fammi vedere che fatto succede.
1: La PM non autorizzò. Carofano.
0: Dalle 5 all'eternità.
1: Andiamo avanti. Il direttore è andato a fare un servizio esterno. Allora, Teramo. La tragedia sul lavoro, operaio morto, 4 le assoluzioni, l'infortunio nel 2023 nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non era stato autorizzato. Un altro incidente, morì in galleria, c'è il proscioglimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per ceci. Gestione dei rifiuti, opera finanziata con il PNRR, biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori, chiuso il bando da 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapanna, il numero dei partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto.
0: Ti sostituisco.
1: Che dove
0: fa la foto dei 5 all'eternità. Ti sta volendo di tutto, pure dove non deve andare. Dalle 5 e sei stati a dove? C'è resta la pecetta, perché?
1: Vabbè, ma che vuoi?
0: Dove stavi? Giovani crescono i disagi psichici, non torna il giovane, sappiatelo. Dipendente da droghe e social. De Berardis, quello che ha detto che va bene, che ha riportato psichiatria a Teramo, lui è.
2: Poi
0: c'è bisogno,
2: abbiamo
0: bisogno qua giù, non ce lo prende. Direttore del Dipartimento ALS di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia. I cellulari, dice, veicolano messaggi negativi, quindi non si possono adoperare. Ne andrebbe vietato l'utilizzo agli utenti al di sotto dei 13 anni. Questa è la vecchia polemica che si fa in tutto il mondo ormai. Però ecco, se voi ci ridate psichiatria, forse i disagi diminuiscono qua giù. Alimentazione, 2000 bambini in piazza. Dal 14 al 18 ottobre c'è una bella iniziativa in inglese, Tax for Kids, con gli studenti delle scuole del Teramano. C'è una bella iniziativa, è fatta una bella foto, da 5 all'eternità. C'è un film famoso, no?
1: Da qui all'eternità.
0: E questo da Giuliano Secagni dalle 5 alle... Quindi tutta la giornata non si può parcheggiare.
1: Non è. Vabbè, ma.
0: Ho capito perché?
1: Ma non lo so. Ma perché che tu
0: perché devi... improvvisamente il sabato, no, il lunedì, no, martedì, mercoledì,
1: giovedì? Signor Bono, non me la sento perché abbiamo degli esperti giuridici veramente di altissimo livello. Quindi non me la sento di commentare sta cosa. Ma può essere che sia così, non lo so.
0: Ma c'è una spiegazione logica?
1: Non lo so, non lo so. Non lo so. Cioè lo so, però non lo so. Alimentazione.
0: Abbiamo appena letto, eh?
1: Vabbè, scuola e tecnologia le fatte, te che tablet a Pascal.
0: No, perché l'ho firmato qua? Perché c'è una bella iniziativa per gli studenti che devono sapere bene l'italiano, in inglese.
1: Test for kids.
0: Bello, fai quello.
1: Ma questo sull'alimentazione.
0: Ma i bambini in inglese sta tranquillo.
1: Stasera.
0: A scuola pure, ma. Allora, Claudio, 4 anni, li fa fare le cose in inglese.
1: Devono preparare perché poi il mondo si apre. Ci stupoci.
0: Io ho detto, facete fare quello che vuoi fare, poi l'italiano ci pensivo.
1: Addio a Don Luigi, il sacerdote esorcista, pure questo sarebbe utile. Avevo 89 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata, lutto cittadino,
0: no,
1: per
0: no,
1: i funerali.
0: No, qua,
1: a Teramo. A Teramo, a Sant'Omero. Sant'Omero. Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, poi però sta chiusa. Mociano, in ritardo il restauro della chiesa, inagibile da 10 anni, è quella grande che hanno in piazza. Digitale, piano per rilanciare i piccoli negozi, c'è un Grimi allungato sul sedile qua in prima fila.
0: Però parla completamente.
1: Addormentato, sì.
0: Addormentato.
1: In prima fila. La foto, diciamo, si poteva fare meglio la foto, eh? Ma non vogliamo fare critiche al fotografo, ma insomma.
0: Povero Grimi, no, ora ho addormentato, soprattutto rassegnato.
1: Rassegnato. Che... pure il suo presidente qua.
0: No, quello già dorme. Quando sta tutto. Sì, allora. Perché noi vediamo le foto, voi anche su Facebook li potete vedere un Grimi.
1: Allora, Sant'Omero, il comitato pro ospedale, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini, ma rispetto alle altre strutture, appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie.
0: Allora io prendo l'impegno di far venire Dugo in radio.
1: Ma prego,
0: ma me lo segno.
1: Non il venerdì perché sennò un po' parcheggiamo.
0: Che c'è successo? E che gira? Ma vi faccio la trasmissione, avevo questa cosa dentro la camera preparatissima, il cielo tutto, però è tutto chiuso, confermate che sta chiuso.
1: Martin Sicuro, in tanti per la serata artistica, poi una targa, Aiole per i 100 anni, nel 43 scampò alle bombe a Martin Sicuro.
0: Ma va bene, giusto.
1: Studenti tedeschi accolti al Piano Rosa, lo scambio culturale a Nereto.
0: A Martin Sicuro c'è una festa dell'unità dopo 17 anni, perché ci sarebbero degli esperti del PD, esperti
1: e politici, sì, del PD.
0: Come dire che ci possono andare anche quelli che non sono né esperti né politici.
1: Sì. Invece c'è Robert Verrocchio che salta, non va
0: salta e come dice Forcellese non va a accomodare Giulianova perché deve venire a prendere i voti qua, ma che si vota la regione. È vero.
1: E ieri fra le varie cose è stato approvato. È stata approvata la legge sui palmenti. Quella che propose Pepe.
0: Quella che proponeva la festa dell'uva.
1: Quindi mo possiamo fare la festa pure per le macine del grano e dell'olio. Quindi a posto, abbiamo coperto tutto, diciamo. Tasse, Giuliano, tasse per la piattaforma, decide la Corte tributaria.
0: Quelli soldi, là.
1: L'ENI presenta il ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11,6 milioni. La giunta si costituisce in giudizio per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
0: Questa è la vecchia vistenza con la piattaforma Eleonora, che quelli non potevano pagare, non si chiama IMU, si chiama in altro modo. IMU c'è una stanzata. Un sacco di soldi negli anni, perché loro che non devono pagare, ma già hanno perso nel primo grado di giudizio, ha fatto appello e il comune ha deciso di resistere in giudizio. Andiamo di spalla.
1: Ma siamo al primo grado ancora.
0: Sì, si parla dell'incendio in collina, indagine sull'innesco con una sigaretta. Potrebbe essere stato così.
1: Scusa, ma una domanda. Telecamere?
0: Le
1: telecamere?
0: Ma pure là?
2: No, sette, le fratte, no.
3: 6-700 sulla stradina che sta là.
0: Non lo so. Vabbè, Nautico, finalmente siamo. Sono pubblicato anche la foto che mi hai fatto domenica. Ti piace?
3: Non ti dice la fonte.
0: Allora, ha fatto un'ottima fonte, Gabriele, ha fatto un'ottima foto e si vede, ci mancano i pezzi alle colonne esterne del Nautico, anzi questa è proprio appesa, qua ci mancano i pezzi. La regione ha varato l'accordo che affida l'ente strutture di abbandono al comune e fantasmi al circolo nautico, va bene? Quindi ma non vi potete dire che non si fa, eh? Cominciate a lavorare perché sta tristemente chiuso, si chiama pure Bar Nautico. Che sta chiuso? La Casa Braga sta chiusa?
3: Vabbè, ma c'è no.
0: Il Torrione Bianco Cascato sta chiuso? Il MAS sta chiuso? Sta chiuso. La biblioteca di Padre Serafino al Piccolo Bragali sta chiusa?
3: No,
0: sono
3: gli uffici.
0: Sta chiuso.
3: Cimitero. Dispositivi per fermare i piccioni. Provate l'installazione.
0: Qua bisogna dire che ci sono state molte lamentele negli anni, lo dico, no? E adesso abbiamo trovato un dispositivo che non va a fare più la cacca sulle tombe, quindi facci sapere nel corso dei mesi come va. Intanto un piccione ha fatto il nido sulla lapide e c'è un cucciolo. Se ne è accorto il piccione che voleva portare i fiori, quelli becca, non lo fa avvicinare perché deve difendere il piccolo. Siamo arrivati a questo. Quindi, vabbè.
3: La vita dove la, c'è la morte.
0: Un pulcino su una lapide.
3: La vita dove c'è la morte, vai.
0: Ecco, normalmente, pulcino.
3: Infatti, cucciolo.
0: Sono chiamato cucciolo. Ma l'ha corretto?
3: Chi?
0: Vabbè.
3: Penso di sì.
0: Mi ha avuto in mente cucciolo.
3: Nido con un pulcino, no, su una lapide. Eh sì, il pulcino, l'ho messo tutto pulcino. Messo.
0: Perché mi ha avuto in mente cucciolo? Perché non mi veniva in mente pulcino, per gli uccelli è pulcino, cari galleghi. Vabbè.
3: Allora, Roseto, le opere in ritardo, asilo nido, altro rinvio dei lavori e l'apertura slitta a novembre, mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, intervento per la sistemazione dell'area esterna.
0: Ecco sotto.
3: Progressisti uniti anche senza le primarie.
0: Chi è che parla stavolta?
3: Sinistra Italiana.
0: Bonelli. Poi la mattina aprite la televisione, vedete Bonelli e tutti gli italiani fanno
3: un gesto antropopaico. Favorevoli alla consultazione preliminare, ma non è condivisa da tutti gli alleati.
0: Quindi siamo già, non siete uniti, no?
3: No.
0: Anche poi, di là, nuove... Orlando da solo, tutti i giornali.
3: Sì,
0: e Nunes.
3: Nuove misure antisosta selvaggia, pure a Giulianova, sono stati installati dissuasori e segnaletica in via del Borgo a Montepagano.
0: Ma però dalle 5 in poi c'è il cartello, Ma senza pecette però là.
3: No, questo è senza. Assistente sociale in comune, domande entro il 5 novembre. Se volete potete partecipare, poi ancora. Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra dell'agguato. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati. Dove siamo?
0: Quelle a Silvi sempre.
3: Sì. La vice sindaca che ha preso.
0: Ma hanno approfittato.
3: Riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lite non cancella i risultati ottenuti.
0: Ma lei lo dice?
3: Immagino di sì, sì. Guamba, chi c'è? Guarda chi c'è, il nostro amico. Qua.
0: Alfonso,
3: Atri, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, la relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico. D'Alfonso, chi si assume le responsabilità?
0: È andato lui
3: a fare.
0: È andato su da Pescara o da Lettono Pello, per dire scusate, ma qui chi si assume?
3: Ad Atri. Come quando venne qua. Parla dell'ospedale, ricordi i tuoi portici?
0: Sì,
3: presi in giro tutti. No, ho visto il video, presi in giro tutti quanti.
0: Io già c'ero.
3: Ti fate piangere all'omode.
0: Come si può essere così?
3: Pescara.
0: Uè! Rottamazione!
3: Multe e tributi.
0: Multe, quello che volevamo noi a Giulianova.
3: Domande dal 16 ottobre, ecco come fare a fronte 19 milioni non riscossi, come punto al recupero azzerando gli interessi maturati. Le agevolazioni.
0: Ma non si è potuto fare.
3: C'era no, si è fatto, ma si è fatto per una fesseria.
0: Sì, qual è il periodo?
3: Prima, fino al 2006.
0: Quando tutti sono stati o pagati
3: oppure prescritti. Le agevolazioni riguardano i CIV, mutari, tasi.
0: Qua faremo.
3: Ma dai, faremo. Valvano con zero.
0: L'hanno detto. Continua a fare da quando?
3: I CIV. Dalle 5 eternità. I CIV, mutari, tasi e le sanzioni statali, c'è tempo fino al 15 dicembre. Sì. Investita al terminal bus domani i funerali. ancora Pescara e provincia, Movida e residenti, piano acustico, la linea di Faricelli, cerco equilibrio, non lo scontro. Avvocato civilista, 51 anni, l'esponente di giunta aderì agli obiettivi della delega voluta da Masci. Padovano, inchiesta sulle spiagge libere con 16 indagati, lui dice la magistratura farà chiarezza.
0: Vedi?
3: Andiamo ancora avanti.
0: Abbiamo un ospite.
3: Chi è?
0: La dottoressa Nardinocchi.
3: Ah, è vero.
0: Bella cosa.
3: Venerdì. Montesilvano, allacci abusivi, spaccio e rifiuti, è la Rancitelli di Montesilvano.
0: Via Rimini.
3: Via Rimini, sì. L'Aquila, furto al maxi, verità dalle telecamere.
0: Quindi funziona.
3: Sì, sì. I carabinieri stanno avvicinando i fermati interni ed esterni per capire chi ha sottratto una delle mascherine di Fabio Mauri. Botta mascherina. Suona al concerto, i ladri gli svaligiano la casa. Brutta disavventura per un musicista dei Solisti, sui social, ringraziamento agli uomini dell'arma.
0: Perché?
3: Non credo.

0: altri appuntamenti dedicati alla diagnosi precoce. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora. Chieti, saluto alla diocesi, forte addio dopo 22 anni. Lui dice: mi sono sentito amato. Tra riflessioni e aneddoti di fede sui papi, l'alto prelato si racconta al centro.
1: Andava lì, non so.
0: Screening e sport, torna allo la Stralanciano. Lettera, Gambetti scrive a Fedeli, grande responsabilità.
1: Quello con la mandata, Federissimo di Bergoglio, mandato da dirigeva San Pietro, massimo dei massimi.
0: Vasto, violenza allo stadio, il tifoso picchiato a Sulmona, 5 contro davanti al giudice. I fatti risalgono al gennaio 25, quando vanno preso di mira un tunisino. San Salvo, domani i funerali di Giuseppe, arriva l'esito dell'autopsia sul 48enne Sichetti, morto sul colpo, ora la perizia sulle auto coinvolte. Bimbi allontanati, l'altro caso, a Lanciano, ora nuovi accertamenti, difensori dei Loffredo pronti a impugnare il provvedimento del tribunale per i minorenni. Un po'. Andiamo avanti, il Nobel a Carson, il Nobel per la letteratura, in beneficenza il premio in denaro. La scrittrice canadese ha 76 anni.
1: Ma vedi? Una ragazza canadese?
0: Ragazza.
1: Sì, sì, ragazza. Dalle 5 all'eternità. Un film.
0: Sport. L'Abruzzo punta. Sul giro c'è l'idea cronoscalata, il piatto forte è la spettacolare frazione da Sulmona a Campo di Giove. Formula 1, prove di vittoria per Antonelli, il mondiale ora è un passo. Serie A, Napoli, ecco McTominay, Tegola, Inter, Jones, ma KO. Domani ricomincia la Serie A, quindi ricomincerà anche il commento. Donati, pronto per la risalita Pescara, adesso la svolta. Domani l'anticipo, il Pineto all'esame reggiana, la vittoria manca da un mese. Serie D, il patto dei fratelli Verna, riportiamo Lanciano in C, Cristiano e Luca si raccontano dagli esordi insieme ai ricordi di famiglia.
1: Calma. Che con questi annunci.
0: Pichini, blinda l'Aquila.
1: Ci siamo portati per tutta l'estate, la scelta del portiere dell'Aquila.
0: Ora prendiamoci il derby. Qua ci sta settecento derby. Il baby portiere protagonista assoluto nella sfida di Coppa vinta con il Termoli, c'è un gran gruppo, siamo partiti forte e adesso vogliamo punti contro la Sant'Egidiese.
1: Ecco.
0: Il Teramo alla ricerca dell'equilibrio, Milino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Forgione, Giulianova, sono pronto. Il mediano scalpita in vista del big match con l'Ancona, Viero è recuperato.
1: Allora,
0: che?
1: Noi ieri avevamo fatto una bella intervista con Morri. Avevo telefonato Morri, molto gentile, ha raccontato perché non stava più a Giulianova, come sta l'Ancona, come forte l'Ancona. Subito dopo, in 10 minuti, telefona l'addetto stampa
0: dell'Ancona.
1: Dice: guardi, signor Marcozzi, noi non abbiamo autorizzato Morri a parlare, quindi dovrebbe non tenere conto dell'intervista. Perché ha fatto la cazziata a Morri, allora io che facevo? Non l'ho pubblicato.
0: Ha fatto bene.
1: Ho capito, ma per dire a che punto siamo?
0: Ancora.
1: E che senso ha che Morri parlava? No, perché non lo facciamo parlare, perché giustamente i colleghi di Angola, l'ex lo volevano intervistare oggi, quindi abbiamo detto che non parla l'ex, né a me né a quelli di Angola.
0: Sarà vero.
1: Vabbè, a posto. Meglio qua. Meglio qua però non tanto, perché quando ho chiamato poi per rimediare veloce Forgione, ti devo chiedere, perché hanno detto che se devo fare l'intervista devo prima chiedere.
0: Professionisti, ragazzi. Allora, tra calcio, tra i Visani e il Chieti, la trattativa va avanti. Rossano firma e gioca.
1: Rossano Bracci. Oh, errore dell'arbitro sul Mona San Salvo da ripetere. Quello gravissimo è che farà la sospeso questo qua, Sisino.
0: Beh, non lo so. Non lo so. Perché che ha sbagliato? Non te lo dicono.
1: Se lo leggi forse sì.
0: Devi leggere proprio l'articolo.
1: No. Trovalo, ormai siamo diventati bravi a trovare dove si.

0: per errore tecnico, vabbè, era ovvio, questo, avrebbe per l'occasione convalidato la rete locale del momentaneo 2-2 in precedenza viziata da un'irregolarità commessa dall'Ovidiana, che in occasione di un calcio di punizione a proprio favore avrebbe ripreso il gioco, dal quale poi scaturirà la rete, senza attendere il successivo fischio dell'arbitro,
1: già,
0: intento ad ammonire un calciatore ospite.
1: Ah, quelli hanno battuto, quello stava
0: con l'ammonizione per forse il fischio, quindi
1: le telecamere. A proposito, sai che sono dei furti a Giulianova?
0: No, mai preso.
1: Sì, no, quelle altre serie, la frutta e verdura.
0: Ah, sì, sì.
1: E anche da altri tentativi.
0: Sì.
1: Beh, le telecamere private, sì, hanno individuato. Mm-hmm.
0: Beh,
1: private.
0: Ottimo, private. Vabbè, quello pubblico, sono. Gramenzi, basket, Roseto, vinci anche a Latina senza snaturarti.
1: È una...
0: Vale, naturalmente, sì, prendi un po' così direttamente, perché fa di sopra il giornale. Eh?
1: Ma perché si dovrebbe denaturare per vincere?
0: Non lo so,
1: uno
0: non lo
1: deve
0: so
1: fare come noi.
0: Vabbè, andiamo al Messaggero, prego direttore.
1: Io salutare qualcuno.
0: Salutiamo. Tu lo sai,
1: quello sia stato. Sì, infatti, quelli del parcheggio, non
0: tu decidi. Buongiorno.
1: Di non venire.
0: Buongiorno Rita Piccioni, Luigi
1: di via
0: Anni.
1: Mamiani parliamo, di via Mamiani.
0: Marcello Felicioni, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Buongiorno da Valentina Campetti, che dice anche ulala ulala.
1: Perché è venerdì, voglio.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Buongiorno Paola Cicconi. Rita Ranalli, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
1: Che dice?
0: Andrea Serafini, sul fatto che stava la spazzatrice, sta passando la cera. Da 5 all'eternità, dice che vale la giornata. Come battuta, grandi, grazie. Grazie Andrea, grazie. Sei sempre troppo buono, però. Loredana Ciccioni, buongiorno. Gaetano Paolini, buon lavoro e buongiorno. Bettian, buongiorno. Valentina Campetti dice, ma un dispositivo per fermare i piccioni nel centro storico, no?
1: No, poi danno,
0: vediamo se funziona quello a Camposanto, sì,
1: Camposanto, e poi vengono là.
0: Sandro Magnoni, buongiorno. Bruno Rota, buongiorno. Bruno Rota, non è la prima volta che
1: saluto. Buongiorno, cosa si vede nemmeno certo.
0: Allora,
1: sono già sviata e ti chiamiamo. Salutiamo.
0: È un bene, mi fa piacere che ci salutano. Prego.
1: Ma ti fa male la pancia.
0: Ma che facciamo allora?
1: Dai.
0: L'adesivo, dite voi. L'adesivo, negozio italiano, non piace ai commercianti. Fa discutere l'iniziativa del partito di Vannacci, Confesercenti dice no alle etichette. Il lutto dell'Abruzzo, Daniel Kilgren, il feretro oggi sarà a Santo Stefano. La carta di credito del comune per pagarsi i viaggi, a giudizio sul Mona, l'uomo aveva anche la cocaina in garage. Francavilla al mare, cameriere picchiato, indagato 21enne chiede scusa, Silvia 16 anni, pestato a scuola, sospeso il coetaneo. Paura a Lanciano, dopo un allarme la polizia caccia di armi nel liceo scientifico. L'Aquila, un centro smart per gestire la rete elettrica, poi nuova Pescara, rinvio e un nuovo referendum. Andiamo sul soppalco, 8 gare tra Adriatico e Derby per provare la rincorsa playoff. Chieti, il terminal Gran Sasso sarà il nuovo capolinea, poi l'Aquila, il sogno spezzato, Piazzanti Mattarella ricordato all'emiciclo con 150 foto inedite. Lance promuove l'Aquila, vogliamo una città sempre più attrattiva, poi andiamo a vedere Pescara, multe e tributi locali, parte la rottamazione per recuperare risorse anche a Pescara, il valore d'operazione è 19 milioni. La sfida è ottenere pagamenti effettivi. Le domande dal 16 ottobre per debiti, mutari, tasi, ICI e sanzioni stradali.
1: Vende, è qua.
0: Vende. Movida a Pescara Vecchia, riunione con residenti e locali, un confronto positivo. Sulle vetrine l'adesivo, negozio italiano, il no dei commercianti, Confesercenti non approvo l'iniziativa, nessuna etichetta per chi fa impresa. Anche Confartigianato boccia l'idea del futuro nazionale, va promosso l'acquisto di prodotti locali.
1: Vabbè. Perché lui non è favorevole.
0: All'acquisto di prodotti locali? Penso di sì, non lo so. Andiamo avanti. L'Aquila, addio a Daniele Kilgren, oggi il feretro a Santo Stefano, quel legame speciale. Asta dei Pascoli, a Rocca di Mezzo, rischio nel processo ex geometra, due veterinari e allevatori.
1: Perché non ci sta talmente, ancora non ci si può applicare.
0: No, no, in effetti no. Centro di controllo high tech per gestire la rete elettrica, poi basta. Valle Roveto, un modello contro lo spopolamento.
1: Andiamo là, va.
0: I sindaci ieri alla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I primi cittadini hanno evidenziato le potenzialità e le criticità quotidiane. A Roma
1: sono andati.
0: Guarda che qua a Valle Roveto abbiamo un modello preciso contro lo spopolamento. Capistrello, processo appalti Cicciotti interrogato per ore. Chieti, il termine al Gran Sasso sarà il nuovo capolinea pronto in primavera.
1: Ecco il vero.
0: Gambetti, siete già nel mio cuore, desidero incontrarvi e ascoltarvi.
1: Okay. Tutti.
0: Allarme armi nel liceo, scatta il blitz della polizia, controllati 1300 studenti. Che è stato trovato? Niente, non ci sono. Cameriere aggredito dal branco, l'indagato 21enne chiede scusa. Questo ti interessa? Mense scolastiche, nuove tariffe a Vasto e scontro totale in consiglio comunale.
1: Quindi vuol dire aumentare.
0: Per forza. Teramo, aggressione nella scuola, il 16enne esce dall'ospedale, violenza inspiegabile.
1: A Silvia,
0: sì. Poi, morto nei lavori in chiesa, questo a Teramo, assolti 4 imputati, salute mentale, riqualificato il centro di Casalena, cruciale l'armonia dell'ambiente.
1: Roba nostra.
0: Che è roba nostra?
1: Salute mentale, non ha a che fare con cicatrie d'intorno.
0: Sì, ma su a Teramo, Casalena, contrada Casalena. Allora, andiamo avanti. Ah no, il cittadino, scusate, qua siamo sul Teramo, dobbiamo leggere il cittadino. Addio a Don Luigi, oggi lutto cittadino a Sant'Omero. Pescara. Le 8 sfide per volare.
1: Non sono 8 finali, perché ci mancano.
0: Errore tecnico, Viviana San Salvo si rigioca. Supercoppa, la spinta dei tifosi. Quello che sbaglia, che cos'è? Volley. Teramo e L'Aquila ora sognano il derby. Come Teramo e L'Aquila? In che senso? Mo l'ha fatto il derby Teramo e L'Aquila? Vabbè. Finito. Pagina nazionale. La riforma elettorale è legge, approvato lo stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni, ora i cittadini potranno scegliere. A Montepaschi, da Caltagirone no alle OPS, di fronte il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricol boccia il Monte su BPM. Vabbè, che ci avete capito voi?
1: Niente.
0: Metà, io non gioco più niente.
1: E tu sei la boccona.
0: Lascia perdere. Andiamo avanti. Flessibilità, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. Caro energia, prudenza sulla proposta italiana.
1: Un frugale, molto.
0: Tu sei un frugale? Intervista a Merson, Google Education, l'intelligenza artificiale al fianco degli universitari aiuta a trovare lavoro.
1: A Roma c'è la banda della minicar.
0: Spunta una quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini. L'attore si aggrava. Quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da risarcionare. L'identikit dei due giovanissimi a bordo.
1: Ecco.
0: Quindi non li prendi, giovanissimo, mi dicare l'individuato.
1: Che diranno per noia.
0: Sì, lo disagio sociale, ci hanno tolto il postacuzie, quindi non possiamo andare, tutti questi problemi. Campidoglio, ho rischiato la fine, riparto da
1: però
0: Roma.
1: È vero, se ne fai lavori.
0: Dove?
1: Ex psichiatria.
0: Piccolo.
1: Appunto, piccolo.
0: Non è che grandissimo.
1: No, no, piccolo, il più piccolo cantiere che so visto.
0: Martinelli, ambulanza. Baglioni, omaggio alla capitale, ha avuto polmonite, mo torna, ci servi soldi per i mutui.
1: No, tutti abbiamo avuto polmonite, anche come te,
0: io ho bronchite, ho avuto bronchite, sabbo gialle.
1: In effetti
0: ho fatto una foto per i fotografi, non è giornale. Sta proprio giallo, proprio colore quello.
1: Ha rischiato la fine per la polmonite.
0: Proprio quello da cascia, giallo da cascia. Allora, basket, vabbè, c'è Totti, la massima per lanciare Roma. Pitruzzella e la nuova Europa nel caos globale, esce un nuovo saggio.
1: Non è che ci sta la cosa, cura il dottor quello di Teramo.
0: Petruzze.
1: No, no, che cura la polmonite, quello di per medicina giusta mi diede. Venturoni, che stava prima giorno, prima di medicina. Ma ci sta il boom degli integratori. Allora pure a lui che sono, dottor, ma che dici tu sti integratori, se può pià? Male non va. E quindi disse con chiarezza.
0: Nobel per la letteratura, Anne Carson, la scrittrice Tra mito e silenzi.
1: Di sanità niente, cioè?
0: No, no. A parte Baglioni che salvo.
1: Voglio leggere.
0: Che cosa?
1: Baglioni.
0: Ma
1: che pagina?
0: Temevo questa cosa, temevo, perché se tu è Donna Ferentes, però.
1: Cioè temo i greci
0: anche quando portano i regali.
1: Bellissimo, allora. Tre cose che mi fanno sorridere. Il centrosinistra adotta il modello referendum per i ricorsi alla consulta. O sperano nei ricorsi.
0: Vabbè, 30 allora, esposti in 30
1: ci sarà
0: tribunali.
1: Come per la battaglia sulla giustizia andranno Zaccaria, Conte, Schlein. Dopo l'assemblea, PD, subito il programma e le primarie. Subito,
0: vabbè. Però vabbè.
1: No, è lasciata. Dove sta?
0: Che devi vedere?
1: Baglioni
0: 2019.
1: Secondà? Ecco. Allora ripartirò da Roma e chiuderò ai fori.
0: Ma
1: tutta Roma sa? Leggi qua. Qua.
0: Dopo lo spavento per la polmonite, l'artista torna con Che notte è questa? Questo è il titolo dello spettacolo. 7 concerti dal 24 ottobre.
1: Quindi che notte,
0: che notte, esclamativo. E annuncia l'addio è previsto il 23 ottobre. Già Savon Zamora?
1: 7 concerti dal 24 ottobre. Però mi piace nessuno.
0: Vai. L'addio è previsto il 23 ottobre 2023.
1: Piedi nudi ad ascoltare il mare. Eccolo qua, sta col sindaco
0: Gualtieri
1: che
0: noto suonatore di chitarra.
1: Sì. Che lo volevano candidare, ricordi, se no non va niente. Quando sono stato male qualche mese fa ho temuto di non poter tornare più su un palco. Questo ritorno è importante perché
0: perché ha ancora un altro sogno, gli piacerebbe cantare anche a Centocelle,
1: in
0: il mio quartiere dove tutto è cominciato,
1: il quartiere di Centocelle. Vabbè, insomma, ha avuto questa polmonite che, ripeto, meglio c'è la mia solidarietà, ma non ho fatto nessun dramma, 15 giorni.
0: Non ho fatto nessun dramma, o pubblico, con qua donna sono uno show.
1: Antibiotici.
0: Ne parliamo da 3 anni della polmonite di Francesco, vabbè, quindi non ho fatto nessun dramma.
1: Ne ho fatti duri poi. Antibiotici, cortisone e passava la paura.
0: Pur la cura sappiamo.
1: Non ho detto, temevo di non tornare alla radio, non l'ho detto. Vabbè che non devo cantare, però. Perché potrei anche, ma questo mi blocca,
0: ecco.
1: E vorrei però fare un film perché sono stato ispirato
0: da chi?
1: Dalle 5 all'eternità.
0: Allora, c'è un
1: po' protagonista Gabriele Albano.
0: Chiudiamo i saluti.
1: Ti fate la bella foto che si vede la
0: piccetta? Sì.
1: Quindi, ma in questo momento qua non ti può, io sono in contravenzione.
0: Là. Sì, sei in contravenzione. Come tutti quelli che stanno parcheggiando in teoria. C'è la piccetta.
1: Ma possibile che ci siamo accorti mai di questa piccetta?
0: Che ne so, io stamattina non mi sono accorto, perché stavo guardando, quando parcheggiavi ho visto dalle 5, lo dice sempre, l'ho battuta, ci stava la piccetta. Che vuoi da me?
1: Però sotto si vede che era dalle 5 alle 6.
0: No, c'è proprio sulle 6.
1: Si vede un po' di 6. Perché è cambiato?
0: Non lo so. Buongiorno a Luca Campanella, a Rossella Matiucci e ad Anna Maria Ruggeri.
1: Perché io ho detto, perché là le 8 alle 10
0: può essere, in
1: dalle 5 alle 6?
0: Può essere, quindi mi dici, noi cominciamo alle 5 qua, poi alle 8 arriviamo là e facciamo pure quando, però non possiamo cambiare tutti i cartelli, mettiamo una pacetta.
1: Ma se sono giorni diversi, là è il mercoledì.
0: Non lo so, io ne ho detto, io non mi arrischio
1: non
0: tanto.
1: Non sei un fine giurista?
0: Non sono un fine giurista, quindi non mi arrischio a commentare. Allora,
1: Ruggeri, salutate.
0: Sì, come
1: a Mattiucci, salutate.
0: Pure e Campanella lo stesso. Quindi sarà il momento di fare qualche stacco, devo fumare.
1: Devo sapere come sta, perché non l'abbiamo più sentito. Eugenio Saporossi. E tra cui un Saporossi mattutino.
0: Ci segue sempre, io lo vedo su Facebook.
1: Però non dici, ma gru buongiorno.
0: Non c'ha voglia, ma c'ha ragione, c'aveva pure ragione.
1: Faccio quello parcheggio.
0: Può essere, ci vuole tempo trovo parcheggio. Allora, abbiamo detto, pubblicità.
1: Qualche stacco.
0: Prego, direi.
1: Controlla un po' come la situazione.
0: Sì, sono staccata la vecetta a volo, vabbè. Vinci prima e dopo la foto.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Globo, sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
4: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
3: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
4: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Hai fatto una scoperta?
2: Sì, ci sono due cartelli per la spazzatrice su via Mamiani. Uno all'inizio, proprio qua all'angolo della banca.
1: Uno all'incrocio con quella della strada.
2: No, uno prima dell'archivio, ai portici dell'archivio.
1: Ci sta.
2: Tutte e due c'è la becetta.
1: Dalle 5
2: all'eternità.
1: Se oggi via Mamiani, il venerdì.
2: Non si può parcheggiare.
3: Tutti i venerdì?
1: Per cos'è sta scritto?
2: Tutti i venerdì. Vuoi fare una cosa normale? Ma no, però poi non
3: ho peccato. Avete spiegazione?
1: Cioè, qui ci sono andati a mettercela, cioè voglio dire, quindi sapevano quello che facevano.
2: Eh? Sì, l'hanno fatto, cioè, due segnali, quindi è voluta la cosa.
1: Quindi siamo in contravenzione, ma tutta la magistratura
2: è
1: felice.
2: Io non sto parcheggiato là.
1: Ma come teniamo i
2: allora.
1: Veloci, su, che... Casalena veloce e poi c'è un po' di attanto, si ride in anticipo leggero, sì.
3: Sì,
1: ma è arrivata la dottoressa Nardinocchi.
3: Buongiorno.
1: Che deve parlare della quello che accade d'inverno. Prepariamoci per l'inverno, è una cosa di questo tipo.
3: Ah, sì.
1: Analizzando, sì.
2: Ecco.
3: Però, importante.
1: Sì.
2: Ecco no, Casalena.
1: Non lo dico, non l'argomento. Dai Casalena, su.
2: Buongiorno. Allora, dici, piove, non piove, ricoperto, non è coperto, che facciamo?
4: Allora, il tempo è stabile, la depressione è sempre situata a nord, quindi le zone interessate dalle precipitazioni sono maggiormente quelle tirreniche e settentrionali. Qui da noi arriva ogni tanto qualche refolo più perturbato che porta poi a delle piogge sparse, come è successo ieri sera.
1: Ma 3 mm,
4: niente di particolare. Oggi, oggi sarà un peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio, perché questa depressione si spingerà più verso sud e quindi tenderà maggiormente a coinvolgerci, quindi ci aspettiamo nel pomeriggio delle piogge, dei rovesci di tra debole e moderata intensità.
2: Qui da noi, qui da noi?
4: Ci sarà, sì, esattamente, saranno degli accumuli, dei millimetri fino a 10-15 mm, quindi ci può essere anche qualche rovescio un po' più consistente. Domani mattina partiamo con un tempo variabile come questa mattina, poi domani sera nuovamente ci sarà, domani pomeriggio sera nuovamente passa un'altra ancora instabilità legata sempre allo stesso vortice, perché il vortice è sempre lo stesso, quindi anche domani sera ritorniamo al discorso di oggi, cioè con delle piogge e dei rovesci fino a tarda serata. Domenica il tempo è migliore, c'è una variabilità, quindi alternanza di schiere di annuvolamenti, la depressione si inizia a allontanare verso i Balcani, ma in questo allontanamento lunedì pomeriggio ancora un po' di stabilità con qualche goccia di pioggia sull'Adriatico, nulla di particolare, però resta instabile, le temperature salpano.
2: Pronto?
1: Sì. Ma sono io.
2: Grazie. Cavo della linea, vai.
4: Sì, stavo dicendo, lunedì ultimi, no, sei tu? Ultimi piccoli rovesci sull'Adriatico, poi da martedì a giovedì il tempo migliora, ma
1: tu chiude, piove, dai.
4: Attenzione, l'aria è più fresca, quindi le temperature si abbasseranno da qui fino alla prossima settimana, tornando nella media del periodo autunnale, se non qualche grado di meno.
1: Il mercato Malù di Villa Pozzoni.
2: Va bene, per lui ci aggiorniamo a domani.
1: E che succede, mo?
4: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Ci conosciamo da 50 anni, ci conosciamo da tanto tempo. Vediamo che dice. Villa Pozzoli, sempre qua hai vissuto.
2: capito, ma molto.
1: Vabbè.
2: Quando c'era cioè, lui, dai.
1: Qual è il problema? Dobbiamo stringere. Il cambetto di Villa Pozzolo. Dimmi quando, no?
2: Beh, non è, no.
1: Senti, ma siamo in pieno notiziario, devi stringere. Qual è il problema? I parcheggi. Che dico? No, non allunghiamo, qual è il problema? Sì, lo so, ma tanti anni, ma... per non allungare, appunto, qual è il problema? Qual è lo Costantini? Chi assessore è venuto? Il nome non ti ricordo. Ma tranne.
2: Ma ti capite che loro è un problema o no?
1: No.
2: Manchiebbe, dai, su.
1: Senti, facciamo una cosa, io adesso non posso continuare, tu mi puoi lasciare il numero di telefono che ti richiamo, perché siamo in pieno, tu non stringi.
2: Fai una visita.
1: Vado a fare una visita, dimmi che numero stai a Villa Pozzoni, via il numero. 123, via. La benzina, si girerà la benzina? Vabbè, ci passo io, va bene, grazie. Niente, grazie, buongiorno. Grazie. C'è un problema,
2: Come non parla? Allora, Casella, abbiamo fatto gli auguri a volo?
1: A volo, sì.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
0: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: 24 marzo. Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Daniele Comboni. Era nato al limone del Garda. È bellissimo tutto questo panorama. Il 15 marzo del 1831, il 31 dicembre, quindi alla vigilia di Capodanno, venne ordinato sacerdote e subito espresse la sua volontà di andare missionario in Africa.
2: Natale e Capodanno.
1: Nei tre anni prima della partenza approfittò per perfezionarsi nell'arte medica, quindi non lo trattate male.
2: Non partì subito.
1: E applicandosi alla cura dei colerosi a Verona, cioè di colera a Verona. Tale fu la sua solerzia di prete e infermiere che il commissario imperiale gli riservò un solenne encomio. Una volta partito per l'Africa dette ancora prova della sua dedizione, ma sempre come infermiere, come sacerdote. Morì a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881.
2: Perfetto.
1: San Daniele Comboni, infermiere.
2: Vabbè,
1: auguri.
2: Facciamo tanti auguri di buon compleanno.
1: Daniele, che c'è questo cognome, nome oggi festeggia, che si chiama Daniele.
2: Ma non credo, sta pure il prosciutto.
1: Ma no, non lo so.
2: San Daniele.
1: Ma l'Andre, sì, vabbè.
2: Era l'Andre.
1: Daniele Comboni.
6: Beh. È più allettante.
1: Poi parlare di prosciutto con la dottoressa Cardinocchi, infermiere.
2: Questi con le rosi.
1: Allora andiamo a fare gli auguri.
2: Buon compleanno a Lea Calvarese, a Rosella Rapini. Sarà Rossella?
1: Rosella.
2: Maria Zitti, Daniele Ciabattoni, Umberto Di Pietro, Alessandro Ragionieri, Rosanna Ciarrocchi, Giulia Scarafoni, Maria Iampieri, Tiberio Vagnoni.
1: Tanti auguri, auguri a tutti.
2: Buon compleanno a tutti. Poi vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Mi raccomando,
1: per
2: siate sintetici.
1: Per l'ospedale, infermieri,
2: chiama San Daniele Comboni. Allora, passiamo a Toressa.
1: Facciamo l'inguardiavo, dottoressa.
2: Ecco, perfetto.
1: Come porti
2: perfetto.
1: I capelli, bella bionda.
6: Insomma, bionda ormai, certo, mi galanto.
1: Tu li porti come l'onda in mezzo al mare. Vabbè. Buongiorno, dottoressa.
6: Buongiorno a tutti, ben risentiti.
1: Allora, abbiamo archiviato l'estate, siamo in pieno autunno.
6: Eh sì, la stiamo archiviando, anche se le temperature faticano a
1: non fa niente, non li
6: farsi archiviare.
1: Che siano sempre così, io mi raccomando, perché... Se no, gasolio, se se ne vanno stipendi,
6: Hai ragione, quest'anno.
1: Ti dirò la bella dieta del portafoglio. Buongiorno, allora.
6: Buongiorno, allora sì, dai, facciamo, insomma, diciamo che l'estate ormai, insomma, è finita e con lei anche le serate lunghe, la birra, i gelati, le pizzette, gli aperitivi, i cocktail, insomma tutte queste belle abitudini che abbiamo preso d'estate.
1: Lo spritz, poi ti vado a
6: lo spritz.
2: Sembrano.
6: E magari forse l'estate con le sue abitudini ci ha lasciato qualche chilo in più, magari un pochino di gonfiore, un po' di ritenzione idrica e un po' di queste abitudini un po' da risistemare, da rimettere in ordine, no? E forse l'autunno è un po' periodo giusto per rimetterci mano e per tornare alla giusta regola, con calma, però diciamo che va fatto, perché se non lo facciamo ci ritroviamo a Natale che ancora siamo così tutti un po' sregolati e questo a livello salutare sicuramente non fa bene, senza sensi di colpa, perché comunque è corretto, è giusto che l'anno non sia tutto uguale, tutto dettato dalle stesse regole. Ci sta che nel periodo estivo, soprattutto qui nel nostro bacino mediterraneo, si possano cambiare abitudini, no? Ci si possa abbandonare a delle regole, delle abitudini diverse, sì. Sicuramente un po' più elastiche. Però ecco, adesso forse è bene cominciare a pensare di ritirare remi in barca e di ripuntualizzare un po' di buone abitudini. Quindi la prima cosa forse è proprio quella di ristabilire le regole, quindi a livello alimentare, tornare a fare dei pasti regolari, i 5 pasti quotidiani, 3, insomma dipende un po' da come si è abituati, però insomma ristabilire anche un po' delle fasce orarie per fare colazione, merenda, pranzo, merenda di nuovo il pomeriggio, cena. Ristabilire le regole anche per quanto riguarda il sonno, quindi cercare di dormire di notte e di stare svegli di giorno, cosa che magari d'estate un po' cambia come abitudine, proprio perché le serate si allungano. Ristabilire la regola anche per quanto riguarda l'attività fisica. Quest'estate con quel grande caldo chi faceva attività all'aperto ha faticato e magari ha sospeso, per cui anche lì riprendere con una certa costanza a svolgere attività, movimento, qualunque esso sia. A livello alimentare, in autunno, quindi col cambio delle temperature, possiamo tornare a fare l'inverno, l'autunno, la colazione è un po' il pasto che scalda, no? Quindi mettere dentro latte o yogurt, mettere dentro pane, fette biscottate, un dolce da colazione,
1: cornetto e cappuccino,
6: anche volendo
1: ogni tanto,
6: cornetto e cappuccio, ma il cornetto alla fine, direttore, è un dolce che su chi non ha problemi di salute, quali possono essere scompensi a livello di quadro lipidico, quindi non so, un colesterolo alto,
1: ecco,
6: non crea neanche più di tanti problemi, è un dolce
1: che non deve mangiare lui.
6: Ma allora il cornetto solitamente è un dolce fatto con dei grassi animali, quindi reiterare quotidianamente il consumo di un cornetto che contiene strutto o burro per alcuni soggetti potrebbe essere un problema.
1: Che sono quelli che piacciono a me, i grassi idrogenati?
6: Ma sono grassi che non fanno bene, perché insomma fanno male al quadro lipidico.
1: Però
6: peggiorano il quadro lipidico. Però per esempio al bar c'è anche il cornetto vegano che è fatto con l'olio, e vi assicuro che se non te lo dicono non è diverso dal cornetto tradizionale fatto col burro, con lo strutto. Per cui alla fine chi ha l'esigenza, perché c'è chi ha l'esigenza, perché la mattina magari si alza molto presto, deve correre al lavoro e tendenzialmente preferisce o gli fa comodo passare al bar e fare colazione, per cui un cappuccio magari non zuccherato e un dolce da colazione preso al bar, ecco, il cornetto non è poi un dolce così da demonizzare. Magari la ciambella fritta è una bomba fritta,
7: bombolone,
6: già è diverso.
1: Io non lo mangi il bombolone,
2: l'hai mangiato spessissimo.
1: Cornetto.
6: Ecco, quindi latte, yogurt, pane. Il pane diciamo che è un po' la cosa migliore, soprattutto se piace un pane integrale, le fette biscottate.
1: Perché ci vuoi torturare?
6: Ma è buonissimo il pane, direttore.
1: Perché
6: è buonissimo il pane
7: di Nutella sopra.
6: E poi da allora un velo di una cioccolata.
1: No, un velo di marmellata.
6: Un velo di marmellata, un velo di cioccolata spalmabile e un formaggio, una ricotta, un formaggio da spalmare. Voi non avete idea di quanto è buono e dà una sensazione di sazietà molto prolungata, perché di zuccheri semplici ce ne sono pochi, quindi poi non mi torna il buco dopo un'ora. Quindi la colazione ben strutturata è un ottimo inizio di giornata. C'è anche chi gradisce la colazione salata e va bene anche quella. Quello che mi sento di ricordare è che la colazione salata non è una colazione fatta tutti i giorni di salumi e insaccati. Quindi sul pane di una colazione salata si possono mettere tante altre cose.
7: Che comunque fanno male conservarli.
6: Allora, gli affettati, gli insaccati sono tra quelle poche categorie di alimenti che sono state inserite negli alimenti cancerogeni, per cui il consiglio è di mangiarle meno di una volta a settimana. Prima chiudiamo una parentesi, la stiamo facendo per la colazione, ma vale anche per le merende dei bambini a scuola. Quindi,
1: poi il vino cancerogeno, sì, lui ha detto no, il vino l'alcol.
6: Quindi, ma il vino contiene alcol.
1: Ho capito, ma se uno l'alcol è minore fa meno male.
7: Non dipende dalla quantità,
6: non
7: è comunque
6: c'è
7: considerato.
6: Una dose limite. L'alcol è cancerogeno. Certo, è vero che non è che se mi bevo.
1: Proprio ho cominciato a bere un po' di vino a pranzo, mai fatto, ma
6: ecco, infatti ha sbagliato.
7: Ti 70 anni, 80 anni, che fa?
6: È sbagliato a prendere questa abitudine, però.
1: Con
6: l'alcol si utilizza occasionalmente.
1: Mi piace però.
6: Occasionalmente.
1: Con l'età mi piace.
6: Allora, tornando a questi panini per la colazione piuttosto che per la merenda dei bambini, nel panino ci si può mettere tante cose, ecco, da un formaggio spalmabile a un tonno, un salmone affumicato, l'hummus di legumi, una fettina di carne bianca grigliata. Quindi di cose dentro al panino al pane ce se ne possono mettere tante, non necessariamente sempre l'affettato. Pane, olio e pomodoro.
1: Buono, siamo tutti d'accordo.
6: Quindi anche la colazione salata va bene. Gli spuntini della mattina e del pomeriggio recuperiamoli, magari d'estate non li abbiamo fatti, oppure li abbiamo fatti col gelato, con l'aperitivo. Invece proviamo a scegliere un frutto, uno yogurt, una manciata di frutta secca. Gli spuntini sono importanti soprattutto per chi altrimenti arriverebbe affamato a pranzo e a cena. Quindi è un errore non consumare qualcosa tra i pasti, perché sennò poi arrivo affamato e magari abuso e mangio più di quello che mi toccherebbe.
1: Gli americani come mangiano però?
7: Male.
1: Beh, al mattino mangiano tanto, che sono in regola.
6: Allora, gli americani fanno le colazioni quelle continentali, solo che sono molto ricche di grassi spesso, perché sono fatte di alimenti di derivazione animale, ma grassi, ci sta il bacon, c'è l'uovo fritto,
7: tra l'altro tutti processatissimi,
6: tutti ultraprocessati.
1: Fanno quindi una colazione abbondante.
6: La fanno molto abbondante.
1: Poi a volte saltano, poi una cosa veloce, sì, perché lavorano poi. Sì.
6: Beh, vabbè, diciamo che.
1: Poi la sera, qua si mangiano.
6: Forse si mangiano in questo modo, ma non sono buone abitudini da prendere.
1: Perché tu dici, se io non mangio colazione, ma su questo abbondante. Non...
6: No, una colazione. Allora dipende poi dalle situazioni, no? C'è chi si sveglia la mattina presto, va a svolgere un lavoro molto faticoso e poi rimangia a pranzo, magari anche tardi, perché il turno gli permette di consumare cibo o il pranzo alle 3, dalle 5. È ovvio che la colazione deve essere una buona colazione, no? Per allora, quello che ci mangiamo, direttore, ce lo dobbiamo consumare.
1: Tu sai che molte volte la gente si alza veloce, un caffè se ne va, rimane sto caffè per tutta la mattinata, eh? È sbagliato anche, con te.
6: Allora, è sbagliato. Allora, c'è da dire che poi per mantenere il peso corporeo, perché poi l'obiettivo di quello che ci mangiamo è duplice. Uno è quello di non ingrassare, di mantenere il giusto peso, e quello accade semplicemente se io mangio quello che mi serve, cioè quello che io consumo, cioè non mangio di più. E non importa a grandi linee dove lo vado a collocare questo cibo che io introduco, l'importante è che non sia più di quello che io consumo. Quindi molto spesso è giusto che il timing dell'assunzione dei cibi sia la temporizzazione dell'assunzione dei nostri pasti, del cibo che mangiamo, deve essere ovviamente calibrata sulle mie abitudini, ok? Quindi se io non ho tempo di fare pranzo, è inutile dire no, devi fare pranzo e devi mangiare il minestrone con i crostini. Ma se non torno a casa, io dove me lo mangio sto minestrone?
1: Gli gnocchi, quindi, mi è venuta voglia di gnocchi, come siamo messi?
6: Benissimo, si mangia.
1: Ma tutto, tutte patate però?
6: Beh, patate e farina. Ma è un carboidrato che lo si mangia a posto di pasta, pane, riso e.
1: Quindi noi prendiamo le patate, la pasta asciutta, perché va così, e il riso è la stessa categoria.
6: Sì, la stessa categoria. Quindi
1: non è che se io mangio il riso a posto degli spaghetti.
6: Va bene.
1: No, sì, però voglio dire, preferisco, potendo scegliere, mangiare gli spaghetti.
7: Non faccio, ma ognuno oggi il riso col pesce mi faccio.
6: Ma ognuno poi sceglie quello che è gradito. Quindi stavamo dicendo, vabbè, la colazione abbondante, per chi poi durante la giornata se la consuma, va benissimo.
1: Tu l'hai fatta?
6: Io la faccio una bella colazione.
1: Ma l'hai fatta oggi?
6: Sì, io la faccio tutte le mattine.
1: Ci sarà la gente svegliata per fare la colazione. Come fare i telefilm, che stamattina tutta la famiglia, un medico in famiglia, magari. Che dura un'ora, ma dopo dura un'ora la colazione, dall'alba bisogna svegliare.
6: Se c'è
1: svegliarsi.
6: Tempo, se uno c'ha tempo, ben venga, però spesso purtroppo non è così.
1: Non è così, perché la città poi. Vabbè, i parcheggi, ma la città c'hanno i bus, li copre per arrivare. Dove hai parcheggiato tu?
6: Io qui nel parcheggio a pagamento, senza pagare, perché si paga dalle 9.
1: Già lo sa, sì.
6: Quindi riprendiamo a fare una colazione adeguata a quello che serve a noi e a quello che è la nostra abitudine, no? Gli spuntini, però degli spuntini leggeri in generale, quindi dicevamo frutta, yogurt, frutta secca. È ovvio che ci sono delle eccezioni, perché il bambino che va a scuola magari ha fatto anche una colazione povera, poi ripranza alle 2, a scuola deve portare qualcosa di più sostanzioso, per cui di nuovo torna magari quel piccolo panino, oppure chi fa un lavoro faticoso, quindi
7: i superiori fanno fare due ricreazioni per quelli che escono alle 2 e mezzo.
6: Sì, ci sono due stop. Oppure per chi fa sport, è ovvio che magari chi fa sport fa degli spuntini un po' più consistenti nel pomeriggio, nella mattina. Il pranzo invernale, che comincia a richiamare anche tutte quelle cose utili, perché ci fanno mangiare verdura, che sono le zuppe, i minestroni passati di verdura, le vellutate,
1: fagioli.
6: E poi abbinate con dei legumi che vanno consumati 2-3 volte a settimana. D'estate i legumi si dimenticano, quindi quella è un'abitudine che va recuperata, perché nell'immaginario collettivo c'è che i legumi si mangino solo caldi nelle zuppe, ma in realtà anche d'estate è possibile mangiare legumi nelle insalate fredde, insomma si possono consumare.
1: I fagioli di Spagna, per esempio.
6: Però recuperiamo il consumo di legumi, scegliamo tutte le verdure di stagione, che adesso diventano tantissime, quindi abbiamo tutte le brassicace, broccoli, broccoletti, rape, cime di rapa, e poi le bietole, gli spinaci, i cavolfiori, le verze, il cavolo nero, ce ne sono un'infinità di verdure invernali. Poi comunque abbiamo i finocchi, le carote, abbiamo tantissime cose. Usiamole anche per fare queste zuppe calde, che d'inverno, insomma.
1: Ma c'è sta zuppe calde?
6: scaldano
7: scaldano mai lenticchie, oggi di sotto mai lenticchie,
1: lenticchie va bene,
6: la lenticchia
1: sono le migliori, eh.
6: Allora,
1: ho visto un piatto di paste ceci, paste fagioli, ho visto paste e lenticchie.
7: Sì, si usa tutto spazzare.
6: Io la lenticchia la preferisco da sola con un crostino di pane sotto.
1: Beh, sì. Oltre lo zambone, quello di
6: Capodanno. Quello vabbè, a Natale, a Capodanno si mangia lo zambone.
7: Quello non mi piace, manca.
1: Non Capodanno, non ti piace?
7: No, non mi piace.
6: Allora, le linee guida dicono di recuperare il consumo di legumi almeno 3 volte a settimana. Quindi l'inverno diventa facile utilizzarle nei nostri pranzi.
1: 3 giorni legumi. Sì,
6: mettiamo 3, dentro anche
1: e la domenica riposo perché ci sta la partita, meglio non mangiare, ecco, sì.
6: Tu non mangi in generale il pranzo della domenica, è quel pranzo invece in cui uno si mantiene l'occasione e mangia in convivialità tutti insieme,
1: no, ma se salta un pranzo è grave, no,
6: no, l'avevamo già detto, non succede niente, magari lei mangerà di più a cena o a colazione,
1: siamo passati a lei.
6: Tu mangerai di più a cena o a colazione.
1: C'è, mi soffoglio. Soprattutto sta vinto.
6: L'importante è mandar giù tutto quello che serve nella giornata. Non è così necessario lo schema colazione, pranzo, cena. Dipende da se lo si può fare. L'importante è che poi però si mandi giù tutto quello che ci serve nell'arco della giornata.
1: Dunque, dottoressa carissima, tu parti giustamente anche per il tuo lavoro da un presupposto che noi dobbiamo mangiare quello che ci serve.
6: Sì.
1: E non arrivare mai il fatto di mangiare quello che ci piace.
6: No.
1: Ti puoi fare in modo che le due cose possano essere conciliate.
6: Tutto e per tutto bisogna cercare.
7: Non è vero, dice sempre che il cibo palatabile
6: sposare,
7: è migliore.
6: Ti fa sposare le due esigenze. Quindi. Per esempio, parliamo di verdura. La verdura va mangiata, ci serve, ma poi scegliamoci la verdura che ci piace di più. Non siamo obbligati a mangiare la verdura che non ci piace. Mangiamo la verdura che ci
1: piace. Qual è la tua preferita?
6: A me piace tutto. Io mangio tutto.
1: A lui il cavolo nero.
6: Le cicorie ho dimenticato di nominare. Il cavolo nero, le minestre di cavolo nero.
1: Certe minestre. L'unica che non mi piace è la cicoria invece.
6: La cicorietta.
1: Al primo posto spinaci.
7: Perfetto. Ognuno ripassate poi, però, ripassate se piace.
6: No, però lo spinacio è buono bollito e con un filo d'olio a crudo e la
1: Io ripasso.
6: Allora, il ripasso non è vietato ripassare. Qual
1: Ti facciamo un po' da diavolo, così dice?
6: Allora, l'olio
7: tentatore.
6: L'olio noi ce l'abbiamo nella nostra dieta.
7: Avvocato il diavolo.
6: Dobbiamo consumare una quota olio.
1: Cioè ci devi convincere, facciamo così.
6: L'olio ovviamente è un alimento sanissimo, è però calorico, quindi lo dobbiamo dosare, ma noi soprattutto qui da noi veramente l'olio non si compra al supermercato, quasi tutti hanno il fornitore d'olio che raccoglie, va al frantoio e ti dà l'olio di casa, lo paghiamo anche un sacco di soldi. Cuocerlo, portarlo ad alte temperature corrisponde a peggiorargli di gran lunga la qualità, quindi non è che l'olio cotto è più calorico dell'olio crudo, è che dopo che ho cercato il contadino, me lo so comprato, ho speso soldi, poi vado comunque a rovinare un alimento che mi ha, insomma, di valore. Quando lo vai a portare ad alte temperature diventa anche nocivo, perché comunque si formano quei grassi idrogenati.
1: Ma ricordo che ci sta l'olio per cucinare e l'olio per condire.
6: Anche perché quello crudo usi quello più buono, quello più di qualità, così, quello più costoso, però sarebbe bene nella gran parte dei, dove si può, io dico sempre, dove puoi usalo a crudo. Poi c'è quell'occasione in cui la cicoria, se non è ripassata, forse non è così buona, allora andiamo a scaldare l'olio. Però non è che aumenta di calorie, è solo che perde tutte le sue qualità benefiche, anzi ne acquista
7: negative.
6: Di negative. Quindi è questo il problema dello scaldare l'olio. Non è che è più calorico l'olio sfritto rispetto a un olio crudo, ok? La cena, proteine. Cerchiamo a questo punto di scegliere proteine più salutari, più magre, quindi delle carni bianche, dei pesci, sia bianchi che azzurri, dei formaggi, ma magari magri, non scegliamo lo stagionato, il gorgonzola, scegliamo dei formaggi più semplici, freschi, magri. Le uova, i legumi, come dicevamo prima, almeno 2-3 volte a settimana al posto di proteine animali. Che ci è rimasto? Questo. Cerchiamo di evitare di usare cibi fritti, salumi insaccati, carni rosse grasse. Magari queste cose le releghiamo adesso al fine settimana, e quindi il sabato sera con gli amici piuttosto che la domenica a pranzo con la famiglia, ci concediamo queste cose un pochino più meno salutari, ecco. Però magari nella settimana proviamo a tornare ad un'alimentazione un pochino più salutare.
1: Bevande.
6: Bevande, ecco, questo è un argomento importante in questa fase. Quest'estate abbiamo bevuto tutti l'acqua, che faceva caldo e l'acqua ci era proprio necessaria, ma ricordiamoci che l'organismo ha bisogno di quel litro e mezzo, due litri d'acqua anche d'inverno. Non è che d'inverno non gli serve, gli serve allo stesso modo. Per cui, se abbiamo preso l'abitudine di bere a sufficienza quest'estate, proviamo a non perderla. Quindi facciamo in modo di avere sempre la bottiglia a portata di mano. Facciamo in modo, anche se non ci è gradita l'acqua, di usare adesso tisane, tè, bevande calde, ovviamente non zuccherate, però quei due litri d'acqua, un litro e mezzo, due litri d'acqua, ce li dobbiamo continuare a bere, perché l'organismo scambia anche la sete con la fame. Quindi a volte capita che ti chiede cibo, ma in realtà ha bisogno solo di liquidi, di acqua. Quindi è fondamentale continuare a bere acqua. L'acqua è l'unica cosa che ci disseta, poi è ovvio che noi ci buttiamo dentro altro, però adesso, magari a fine estate, riprendere un'abitudine buona e bere nella settimana solo acqua e lasciare il consumo di alcol, di bibite zuccherate, gasate alle occasioni, non è una cattiva regola, è una buona regola.
1: Ma quel vino non si può fare?
6: Ma non è consigliato, ecco. Non è consigliato, poi ognuno fa quello che vuole, però non è consigliato bere quotidianamente acqua e vino a tutti i pasti. Non c'è questo consiglio. L'alcol insieme al sale, allo zucchero, è messo sulla piramide alimentare e c'è scritto meno è meglio è.
1: Quindi non è scritto escluso assolutamente.
6: Non è escluso. Meno è meglio è, niente è escluso dalla dieta mediterranea.
1: Meglio il vino o la Coca-Cola?
6: Allora la Coca-Cola, la Coca-Cola non sta nei cancerogeni,
1: però
6: la Coca-Cola è zuccherata, quindi c'è zucchero, quindi aumento la quota zucchero che mi vado a consumare. Però lo zucchero semplice non è cancerogeno, che se ne dica, viene demonizzato in tutti i modi, ma non ce l'ha questa etichetta dagli studi, dalle evidenze scientifiche, cosa che invece ha l'alcol. Quindi io sinceramente, se dovessi dire preferisci il bicchiere di vino o il bicchiere di Coca-Cola, forse è meglio il bicchiere di Coca-Cola a livello salutare. Poi la cosa migliore è l'acqua. Sonno. D'estate perdiamo anche un po' i ritmi, no? Si va a dormire tardi, ci si sveglia tardi. Proviamo a recuperare, a dormire col buio, a stare svegli quando c'è la luce. Proviamo a dormire la giusta quantità di ore. La deprivazione di sonno è una cosa che incide negativamente anche sull'alimentazione. Chi dorme poco mangia peggio e mangia di più di chi dorme. Quindi anche per chi vuole o deve seguire un regime alimentare strutturato, quindi non può fare come gli pare, se non dorme fa una grande fatica a seguire un piano alimentare strutturato e organizzato da altri. Per cui recuperare almeno 5, 6, 7 ore di sonno di qualità
1: di
6: è fondamentale anche per seguire un piano alimentare, per mangiare in maniera corretta. Questo, l'acqua e il sonno sono degli accessori fondamentali per mangiare bene. Sì, è più facile del sonno,
1: l'acqua.
6: È più facile anche dell'attività fisica, che è un'altra cosa fondamentale. Quello che si vuole, basta che uno cerchi di rendere dinamica la propria quotidianità.
1: Perfetto.
6: Qualunque essa sia, si sceglie anche qui l'attività più gradita, quella che si può fare, perché con i limiti di tempo che abbiamo nelle nostre vite frenetiche, non tutti si possono permettere di avere possibilità di fare a orario delle attività. C'è chi si deve rubare quella mezz'ora e quindi sceglie un'attività che permette di essere fatta.
1: La qualità del sonno.
6: Oh, ecco, a livello di qualità di sonno, no? Molte persone dormono poco, però c'è tutta una toletta del sonno fondamentale che non rispettiamo. Quindi la cena leggera, consumata almeno 2-3 ore prima di andare a dormire, il togliere gli schermi almeno un'ora prima di andare a, di chiudere gli occhi per dormire, dormire al buio, dormire in una camera fresca. È meglio dormire a freddo con una coperta in più che non scoperti in una camera troppo calda. Quello non concilia il sonno. Quindi diciamo che ci sono tante cose da fare prima.
1: Come melatonina.
6: Melatonina, che dice? Che può dare una mano a, a conciliare il sonno. Però tante, allora, in tanti chiudono il telefonino.

0: tablet,
1: tutte abbiamo, tutte
0: computer,
1: le computer,
0: gente che lavora fino alla fine, poi chiude gli occhi, ma sei stanco, stremato, ma dormi un'ora, poi no, finisce là.
1: Ma il sonno pomeridiano ha lo stesso valore?
0: Allora, un richiamino a metà giornata, non troppo lungo, mezz'ora, un'ora, può essere utile, soprattutto per chi a quel punto della giornata si sente veramente stanco perché non ha dormito a sufficienza di notte. Chi ha la possibilità,
1: diretto col messaggio sulla rendita
0: bancaria, è comodo. L'ultimo consiglio che voglio dare è che tutte queste cose che abbiamo detto adesso non le buttiamo dentro tutte e tutte insieme, perché secondo me ci viene, no, l'ansia, oddio, mo devo risistemare il sonno, l'attività fisica, l'acqua, l'alimentazione. No, facciamo una cosa,
1: naturalmente,
0: un paio di cose a settimana, no? Magari
1: la priorità, però
0: oggi è venerdì, da lunedì magari uno comincia a bersi quei 2 litri d'acqua e a rimettere dentro quella passeggiata, insomma un po' di cose alla volta, non tutte insieme, però bisogna farlo per una questione di salute, non per altro. Poi il farlo si porta appresso anche altre cose un po' più velleitarie, ma va bene così.
1: Facciamolo,
0: però per la
1: cominciamo.
0: Salute va fatto,
1: e troviamo il parcheggio.
0: Io adesso nel mio studio sto a posto, perché da quando hanno riaperto il mercato coperto
1: non l'hanno riaperto.
0: No, vabbè, però i parcheggi sì.
1: Sì, i parcheggi sì, è tutto pieno?
2: Aiosa,
0: sì, è pieno, sempre pieno, però adesso c'è il parcheggio, si parcheggia.
1: È pieno, c'è?
0: No, si trova. Si trova, però la gente ci va a parcheggiare lì.
1: Non c'era niente. E poi va al mare da lì fino a...
0: Ma questo non lo credo.
1: Era stato consigliato.
0: È giusto, eh. Solo che posso dire, quest'estate è caldo,
2: con 45 gradi.
1: 45 gradi,
0: ma al ritorno. Al mare alle 2, ma
1: era stato consigliato di lasciare la macchina al mercato coperto e andare a piedi al mare, va bene, che va a Robri, i bambini, si dice.
0: Tipo caldo faceva quest'estate.
1: No, ma al ritorno soprattutto, all'uno,
0: devi andare via,
1: alle 2,
0: se ne va
1: tutto il beneficio che hai conquistato al mare. E di Madonna,
0: io non credo che tanta gente abbia parcheggiato lì per andare al mare.
1: No. Questo no. Scusa, rimane un attimo, perché se no questo se ne va. Guardate che cosa, noi stamattina abbiamo fatto un appello a un ascoltatore che non ci commentava più. È arrivato il commento, ha spiegato il perché di questa cosa, che infatti è recente. Buongiorno, devo dire tutto, anche gli aggettivi.
2: No, non fa niente. Vabbè. Ci segue tutte le mattine, mi perdonerete la pausa nei saluti, ma sono ancora turbato
1: però,
2: non potermi esibire al presepe vivente il prossimo Natale. Un abbraccio fortissimo.
1: Chiaro, ecco, allora. A chi non se ne è fregato niente del fatto che qualcuno abbia annunciato che dopo 28 anni non si fa più, c'è questo pericolo. Mi dispiace, però è molto bello, ci andavi sempre. Ecco qua che cosa scrive uno che invece partecipava addirittura. È andato in crisi.
0: È rimasto talmente male che si è tirato via anche dalla.
1: Però chiamato da noi stamattina ha detto la motivazione.
0: Ma è sicuro che questa cosa sarà fatta?
1: Sì, è questa. Cioè, non è solo intervenuto a Palazzo che fa rima con.
2: Ragazzo.
1: Perché allora. Perché? È vero. Ci puoi contestare il Palazzo Ragazzo?
0: Assolutamente pazzo. No, giustissimo.
1: Pazzo.
2: Basta con gli occhi che ti alzo e andiamo.
1: Uno più corto di 5 lettere.
2: Pazzo.
1: Pazzo.
2: Razzo.
1: Razzo.
2: Allora, basta. Quindi...
1: Meno male che la sta bene. Sì. Molto sta, allo scherzo sta. Dove troviamo la dottoressa Nardinocchi?
0: Allora, io sono a Giulianova, allo studio in via Nievo 33/C, nello studio del dottor Ernesto Di Carlo, del dottor
1: Dove Dascagno, ci sta anche Dascagno?
0: Il dottor Dascagno e il dottor Branciari.
1: Per quanto riguarda l'ortopedia.
0: Esatto, così. Perché è fatto a lui.
1: No, così.
2: Qualsiasi cosa medica sono io qua.
0: E poi sono a Tortoreto presso gli studi medici della Medical Sport e poi sono su
1: dove? L'ultima cosa dove?
0: www.miodottore.it, che è un'agenda
1: e poi
0: sulla quale
1: anche quello che
0: autonomamente si può prendere appuntamento, conversare, mettere informazioni utili alla professione e sì.
1: Quindi anticipare quello per
0: cambiare
1: cui si richiede una visita
0: quando serve.
1: Cioè, ma tu lavori sempre tutti i pomeriggi?
0: No,
1: sì, vabbè. Ma già lo sai quando lavori qua.
0: Io di norma lavoro il lunedì pomeriggio a Tortoreto, il mercoledì e il giovedì pomeriggio a Giulianova e poi le mattine

0: invece tra Tortoreto e...
1: Quindi quali sono i tuoi pomeriggi liberi?
0: I miei pomeriggi liberi sono il martedì e il venerdì.
1: Né di venere né di Marte, non ci si riposa.
0: Vedi, infatti non lavoro il martedì e il venerdì.
1: Grazie alla dottoressa Larbinocchi.
0: Grazie a voi, sempre. Grazie mille. E buona ripresa dell'autunno.
2: Grazie. Allora, facciamo qualche stacco pubblicitario e poi torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacobbi.
1: Vedere se è successo qualcosa con la sosta.
0: Vai. Ah, è vero, aspetta.
1: No, tu no, tu che c'è? Tu che paga pagamento alle nostre.
2: È scaduto. 9,5.
3: Baldo e Forlì, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Allora, oggi in parete.
2: Sì.
1: Allora, le conosci tutti, vedi come fa la nostra infanzia.
3: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
1: Hold it parade, l'almanacco del giorno, al primo decimo posizione c'era un grande castello fatato, la nostra favola, Jimmy Fontana.
2: Mamma.
1: Poi nona posizione, A Fragile Child con Ray and Tear, che vuol dire pioggia e lacrime. Vite? Poi l'Equipe 84, un angelo blu in ottava posizione, questo lo ascolteremo. Per il ballo di Simone, sì, Simone dice che non è difficile, e in settima posizione con Giuliani Notturni, solo questo hanno fatto. Poi in sesta posizione c'era Patti Pravo con Al di là delle stelle, chissà cosa c'è, sentimento. Poi in quinta posizione i Camaleoni con Applausi di gente intorno a me. Poi questa è famosa, quarta posizione i Beatles, Ehi Giuda, va bene questa sì. Poi terza posizione Gianni Morandi, il giocattolo, va bene. La seconda posizione che c'era,
2: Magliaio Occidentale con Azzurro,
1: il pomeriggio, è bellissimo. Poi in prima posizione addirittura
2: 1910 Fruit Gum and Company con Simon Says.
1: E che cos'è Simon Says? Se non altro che il ballo di Simone, nella versione originale, questa è una cover. Va bene?
2: Vince, dobbiamo fare un accordo però. Allora, la Old It Parade una volta prima del 76, la settimana dopo l'80, perché sennò fai tutte queste canzoni che ormai non si ricorda più nessuno, cioè solo Francesco.
1: Tutte
2: è una cosa noiosissima. Facciamo una prima del 1970.
1: Cioè, Azzurro la canta.
2: È una persona capposa. Avastami l'Azzurro, no? Avastarà. E una dopo il 1980. Alternate. Una volta fai contento a lui, una volta fai contento a me.
1: No, tu non c'entri niente. Allora, gli anni sono questi.
2: Sì, qua.
1: Adesso lo dice il titolo, Old.
2: Ma che piace, sono tante old, 40 anni fa.
1: Non venire il venerdì,
2: 50 anni fa.
1: Non ti ingannare qua, Se no ti tiri le giornate mondiali dell'uovo.
2: È la giornata mondiale della posta, e da 4 al 10 ottobre. Da 4 al 10 ottobre, la settimana mondiale dello spazio.
1: E la badante pure.
2: Al marco del dettaglio, alle ore 7, temperatura di 20,1 gradi, il 33%, il clima temperato piacevole, il vento a 8 orari, la massima sarà di 22 gradi, la qualità dell'aria è migliorata, è 38 ed è considerata buona.
1: Caregiver.
2: Il sole è sorto alle 7.09, tramonto alle 18.34, il culmine alle 12.51. La durata del giorno 11 ore e 25 minuti. La luna è sorta alle 5.45, tramonto alle 17.45, visibile una nuova al 10%. Nati oggi, 9 ottobre 1201, Robert de Sorbonne, teologo francese e cofondatore del Collegio della Sorbona. 9 ottobre 1941, 35 anni fa, Chuco Valdés, pianista e compositore. Poi ascolteremo Mambo Influenzado. 9 ottobre 1986, 40 anni fa, Lore Manadou, nuotatrice, 3 ori e 2 record mondiali e un oro olimpico.
1: Nuotatrice?
2: Ah?
1: Nuota?
2: Sì, nuotatrice. Fatti nella storia, 9 ottobre del 46, per volontà del 1446, per volontà di re Sejong il Grande, desideroso di affrancare il popolo coreano dall'uso esclusivo dei complessi caratteri cinesi, viene promulgato l'alfabeto coreano Hangul. Tutti hanno risposto Hangul, considerato uno dei sistemi di scrittura più semplici e scientifici al mondo, contribuirà in modo decisivo alla diffusione dell'alfabetizzazione e dell'identità culturale della Corea. 9 ottobre 1981, 45 anni fa, il presidente francese François Mitterrand promulga la legge che abolisce definitivamente la pena di morte in Francia. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro della giustizia Robert Badinter, pone fine a una pratica secolare e fa della Francia uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale a rinunciare alla pena capitale, mentre quel pazzo di Exet ha deciso che la prossima settimana la prossima esecuzione capitale sarà proiettata in streaming. 9 ottobre 1986, 40 anni fa, debutta all'Air Majesty's Theatre di Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, tratto dall'omonimo romanzo di Gaston Leroy. Grazie a un successo straordinario di pubblico e critica, vincerà l'Olivier Award e numerosi Tony Award, diventando uno dei musical più rappresentati, longevi e premiati nella storia del teatro musicale mondiale. 9 ottobre 2001, 25 anni fa, Camera e Senato approvano con il voto favorevole sia della maggioranza sia dell'opposizione le mozioni di sostegno agli Stati Uniti nella lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre. L'Italia conferma così il proprio appoggio politico e militare all'operazione avviata in Afghanistan contro il regime talebano e la rete terroristica di Al-Qaeda, che notoriamente non c'entravano niente con l'attacco all'11 settembre. Frasi famose, queste sono di Robert Sorbonne: povertà non deve impedire a nessuno di accedere allo studio, la conoscenza è un bene che cresce quando viene condiviso. Robert Sorbonne è nato il 9 ottobre del 1201 a Sorbonne ed è morto il 15 agosto 1274 a Parigi. È stato un teologo francese, cappellano e confessore di Luigi XIV di Francia, fondatore del Collegio della Sorbona di Parigi. Grazie Vincenzo, sempre interessante.
1: Ricordiamo, prima del via alle 18.30, tra gli altri, il nuovo acquisto Penna e Tiago Menna.
2: Ho capito, però va bene.
1: È l'allenatore per sé.
2: Facciamo un salto sull'Anza, vediamo se c'è qualcosa dell'ultimissima ora. Il petrolio è sceso sotto i $103. Altro non c'è. Però per esempio nello stretto di Magellano, Piemonte, il traffico marittimo cresce il 70%. Ecco.
1: Dobbiamo passare altre parti.
2: Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringraziamo, noi ci sentiamo domattina su questo canale con Azzurra 7.30, adesso in radio e su tutti gli altri nostri canali, quindi Radio Garden, tutti i canali digitali, andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, partiamo con l'Equipe 84 con Un Angelo Blu.

due brani scelti appunto da Vincenzo per il suo E Old It Parade, la famosissima Old It Parade. L'angelo blu c'era. C'era anche il ballo di Simone, Simone sai, sì che c'era. C'era.

0: Tutti quelli che ci hanno seguito, vedete qui la prima pagina del Messaggero che torna, e la potete appunto vedere qui nella nostra rassegna stampa. E vi ricordiamo, il pomeriggio c'è il consueto appuntamento di pomeriggio con Prima del Via alle ore 18.30 in diretta da studio e anche sulla pagina Facebook e anche ovviamente come sempre sui altri canali che sono radiogianova.net e Radio Garden. E naturalmente Prima del Via con due calciatori di Genova, il neo arrivato Granit Pinna e poi abbiamo con noi Diago Menna e naturalmente l'allenatore per sempre Francesco Giorgini. Tutto questo lo ricordiamo nel pomeriggio a partire dalle ore 18.30. Quindi, dottor Albani, possiamo salutare.
1: Salutiamo.
0: E poi allora abbiamo salutato, rifatto una passeggiatina col Messaggero.
1: Perché?
0: E vediamo così. E rifacciamo. Andiamo alla sigla, la sigla. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: La sigla.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ricordiamo questa sera alle 18.30 l'appuntamento con Prima del Via, ore 18.30 da Radio G.
1: Prima del Via, rotocalco sportivo di Radio G Giulianova, il venerdì alle 18.30 con ospiti in studio, opinionista Francesco Giorgini, conduce Francesco Marcozzi. Prima del Via,
0: questo pomeriggio alle 18.30.
2: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Sono passato al bivio e non ho visto niente, Non ho visto niente.
2: Ancora di queste cose.
1: Non ho visto niente.
2: Ancora di queste cose.
1: Ho guardato, ma non c'è un cartello.
2: Di queste cose vecchie.
1: Allora, là, ancora 10 posti bloccati.
2: Sì, perché stanno per il canale, stanno a pulire il canale.
1: Ieri sì, qui. Però ci ha messo il mezzo. Il mezzo, 10 posti per il mezzo.
2: Lo so. Andiamo di via 24 maggio,
1: sì,
2: famoso bypass all'aperto.
1: Fate sapere quando funziona, quando fanno i lavori finiti.
2: Allora, cominciamo.
1: Può ripiovere, attenzione.
2: No, piove, fino a domenica mattina piove.
1: No.
2: Questo ci ha detto il nostro meteorologo. A sprazzi, ma piove. Allora. Leggiamo, partiamo dal centro. Nuova Pescara, si torna al voto, mossa a sorpresa del centrodestra in regione, sì al rinvio al 2029, ma prima un altro referendum.
1: Quindi non si vota?
2: Non si fa niente. Posizione, cittadini presi in giro, sull'affare dei rifiuti la maggioranza firma la tregua. Tutto cambia per restare tutto esattamente uguale a prima. Poi sfrattati d'Abruzzo, il caso Spagna e noi, ma questo parallelismo. 5.000 famiglie rischiano di essere cacciate.
1: Io non capisco che abbiamo ignorato per un secolo la Spagna, mo tutti i giorni.
2: Certo, che va bene.
1: Perché c'è la saggezza.
2: La riforma della legge cambia il voto in Italia, passa il Melonellum, poi disagio mentale in aumento tra i più giovani.
1: Ma anche tra i più anziani, quelli che ci comandano per esempio.
2: Violenze a Silvi, ferito a scuola, c'è l'ombra di un agguato. Caro diesel, i consumatori, noi traditi, in Abruzzo il gasolio torna a quota 2,26, 2,19, poi 2,21, adesso si torna tranquillamente e serenamente a 2,26, quindi più dello sconto che è stato tolto al governo. Il governo prende tempo sulle accise mobili.
1: E quelle mobili?
2: Immobili, quello che sta là. Morto sul lavoro, assolto in quattro, la vittima a Teramo aveva 24 anni, l'incidente 3 anni fa nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino. Calcio Serie D, il Teramo alla ricerca di equilibrio in campo, poi ciclismo, Giro d'Italia in Abruzzo, c'è l'idea, cronoscalata. E poi importante, Giro d'Italia in Abruzzo è fondamentale, non impazziamo. Cuoco pestato a Francavilla, il pubblico ministero, rischio ritorsioni, 5 gli indagati per odio razziale. Caro carburante, in Abruzzo il diesel sale a 2,26, i consumatori dicono promesse tradite, il governo prende tempo sulle accise mobili, gli autotrasportatori chiedono un incontro a Meloni.
1: È fatta.
2: È a posto. La rabbia degli agricoltori, ora la regione ci aiuti, la Coldiretti, i rincari mettono in ginocchio, dobbiamo lavorare i terreni, la Confindustria, piccole imprese penalizzate, i rialzi sono una tassa occulta. Dando occulta da là. Poi abbiamo ancora su caro carburanti, c'è l'intervista al rappresentante dell'Unione dei Petrolieri. Benzina costosa, colpa di chi non cerca la convenienza. Murano, presidente dell'UNEM, i 22.000 distributori che abbiamo sono troppi, il consumatore sia più previdente, vada dove costa meno e usi le app.
1: Devo
2: perdere tempo a cercare un consumare benzina.
1: Non vogliono tutti andare, ci vanno tutti quando annunciate.
2: Di solito funziona così il mercato. Sì.
1: Quindi poi giriamo come per andare a Valle Castellana.
2: Esatto.
1: Costa di meno,
2: esatto,
1: ma ci
2: sono
1: tutte le benzine.
2: Esatto. Però vedi come ci sono sveglio.
1: Vuol dire che la colpa è la nostra. Chi è questo Murano?
2: Il rappresentante dei petrolieri.
1: Quindi un
2: buon la nuova legge elettorale, via libera al Melonellum, definitiva la riforma del voto, la leader di Fratelli d'Italia, gli italiani potranno scegliere tutto, un primo, un secondo,
1: capito,
2: un antipasto.
1: Ha fatto un figurone questa cosa, ha fatto passare che quelli non volevano le preferenze e loro sì, sono i bravi, guardate Conte. Perdonate io, sia Conte che Schlein, l'unica speranza è questa, che non vi presentiate nessuno dei due. Stetevela a casa.
2: Primarie, Conte preme sugli alleati e poi sa l'ipotesi del voto anticipato per la Premier, dice solo alchimia. I possibili scenari dalla consulta tra i nodi firma e capilista, l'ipotesi di una sentenza autoapplicativa a gennaio.
1: Pare insomma che qualcosa cambieranno, ma l'ossatura non la cambia.
2: L'ossatura è sempre quella.
1: La nuova... Lupi! Pare quei Robaldi, questo, perché in realtà noi stiamo pensando, ma noi moderati non fa parte dell'esecutivo perché non ha elementi in giugno, ma è un partito che appoggia l'amministrazione Costantini,
3: sì.
1: E il Guidobaldi è uno dei principali esponenti.
3: Sì.
1: Hai notato la cosa notturna?
2: Sì, ho letto, sì.
1: Mai successo, eh? Quindi questo dà il clima di battaglia che si prevede sulla patrimonio. Il comune ha detto abbiamo illuminato il Cursal, cos'era, per la normale
2: giornata di dislessia.
1: Guidobaldi ha detto no, siamo stati noi che l'abbiamo fatto e a nostra specie. Mai questa puntualizzazione era avvenuta nel corso dei secoli.
2: Lupi, il 65% dei deputati lo sceglierà gli elettori, la Corte non ci fermerà. Vedi,
1: quindi praticamente passa che la sinistra non voleva le preferenze,
2: non è vero,
1: però così è.
2: Non è vero. Pagano, premiati mesi di impegno, la sudata vedete in foto,
1: sì.
2: Seggio vacante alla Camera, sarà sfida con l'Antonio D'Amico, a Chieti si vota perché Bagnai, che è stata eletta, sarà di Treviso, però è stata eletta a Chieti come deputato, sì, perché gli hanno trovato un posto e quindi non va più il parlamentare e quindi si deve sostituire e andranno o D'Amico o con l'Antonio. E poi ancora Reggio Calabria, la vittoria invece di Roscioli, Forza Italia, il precedente prima del voto chietino, esploa di Fronte Nazionale, no, non è Fronte Nazionale, di Futuro Nazionale, che non si è alleato con la coalizione di governo. Esploa 37 voti.
1: Sì, ma 10% su
2: 37 voti.
1: Questo è un argomento che più vi appassiona il mondo.
2: Tutti, ne parla anche Sanchez in Spagna. La fusione di Pescara nel 2029, ma spunta il referendum bis. Il centrodestra trova l'accordo sui rifiuti e a cascata dà il via libera al rinvio dell'Unione. Poi 5 righe per l'accordo sull'affare rifiuti, il potere resta ai sindaci, quindi appunto cambiamo tutto per non cambiare nulla. Il PD maggioranza a pezzi, Alessandrini e 5 Stelle con il referendum prendono in giro i cittadini.
1: Voi come state? Aggiornano a pezzissimi.
2: Allora, non essere paccato. Abruzzo a rischio sfratto, oltre 500.000 richieste. Oltre 5.000 richieste, aumentano le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e tante sono del ceto medio. Vediamo che la situazione è appunto è su tutta la regione. Per il piano casa servono 10 anni. Conte contro Meloni, lo faremo noi, avrebbe almeno potuto mantenere il fondo affitti. Andiamo avanti. Continua il ricordo, scomparso ieri, Kilgren, viaggio nel borgo di Kilgren, eravamo terra di nessuno, oggi invece siamo orfani. Santo Stefano piange, il visionario che mostrò come il tesoro fosse già in casa.
1: Il visionario è una cosa positiva, comunque la persona sia un visionario. Vabbè.
2: Un pezzo del paese porterà il suo nome, il sindaco Fabio Santavicca, la politica ci aiuti a far germogliare il seme da lui piantato. Dice un genio, ha mostrato la nostra terra.
1: Quelli ignoranti, io ignoravo l'esistenza di questo visionario capace.
2: C'è stato mai essere Stefano Sessiano?
1: No,
2: io sì, due o tre volte.
1: E quindi si sa tutto così, no?
2: Sì, si vede, sì. Indennità 118, Corte dei Conti, 5 i prosciolti, 7 posizioni restano sospese. Nel mirino un presunto danno erariale da 1,13 milioni alla ASL di Teramo per pagamenti dal 2020 al 2024. Gabrielli, Abruzzo e cybercrime, tante indagini e tutela. Che c'è?
1: Gabrielli.
2: Ah, una volta, non so più.
1: Come si chiama?
2: Tigre, come si chiama?
1: L'aggressione, dice ancora Gabrielli.
2: L'aggressione di Francavilla, cuoco pestato per razzismo, il pubblico ministero, i 5 indagati pericolosi e c'è il rischio di ritorsioni.
1: Un elicottero, un reggente, no? No, non è, cos'è?
2: Beh,
1: a quest'ora. Sì,
2: qua spazzatrice, dalle 5. Dalle 5 è cancellata alla fine. In effetti, l'ho fatto questa mattina io. Perché tu dici sempre dalle 5, quindi poi si può parcheggiare. Ma là c'è la pecetta sulla fine dei lavori.
1: E per quale motivo?
2: Ah, non lo so, fin dalle 5 tutta la giornata.
1: Ma guarda te che cosa si sono inventate che negli anni, mi è sfuggito. Quindi non poteva parcheggiare là.
2: Beh, in teoria no.
1: Beh,
2: dalle 5 fino all'eternità.
1: Ma chi comanda che?

0: per quale motivo?
1: Mi domandi, Francesco, faccio il comandante dei vigili.
0: Perché domanda qua? Cioè là, a parte che sono due cose diverse, dalle 8 alle 10, cioè il finale. Qua non c'è dalle 5 all'eternità?
1: Perché quando ci capita passò, ma così è, ma tu vuoi fare?
0: Non stabili con, ma lo vedo che vuoi cosa voglio essere a letto io, vuoi so. Io non lo convoco.
1: Basta che ti.
0: Taizza!
1: Basta che ti presenti. Allora.
0: Ma quando è che ci sta sta pecetta?
1: Ma stamattina ci ho fatto caso
0: io. Ma pure io,
1: ma non lo so se c'era prima. Ma
0: per me l'ha messa.
1: Ma secondo me perché tutte le mattine fai la polemica e lui in questo attaccate una persona.
0: Perché sai che il venerdì è quella.
1: Il stesso detto no.
0: Beh, ma questa è una cosa che potete fare. No. Bravo, uno, due, tre, 365 chifi.
1: Niente. Era a posto. Il coprifuoco, parliamo di Francavilla che avevamo detto non mette il coprifuoco sotto i 14 anni, dice una provocazione, Cappelletti di Fratelli d'Italia parla della sua controversa proposta, non ce ne siamo accorti, andiamo avanti, missile russo sull'autobus, nuova strage in Ucraina.
0: Quindi che vuol dire? Che il venerdì,
1: sì,
0: in questa strada, sì, dalle 5 per tutta la giornata?
1: Beh, se non c'è la fine.
0: Ma chi è? Ma perché?
1: Che vuoi da me?
0: Cioè praticamente io alle 2, alle 3, alle 4 non ci possiamo andare.
1: Esatto. Così dice.
0: Ma lo sapete che avete fatto?
1: Che ne so.
0: Dai. Volete girare a Z, pedibus e bicibus, no machinum.
1: Attacco al sito della Farnesina, sono stati gli hacker filorussi.
0: Una foto, la voglio pubblicare.
1: Poco prima l'affondo della Zakharova contro Tajani.
0: Bello Zakharova, chi è? Zakharova.
1: L'Unione Europea sulla flessibilità, valuteremo il piano italiano. Poi i licei francesi tornano in piazza alla Bastiglia, scoppia la battaglia. Giustamente. Bombe Houthi sullo scalo di Riyadh, gli Houthi continuano a fare un po' come vogliono, poi andiamo avanti. Caso che divide, indagine sul giudice islamico a Padova, l'avvocato presidente Omar Vanin specifica, non è un tribunale, gli arbitrati in Italia esistono dal 1942, l'Unione delle Comunità d'Italia si dissocia.
0: Ma è come stamattina in Polizia.
1: Ma sì, voi la sentite, poi piove, quindi se fa la pappa, dico,
0: quindi una cosa inutile.
1: CO2 a profusione buttate nell'aria. La pubblica. Salvate gli alberi voi, questo è un giro di spazzola, sono un chilo di CO2, un albero ne prende 20 in un anno, dai, su, dai. La pubblica ministra.
0: Senti che rumore, fa la sentire.
1: Spazzati.
0: Ma lasciate 20 metri.
1: Lo so, ma sta pure bene. Sta pure bene.
0: Insiste.
1: Persiste.
0: Vabbè, con Dio, ma vedete che sta succedendo.
1: La PM non autorizzò. Garofano.
0: Dalle 5 all'eternità.
1: Andiamo avanti. Il direttore è andato a fare un servizio esterno. Allora, Teramo. La tragedia sul lavoro, operaio morto, 4 le assoluzioni, l'infortunio nel 2023 nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non era stato autorizzato. Un altro incidente, morì in galleria, c'è il proscioglimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per ceci. Gestione dei rifiuti, opera finanziata con il PNRR, biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori, chiuso il bando da 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapanna, il numero dei partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto.
0: Ti sostituisco.
1: Che
0: sta fa la foto dei 5 all'eternità. Ti sta volendo di tutto, pure dove non deve andare. Dalle 5 si sta fino a dove? Ce ne sta la pecetta, perché?
1: Vabbè, ma che vuoi?
0: Dove stavi? Giovani crescono i disagi psichici, non dormire giovani, sappiatelo. Dipendente da droghe e social. De Velardis, quello che ha detto che va bene, che ha riportato psichiatria a Teramo, lui è.
2: Ma
0: c'è bisogno, ho bisogno qua giù, non ce lo prende. Direttore del Dipartimento ALS di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia. I cellulari, dice, veicolano messaggi negativi, quindi non si possono adoperare. Ne andrebbe vietato l'utilizzo agli utenti al di sotto dei 13 anni. Questa è la vecchia polemica che si fa in tutto il mondo ormai. Però ecco, se voi ci ridate psichiatria, forse i disagi diminuiscono qua giù. Alimentazione, 2000 bambini in piazza. Dal 14 al 18 ottobre c'è una bella iniziativa in inglese, Task for Kids. Con gli studenti delle scuole del Saramano, c'è una bella iniziativa, hai fatto una bella foto? Da 5 all'eternità, che è un film famoso, no?
1: Da qui all'eternità,
0: e questo da Giuliano Scagni dalle 5 alle... quindi tutta la giornata non si può parcheggiare,
1: non è, vabbè, ma
0: ho capito perché,
1: ma non lo so, ma è che tu
0: perché improvvisamente il sabato, il lunedì, martedì, mercoledì,
1: signor, ma non me la sento, perché abbiamo degli esperti giuridici veramente di altissimo livello. Quindi non me la sento di commentare questa cosa, ma può essere che sia così, non lo so.
0: Ma dai una spiegazione logica.
1: Non lo so, non lo so. Non lo so. Cioè lo so, però non lo so. Alimentazione.
0: Abbiamo appena letto,
1: Vabbè, scuola e tecnologia le fatte, te che tablet al Pascal.
0: No, perché l'ho firmato qua? Perché c'è una bella iniziativa per gli studenti che devono sapere bene l'italiano in inglese.
1: Test for kids.
0: Bello, fai quello.
1: Ma questo sull'alimentazione.
0: Ma i bambini in inglese sta tranquillo. La scuola pure, ma. Allora Claudio, 4 anni, li fa fare le cose in inglese.
1: Devono essere preparati, perché poi il mondo si apre.
0: Io ho detto facete di fare quello che vuoi fare, poi l'italiano ci pensivo.
1: Addio a Don Luigi, il sacerdote esorcista, pure questo sarebbe utile. Aveva 89 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata, lutto cittadino,
0: no,
1: per
0: no,
1: i funerali,
0: no, qua, no, qua
1: a Teramo, a Sant'Omero, Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, poi però sta chiusa. Mociano, in ritardo il restauro della chiesa, inagibile da 10 anni, è quella grande che hanno in piazza. Digitale, piano per rilanciare i piccoli negozi, c'è un Grimi allungato sul sedile qua in prima fila.
0: No, parla completamente.
1: È addormentato, sì.
0: È addormentato.
1: In prima fila. La foto, diciamo, si poteva fare meglio la foto, ma non vogliamo fare critiche al fotografo, ma insomma.
0: Povero Grimi, ha addormentato, soprattutto rassegnato.
1: Non pure il suo presidente qua.
0: Quello già dorme. Quando sta tutto. Sì, allora. Perché noi vediamo le foto, voi anche su Facebook vi potete vedere un Grimi.
1: Allora, Sant'Omero, il comitato pro ospedale, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini, rispetto alle altre strutture, appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie.
0: Allora io prendo l'impegno di far venire Dugo in radio.
1: Prego,
0: ma me lo segno.
1: Non il venerdì, perché sennò un po' parcheggiamo.
0: Che c'è successo? E chi gira? Ma mi faccio ritrasmissione, sono qua sotto la camera preparatissima, c'è tutto, però mi è tutto chiuso, confermate che sta chiuso.
1: Martin Sicuro, in tanti per la serata artistica, poi una targa Aiole per i 100 anni, nel 43 scampò alle bombe a Martin Sicuro.
0: Ma va bene, giusto.
1: Studenti tedeschi accolti al Piano Rosa, lo scambio culturale a Nereto.
0: A Martin Sicuro c'è una festa dell'unità dopo 17 anni, perché ci sarebbero degli esperti del PD, esperti
1: e politici, sì, del PD.
0: Come dire che ci possono andare anche quelli che non sono né esperti né politici.
1: Sì. Invece c'è Robert Verrocchio che salta, non va
0: salta e come dice Forcellese non va a accomodare Giulianova perché deve venire a prendere i voti qua, ma che si vota la regione.
1: E ieri per le varie cose è stata approvata la legge sui palmenti, quella che propose Pepe,
0: quella che proponeva la festa dell'uva,
1: quindi mo possiamo fare la festa pure per le macine del grano e dell'olio, quindi a posto, abbiamo coperto tutto, diciamo. Tasse, Giulianova, tasse per la piattaforma, decide la Corte Tributaria. L'ENI presenta il ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11,6 milioni. La Giunta si costituisce in giudizio per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
0: Questa è la vecchia vistenza con la piattaforma Eleonora, che quelli non potevano pagare, non si chiama IMU, si chiama in altro modo. IMU si chiama un sacco di soldi negli anni, perché loro che non devono pagare, ma già hanno perso nel primo grado di giudizio, ha fatto appello e il comune ha deciso di resistere in giudizio. Andiamo di spalla.
1: Ma siamo al primo grado ancora.
0: Sì, si parla dell'incendio in collina, indagine sull'innesco con una sigaretta. Potrebbe essere stato così.
1: Scusa, ma una domanda. Telecamere? Le telecamere?
0: Ma pure là?
2: C'è sta no, sette...
0: le fratte, no?
2: 6-700 sulla stradina che sta là.
0: Non lo so. Vabbè, Nautio, finalmente ciao! Sto pubblicato anche la foto che mi hai fatto domenica, ti piace?
2: Non ti dice la fonte.
0: Allora, ha fatto un'ottima fonte, Gabriele, ha fatto un'ottima foto e si vede, ci mancano i pezzi alle colonne esterne del Nautio. Anzi, questo è proprio appesa, qua ci mancano i pezzi. La regione ha varato l'accordo che affida l'ente strutture di abbandono al comune e fantasmi al circolo nautico, va bene? Quindi, ma non vi potete dire che non si fa, eh? Cominciate a lavorare perché sta tristemente chiuso, si chiama pure bar nautico. Che sta chiuso? La Casa Braga sta chiusa?
2: Vabbè, ma c'è
0: il torrione bianco cascato sta chiuso? Il MAS sta chiuso? Sta chiuso. La biblioteca di Padre Serafino al Piccolo Bragali sta chiusa?
2: No,
0: sta
2: sono gli uffici.
0: Sta chiuso.
2: Cimitero, dispositivi per fermare i piccioni.
0: Qua bisogna dire che ci sono state molte lamentele negli anni, lo dico, no? E adesso abbiamo trovato un dispositivo che non va a fare più la cacca sulle tombe, quindi faccio sapere nel corso dei mesi come va. Intanto un piccione ha fatto il nido sulla lapide e c'è un cucciolo. Se ne è accorto il piccione che voleva portare i fiori, quelli becca, non lo fa avvicinare perché deve difendere il piccolo. Siamo arrivati a questo. Quindi, vabbè.
2: La vita dove là c'è la morte.
0: Un pulcino su una lapide.
2: La vita dove c'è la morte, vai.
0: Ecco come la mente, pulcino.
2: Infatti, cucciolo.
0: Ti ho chiamato cucciolo. Ma l'ha corretto?
2: Chi?
0: Vabbè.
2: Penso di sì.
0: Ma ha avuto in mente cucciolo.
2: Vito con un pulcino su una lapide. Ecco. Eh sì. Il pulcino, l'ho messo tutto pulcino messo.
0: Perché ho avuto in mente cucciolo? Perché non mi veniva in mente pulcino, per gli uccelli è pulcino, carica le galleghe. Vabbè.
2: Allora, Roseto, le opere in ritardo, asilo nido, altro rinvio dei lavori e l'apertura slitta a novembre, mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, l'intervento per la sistemazione dell'area esterna.
0: Ecco sotto.
2: Progressisti uniti anche senza le primarie.
0: Chi è che parla stavolta?
2: Sinistra italiana.
0: Bonelli. Poi la mattina aprite la televisione, chiedete Bonelli. E tutti gli italiani fanno
2: un gesto antropopaico favorevole alla consultazione preliminare, ma non è condivisa da tutti gli alleati.
0: Quindi siamo già, non siete uniti, no?
2: No,
0: anche poi, di là, nuove... Arande da solo, a tutti i giornali.
2: Sì,
0: e Nunes,
2: nuove misure antisosta selvaggia, pure a Giulianova, sono stati installati dissuasori e segnaletica in via del Borgo a Montepagano.
0: Ma però dalle 5 in poi c'è il cartello, Ma senza pecette però là.
2: No, questo è senza. Assistente sociale in comune, domanda entro il 5 novembre. Se volete potete partecipare, poi ancora. Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra dell'agguato. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati. Dove siamo?
0: Quelle a Silvi sempre.
2: Sì, la vice sindaca che ha preso.
0: Ma hanno approfittato.
2: Riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lite non cancella i risultati ottenuti.
0: Ma lei lo dice?
2: Immagino di sì, sì. Guarda chi c'è, il nostro amico. Atri, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, la relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico. D'Alfonso, chi si assume le responsabilità?
0: È andato lui
2: ad Atri.
0: È andato su da Pescara o da Lettono per dire scusate, ma qui chi si assume?
2: Ad Atri. Quando venne qua. Parla dell'ospedale, ricordi i due portici?
0: Sì,
2: presi in giro tutti. No, ho visto il video, presi in giro tutti quanti.
0: Io già c'ero.
2: Ti fate piangere all'omode.
0: Come si può essere così?
2: Pescara.
0: Uè! Rottamazione!
2: Multe e tributi.
0: Multe, quello che volevamo noi a Giulianova.
2: Domande dal 16 ottobre, ecco come fare a fronte 19 milioni non riscossi, come punto al recupero azzerando gli interessi maturati. Le agevolazioni.
0: Cosa fare?
2: No, si è fatto, ma si è fatto per una fesseria.
0: Sì, qual è il periodo?
2: Prima, fino al 2006.
0: Quando tutti sono stati o pagati
2: oppure prescritti. Le agevolazioni riguardano i CIMU, tali, tasi.
0: Faremo.
2: Ma dai, faremo. Vanno con zero.
0: L'hanno detto. Continuano a fare da quando?
2: Dalle 5 eternità. I CIMU, tali, tasi e le sanzioni statali c'è tempo fino al 15 dicembre.
0: Però per scala, centro-destra l'ha fatto.
2: Sì. Investita al terminal bus domani i funerali. Ancora Pescara e provincia, Movida e residenti, piano acustico, la linea di Faricelli, cerco equilibrio, non lo scontro. Avvocato civilista, 51 anni, l'esponente di giunta aderì agli obiettivi della delega voluta da Masci. Padovano, inchiesta sulle spiagge libere con 16 indagati, lui dice la magistratura farà chiarezza.
0: Vedi?
2: Andiamo ancora avanti.
0: Abbiamo un ospite.
2: Chi è?
0: La dottoressa Nardinocchi.
2: Ah, è vero.
0: Bella cosa. Sì.
2: Montesilvano, allacci abusivi, spaccio e rifiuti e l'Arancitelli di Montesilvano.
0: Via Rimini.
2: Via Rimini, sì. L'Aquila, furto al maxi, verità dalle telecamere.
0: Quindi funziona.
2: Sì, sì. I carabinieri stanno avvicinando i fermati interni ed esterni per capire chi ha sottratto una delle mascherine di Fabio Mauri. Botta mascherine. Suona al concerto, i ladri gli svaligiano la casa. Brutta disavventura per un musicista dei Solisti sui social. Ringraziamento agli uomini dell'Arma.
0: Perché
2: appalti, non credo, no. Incarichi e appalti, Cicciotti nega le accuse a Capistrello.
0: Ah, accidente.
2: El Foundry, Avezzano, piano da 100 milioni, assunzioni e nuove produzioni. Tribunale, scontro Fina, Ostellari, il sottosegretario, due risorse dal 1 ottobre, il senatore ne mancano 12.
0: Cioè, quindi.
2: Cacciatore morto, chiesti i danni a quattro medici, Roccarasi, familiari del trentenne, vogliono giustizia. Prevenzione, tumori al seno, visite gratuite con la carovana di Comen Italia, il villaggio della salute da oggi all'11 ottobre, poi altri appuntamenti dedicati alle diagnosi precoce. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora. Chieti, saluto alla diocesi, forte, addio dopo 22 anni, lui dice mi sono sentito amato, tra riflessioni e aneddoti di fede sui papi, l'alto prelato si racconta al centro.
0: Andava in usco.
2: Screening e sport, torna allo la Stralanciano. Lettera, Gambetti scrive a Fedeli, grande responsabilità.
0: Quello con la mandata, Federissimo di Bergoglio, mandato da dirigeva San Pietro, il massimo dei massimi.
2: Basto, violenza allo stadio, il tifoso picchiato a Sulmona, 5 contra davanti al giudice. I fatti risalgono al gennaio 25 quando vanno preso di mira un tunisino. San Salvo, domani i funerali di Giuseppe, arriva l'esito dell'autopsia sul 48enne Sichetti, morto sul colpo, ora la perizia sulle auto coinvolte. Bimbi allontanati, l'altro caso, a Lanciano, ora nuovi accertamenti, difensori dei Loffredo pronti a impugnare il provvedimento del tribunale per i minorenni. Un po'. Andiamo avanti, il Nobel a Carson, il Nobel per la letteratura, in beneficenza il premio in denaro. La scrittrice canadese ha 76 anni.
0: La vedi? Una ragazza canadese?
2: Ragazza.
0: Sì, sì, ragazza. Dalle 5 all'eternità. Un film.
2: Sport. L'Abruzzo punta. Sul giro c'è l'idea cronoscalata, il piatto forte è la spettacolare frazione da Sulmona a Campo di Giove. Formula 1, prove di vittoria per Antonelli, il mondiale ora è un passo. Serie A, Napoli, ecco McTominay, Tegola, Inter, Jones, ma KO. Domani ricomincia la Serie A, quindi ricomincerà anche il commento. Donati, pronto per la risalita Pescara, adesso la svolta. Domani l'anticipo, il Pineto all'esame reggiana, la vittoria manca da un mese. Serie D, il patto dei fratelli Verna, riportiamo Lanciano in C, Cristiano e Luca si raccontano dagli esordi insieme ai ricordi di famiglia.
0: Calma. Che con questi annunci.
2: Lupichini, blinda l'Aquila.
0: Ci siamo portati per tutta l'estate, la scelta del portiere dell'Aquila.
2: Ora prendiamoci il derby. Qua ci sta 700 il baby portiere protagonista assoluto nella sfida di coppa vinta con il Termoli, c'è un gran gruppo, siamo partiti forte e adesso vogliamo punti contro la Sant'Egidiese,
0: ecco.
2: Il Teramo alla ricerca dell'equilibrio, Milino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Forgione, Giulianova, sono pronto, il mediano scalpita in vista del big match con l'Ancona, Viero è recuperato.
0: Allora,
2: Che?
0: Noi ieri avevamo fatto una bella intervista con Morri. Avevo telefonato Morri, molto gentile, ha raccontato perché non stava più a Giulianova, come sta a Langona, come Forte Langona. Dopo un 10 minuti telefona l'addetto stampa
2: della
0: Langona, dice guardi signor Marcozzi, noi non abbiamo autorizzato Morri a parlare, quindi dovrebbe non tenere conto dell'intervista. Perché ha fatto la cazziata a Morri, allora io che facevo? Non l'ho pubblicato.
2: Ha fatto bene.
0: Ho capito, ma per dire a che punto siamo?
2: Angola.
0: E che senso ha? Che Morri parlava? No, perché non lo facciamo parlare, perché giustamente i colleghi di Angola, l'ex lo volevano intervistare oggi, quindi abbiamo detto che non parla l'ex, né a me né a quelli di Angola.
2: Sarà vero.
0: Vabbè, a posto. Meglio qua. Meglio qua però non tanto, perché quando ho chiamato poi per rimediare veloce Forgione, ti devo chiedere, perché hanno detto che se devo fare l'intervista devo prima chiedere.
2: Professionisti ragazzi. Allora, tra calcio, tra i Visani e il Chieti, la

0: avrebbe per l'occasione convalidato la rete locale del momentaneo 2-2 in precedenza viziata da un'irregolarità commessa dall'Ovidiana che in occasione di un calcio di punizione a proprio favore avrebbe ripreso il gioco, la quale poi scaturirà la rete senza attendere il successivo fischio dell'arbitro.
1: Già.
0: Intento ad ammonire un calciatore ospite.
1: Ah, quelli hanno battuto, quello stava
0: con l'ammonizione per forse il fischio, quindi
1: le telecamere. A proposito, sai che ci sono stati i furti a Giulianova?
0: No, ma
1: sì, no, quell'altra serie, la frutta e verdura.
0: Ah, sì, sì.
1: E anche da altri tentativi.
0: Sì.
1: Beh, le telecamere private sì. hanno individuato.
0: Mm-hmm. Private. Ottimo, private. Vabbè, quel pubblico sono. Gramenzi, basket, Roseto, vinci anche a Latina senza snaturarti.
1: È una.
0: Vabbè, allora, sì. Prendi ipotesi direttamente perché fa di sopra il giornale.
1: Ma perché si dovrebbe snaturare per vincere?
0: Non lo so, non lo
1: dovrebbe fare come noi.
0: Vabbè, andiamo al messaggero, prego direttore.
1: Voglio salutare qualcuno.
0: Salutiamo. Tu lo sai,
1: sì, parcheggio, no?
0: Tu decidi. Buongiorno.
1: Di non venire.
0: Buongiorno Rita Piccioni,
1: di
0: Luigi Anni.
1: Parliamo, di via Mamiani.
0: Marcello Felicioni, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Buongiorno da Valentina Campetti, che dice anche un lalla, un lalla.
1: Perché è venerdì, voglio.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Buongiorno Paola Cicconi, Rita Ranalli, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
1: Che dice?
0: De Seravini, sul fatto che stava la spazzatrice, sta a passare la cera. Da 5 all'eternità dice che vale la giornata come battuta. Grandi, grazie. Grazie Andrea, grazie. Sei sempre troppo buono però. Liliana Ciccioni, buongiorno. Gaetano Paolini, buon lavoro e buongiorno. Bettiamo, buongiorno. Valentina Campi dice, ma un dispositivo per fermare i piccioni nel centro storico, no?
1: No, poi danno
0: vediamo se funziona quello a Camposanto,
1: Camposanto e poi vengono là.
0: Sandro Magnoni, buongiorno. Bruno Rota, buongiorno. Bruno Rota, non è la prima volta che saluto.
1: Buongiorno, cosa si evidentemente certo.
0: Allora.
1: Sono già avviata e ti chiamiamo. Salutiamo.
0: È un bene, mi fa piacere che ci salutano. Prego.
1: Voglio fare la panza.
0: Ma che facciamo allora?
1: Dai.
0: L'adesivo, dite voi. L'adesivo, negozio italiano, non piace ai commercianti. Fa discutere l'iniziativa del partito di Vannacci, Confesercenti dice no alle etichette. Il lutto dell'Abruzzo, Daniel Kilgren, il feretro oggi sarà a Santo Stefano. La carta di credito del comune per pagarsi i viaggi, a giudizio sul Mona, l'uomo aveva anche la cocaina in garage. Francavilla al mare, cameriere picchiato, indagato 21enne chiede scusa, Silvia 16 anni pestato a scuola, sospeso il coetaneo. Paura a Lanciano, dopo un allarme la polizia caccia di armi nel liceo scientifico. L'Aquila, un centro smart per gestire la rete elettrica, poi nuova Pescara, rinvio e un nuovo referendum. Andiamo sul soppalco, 8 gare tra Adriatico e Derby per provare la rincorsa playoff. Chieti, il terminal Gran Sasso sarà il nuovo capolinea, poi l'Aquila, il sogno spezzato, Piazzanti Mattarella ricordato all'emiciclo con 150 foto inedite. Lance promuove l'Aquila, vogliamo una città sempre più attrattiva, poi andiamo a vedere Pescara, multe e tributi locali, parte la rottamazione per recuperare risorse anche a Pescara, il valore dell'operazione è 19 milioni. La sfida è ottenere pagamenti effettivi. Le domande dal 16 ottobre per debiti, mutari, tasi, ICI e sanzioni stradali.
1: Vende, è qua.
0: Vende. Movida a Pescara Vecchia, riunione con residenti e locali, un confronto positivo. Sulle vetrine l'adesivo, negozio italiano, il no dei commercianti, Confesercenti non approvo l'iniziativa, nessuna etichetta per chi fa impresa. Anche Confartigianato boccia l'idea di futuro nazionale, va promosso l'acquisto di prodotti locali.
1: Vabbè. Perché lui non è favorevole.
0: Acquisto prodotti locali? Penso di sì, non lo so. Andiamo avanti. L'Aquila, addio a Daniele Kilgren, oggi il feretro a Santo Stefano, quel legame speciale. Asta dei Pascoli, a Rocca di Mezzo, rischio nel processo, ex geometra, due veterinari e allevatori.
1: Dobbiamo stare talmente, ancora non ci si può applicare.
0: No, no, in effetti no. Centro di controllo high-tech per gestire la rete elettrica, poi basta.
1: Vabbè.
0: Valle Roveto, un modello contro lo spopolamento.
1: Andiamo là, va.
0: I sindaci ieri alla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I primi cittadini hanno evidenziato le potenzialità e le criticità quotidiane. A Roma.
1: A Roma.

0: andate
1: guarda che qua Valle Roveto abbiamo un modello preciso contro lo spopolamento. Capistrello, processo appalti Cicciotti interrogato per ore. Chieti, il termine al Gran Sasso sarà il nuovo capolinea pronto in primavera.
0: Ecco il vero.
1: Gambetti, siete già nel mio cuore, desidero incontrarvi e ascoltarvi.
0: Okay. Tutti.
1: Allarme armi nel liceo, scatta il blitz della polizia, controllati 1300 studenti. Che è stato trovato? Niente, non ci sono. Cameriere aggredito dal branco, l'indagato 21enne chiede scusa. Questo ti interessa? Mense scolastiche, nuove tariffe a Vasto e scontro totale in consiglio comunale.
0: Quindi vuol dire che aumentare.
1: Per forza. Teramo, aggressione nella scuola, il 16enne esce dall'ospedale, violenza inspiegabile.
0: A Silvia,
1: sì. Poi, morto nei lavori in chiesa, questo a Teramo, assolti 4 imputati, salute mentale, riqualificato il centro di Casalena, cruciale l'armonia dell'ambiente.
0: Roba nostra.
1: Che roba nostra?
0: Salute mentale, non ha sì, a che fare sì, con sì. Psichiatrie d'intorno.
1: Sì, ma su a Teramo, Casalena, sì, contrate Casalena. Allora, andiamo avanti. Ah, no, c'è il tondino, scusate, qua siamo sul Teramo, dobbiamo leggere il tondino. Addio a Don Luigi, oggi lutto cittadino a Sant'Omero. Pescara. Le 8 sfide per volare.
0: Meno male non sono 8 finali, perché ci
1: mancano. Errore tecnico, Viviana San Salvo si rigioca. Supercoppa, la spinta dei tifosi, quello che sbaglia, che cos'è? Volley. Teramo e L'Aquila ora sognano il derby. Come Teramo e L'Aquila? In che senso? Non l'ha fatto il derby Teramo e L'Aquila? Vabbè. Finito. Pagina nazionale. La riforma elettorale è legge, approvato lo stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni, ora i cittadini potranno scegliere. A Montepaschi, da Caltagirone no alle OPS, di fronte il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricole boccia il Monte su BPM. Vabbè, che ci avete capito voi?
0: Niente.
1: Metà, io non gioco più niente.
0: E cos'è la
1: lascia perdere. Andiamo avanti. Flessibilità, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. Caro energia, prudenza sulla proposta italiana.
0: Un frugale. Molto.
1: Tu sei un frugale? Intervista a Merson, Google Education, l'intelligenza artificiale al fianco degli universitari aiuta a trovare lavoro.
0: A Roma c'è la banda della minicar.
1: Spunta una quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini. L'attore si aggrava. Quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare. L'identikit dei due giovanissimi a bordo.
0: Ecco.
1: Quindi non li prendi, se sei giovanissimo, non indicare l'hanno dove
0: vado. Che diranno per noia.
1: Sì, il disagio sociale. Ci hanno tolto il posto acuzie, quindi non possiamo andare. Tutti i problemi. Campidoglio, ho rischiato la fine, riparto da
0: però
1: Roma.
0: È vero, se ne fai lavori.
1: Dove?
0: Ex psichiatria.
1: Piccolo.
0: Ah, appunto. Non
1: è che è grandissimo.
0: No, no. Il più piccolo cantiere che sono visto.
1: Martinelli, ambulanza. Baglioni, omaggio alla capitale, ha avuto polmonite, mo torna, ci servi i soldi per i mutui.
0: No, ma tutti abbiamo avuto polmonite, anche come te,
1: bilaterale. Io ho avuto bronchite, stampo giallo.
0: In effetti
1: si è fatto una foto per i fotografi, lui non è giornale. Sta proprio giallo, proprio colore quello.
0: Ha rischiato la fine per la polmonite.
1: Proprio quello da cascia, giallo da cascia. Allora, basket, vabbè, c'è Totti, la massima per lanciare Roma. Pitruzzella e la nuova Europa nel caos globale, esce un nuovo saggio.
0: Vedi che ci sarà cura il dottor quello di Teramo.
1: Pitruzzella.
0: Cura la polmonite, quello che per medicina giusta mi diede. Venturoni, che stava prima giorno, prima di medicina. Poi ci sta il boom degli integratori. Allora pure a lui fecero, dottore, ma che dici tu sti integratori, se può più male non va. E quindi disse con chiarezza,
1: Nobel per la letteratura, Anne Carson, una scrittrice tra mito e silenzi.
0: Di sanità niente, cioè.
1: No. Vabbè. A parte Baglioni che salvo.
0: Voglio leggere.
1: Che cosa?
0: Baglioni. Ma... che pagina?
1: Temevo questa cosa, temevo perché se tu
0: volevi.
1: È Donna Ferentes, però.
0: Cioè temo i greci
1: anche quando portano i
0: legali. Bellissimo, allora. Tre cose che mi fanno sorridere. Dice. Il centrosinistra adotta il modello referendum per i ricorsi alla consulta. O sperano nei ricorsi.
1: Trenta esposti in 30 tribunali.
0: Come per la battaglia sulla giustizia andranno Zaccaria, Conte, Schlein. Dopo l'assemblea PD, subito il programma e le primarie. Dove sta?
1: Che devi vedere?
0: Baglioni.
1: 2019.
0: Secondà? Ripartirò da Roma e chiuderò ai fori. Tutta Roma fa? Leggi qua. Qua.
1: Dopo lo spavento per la polmonite, l'artista torna con Che notte è questa? Questo è il titolo dello spettacolo. 7 concerti dal 24 ottobre.
0: Quindi che notte,
1: esclamativo. E annuncia l'addio è previsto il 23 ottobre. Già sapete come muore?
0: 7 concerti dal 24 ottobre. Però mi piace nessuno.
1: Vai. L'addio è previsto il 23 ottobre 2023.
0: Piedi nudi ad ascoltare il mare. Eccolo qua, sta col sindaco
1: Gualtieri
0: che
1: noto suonatore di chitarra.
0: Sì. Che lo volevano candidare, ti ricordi? Se no non va niente. Quando sono stato male qualche mese fa ho temuto di non poter tornare più su un palco. Questo ritorno è importante perché
1: perché ha ancora un altro sogno. Mi piacerebbe cantare anche a Centocelle,
0: in
1: il mio quartiere dove tutto è cominciato,
0: il quartiere di Centocelle. Vabbè, insomma, ha avuto questa polmonite che, ripeto, Baglioni, la mia solidarietà, ma non ho fatto nessun dramma, 15 giorni.
1: Non ho fatto nessun dramma, o pubblico, qualunque sono dello show.
0: Antibiotici.
1: Ne parliamo da 3 anni della polmonite di Francesco, vabbè, quindi non ho fatto nessun dramma.
0: Ne ho fatti duri qua, antibiotici e cortisone e passava la paura.
1: Pur la cura sappiamo.
0: Non ti ho detto, temevo di non tornare alla radio, non l'ho detto. Vabbè che non devo cantare, però. Perché potrei anche, ma questo mi blocca,
1: ecco.
0: E vorrei però fare un film perché sono stato ispirato
1: da chi?
0: Dalle 5 all'eternità.
1: Allora, c'è
0: il protagonista Gabriele Albano.
1: Chiudiamo i saluti.
0: Ti fate la bella foto che si vede la
1: sì.
0: Quindi, ma in questo momento qua non ti puoi, io sono in contravenzione.
1: Là. Sì, sei in contravenzione. Come tutti quelli che stanno parcheggiando in teoria. C'è la pecetta.
0: Ma possibile che ci siamo accorti mai questa pecetta?
1: Che ne so, io stamattina non mi sono accorto, perché stavo guardando, quando parcheggiavi ho visto che dalle 5 dice sempre la battuta, ci stava la pecetta. Che vuoi da me?
0: Però sotto si vede che era dalle 5 alle 6.
1: No, c'è proprio sulle 6.
0: Si vede un po' di 6. Perché è cambiato?
1: Non lo so. Buongiorno a Luca Campanella, a Rossella Matiucci e ad Anna Maria Ruggeri.
0: Perché ho detto, perché là le 8 alle 10
1: Quindi dici, noi cominciamo alle 5 qua, poi alle 8 arriviamo là e facciamo pure quando, ma però non possiamo cambiare tutti i cartelli, mettiamo una pecetta.
0: Ma se sono giorni diversi, là è il mercoledì.
1: Non lo so, ti ho detto, io non mi arrischio
0: tanto. Non sei un fine giurista?
1: Non sono un fine giurista, quindi non mi arrischio a commentare. Allora.
0: Ruggeri, salutate.
1: Sì, come?
0: A Mattiucci, salutate.
1: Pure e Campanella lo stesso. Quindi sarà il momento di fare qualche stacco, devo fumare.
0: Ma devo sapere come sta, perché non l'abbiamo più sentito. Eugenio Saporossi. E tra cui un Saporossi mattutino.
1: Ci segue sempre, io lo vedo su Facebook.
0: Però non dici, ma gru buongiorno.
1: Non c'ha voglia, ma c'ha ragione. C'aveva pure ragione,
0: Faccio
1: quello
0: parcheggio.
1: Può essere, tempo trovo parcheggio. Allora, abbiamo detto, pubblicità.
0: Qualche stacco.
1: Prego, direi.
0: Controlla un po' come la situazione.
1: Sì, sono staccata la pecetta a volo. Prima e dopo la foto.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
4: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
3: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
4: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Hai fatto una scoperta?
2: Sì, ci sono due cartelli per la spazzatrice su via Mamiani. Uno all'inizio, proprio qua all'angolo della banca.
1: Uno all'incrocio con quella della strada.
2: No, uno prima di dell'archivio, ai portici dell'archivio.
1: Ci sta,
2: tutte e due c'è la becetta.
1: Dalle 5 a...
2: all'eternità.
1: Se oggi via Mamiani, il venerdì...
2: Non si può parcheggiare.
3: Tutti i venerdì?
1: Per cos'è sta scritto?
2: Tutti i venerdì. Mi pare una cosa normale, però poi non ho peccato.
3: Avete spiegazione?
1: Cioè, qui ci sono andati a mettercela, cioè voglio dire, quindi sapevano quello che facevano.
2: Eh? Sì, l'hanno fatto, cioè, due segnali, quindi è voluta la cosa.
1: Quindi siamo in contravenzione, ma tutta la magistratura è felice.
2: Io non sto parcheggiato là.
1: Ma non lo teniamo io.
2: Allora.
1: Veloci, su, che... Catalina veloce e poi c'è un po' di attanto, si ride in anticipo leggero, sì.
3: Sì, ma
1: è arrivata la dottoressa Nardinocchi.
3: Buongiorno.
1: Che deve parlare della, che quello che accade d'inverno. Prepariamoci per l'inverno, è una cosa di questo tipo.
3: Ah, sì.
1: Analizzando, sì.
3: Ecco. Però importante.
1: Sì.
2: Ecco,
1: no,
2: Casalena.
1: Lo dico, non l'argomento. Dai, Casalena, su.
2: Buongiorno. Allora, dici, piove, non piove, è coperto, non è coperto, che facciamo?
4: Allora, il tempo è stabile, la depressione è sempre situata al nord, quindi le zone interessate dalle precipitazioni sono maggiormente quelle tirreniche e settentrionali. Qui da noi arriva ogni tanto qualche refolo più perturbato che porta poi a delle piogge sparse, come è successo ieri sera. Niente di particolare. Oggi, oggi ci sarà un peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio, perché questa depressione si spingerà più verso sud e quindi tenderà maggiormente a coinvolgerci, quindi ci aspettiamo nel pomeriggio delle piogge, dei rovesci di tra il debole e moderata intensità.
2: Qui da noi, qui da noi?
4: Ci sarà, sì, esattamente, saranno degli accumuli, dei millimetri fino a 10-15 mm, quindi ci può essere anche qualche rovescio un po' più consistente. Domani mattina partiamo con un tempo variabile come questa mattina, poi domani sera nuovamente ci sarà, domani pomeriggio sera nuovamente passa un'altra ancora instabilità legata sempre allo stesso vortice, perché il vortice è sempre lo stesso, quindi anche domani sera ritorniamo al discorso di oggi, cioè con delle piogge e dei rovesci fino a tarda serata. Domenica il tempo è migliore, c'è una variabilità, quindi alternanza di schiere di annuvolamenti, la depressione si inizia a allontanare verso i Balcani, ma in questo allontanamento lunedì pomeriggio ancora un po' di stabilità con qualche goccia di pioggia sull'Adriatico, nulla di particolare, però resta instabile, le temperature si abbassano.
1: Sì. Ma sono io.
2: Causa la linea, vai.
4: Sì, stavo dicendo, lunedì ultimi,
1: no,
4: ultimi piccoli rovesci sull'Adriatico, poi da martedì a giovedì il tempo migliora, ma
1: tu chiude, piove, dai.
4: Attenzione, l'aria è più fresca, quindi le temperature si abbasseranno da qui fino alla prossima settimana, tornando nella media del periodo autunnale, se non qualche grado di meno.
1: Il mercato Malù di Villa Pozzoni.
2: Va bene, per lui ci aggiorniamo domani.
1: E che succede, mo?
4: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Ci conosciamo da 50 anni, ci conosciamo da tanto tempo. Vediamo che dice. Villa Pozzoni, sempre qua hai vissuto.
2: capito, ma è morto.
1: Vabbè.
2: Quando c'era lui, dai.
1: Qual è il problema? Dobbiamo stringere. Il Cambetto, sì, il Cambetto di Villa Pozzola. Dimmi quando, no?
2: Vabbè, non è, no.
1: Senti, ma siamo in pieno notiziario, devi stringere. Qual è il problema? I parcheggi. Che dico? No, non allunghiamo, qual è il problema? Sì, lo so, ma tanti anni, ma... per non allungare, appunto, qual è il problema? Qual è lo Costantini? Chi assessore è venuto? Il nome non ti ricordo. Ma tranne.
2: Ma ti capite che loro il problema o no?
1: No.
2: Manchiebbe, dai, su.
1: Senti, facciamo una cosa, io adesso non posso continuare, tu mi puoi lasciare il numero di telefono che ti richiamo, perché siamo in pieno, tu non stringi.
2: Fai una visita.
1: Vado a fare una visita, dimmi che numero stai a Villa Pozzoni, via il numero. 123, via. La benzina, si girerà la benzina? Vabbè, ci passo io, va bene, grazie. Niente, grazie, buongiorno. Grazie. C'è un problema,
2: Come non parla? Allora, casera, abbiamo fatto gli auguri a volo?
1: A volo, sì. Ricordate
5: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
0: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: 24 marzo. Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Daniele Comboni. Era nato a Limone del Garda. È bellissimo, tutto questo panorama. Il 15 marzo del 1831, il 31 dicembre, quindi alla vigilia di Capodanno, venne ordinato sacerdote e subito espresse la sua volontà di andare missionario in Africa.
2: Tra Natale e Capodanno.
1: Nei tre anni prima della partenza approfittò per perfezionarsi nell'arte medica, quindi non trattate male.
2: Non partì subito.
1: E applicandosi alla cura dei colerosi a Verona, cioè di colera a Verona. Tale fu la sua solerzia di prete e infermiere che il commissario imperiale gli riservò un solenne encomio. Una volta partito per l'Africa dette ancora prova della sua dedizione, ma sempre come infermiere, come sacerdote. Morì a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881.
2: Perfetto.
1: San Daniele Comboni, infermiere.
2: Vabbè,
1: auguri.
2: Facciamo tanti auguri di buon compleanno.
1: Daniele, che c'è questo cognome oggi, festeggia, che si chiama Daniele.
2: Ma non credo, sta pure il prosciutto.
1: Ma no, non
2: San Daniele.
1: Ma l'Andre, sì, vabbè.
2: Era l'Andre.
1: Daniele Comboni.
3: Più allettante.
2: È più allettante.
1: Poi parlare di prosciutto con la professoressa Gardinocchi,
3: infermiere.
2: Questi con le rosi.
1: Allora andiamo a fare gli auguri.
2: Buon rosi, compleanno a Lea Calvarese, a Rosella Rapini. Sarà Rossella?
1: Rosella.
2: Maria Zitti, Daniele Ciabattoni, Umberto Di Pietro, Alessandro Ragionieri, Rosanna Ciarrocchi, Giulia Scarafoni, Maria Iampieri, Tiberio Vagnoni.
1: Tanti auguri a tutti!
2: Buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Mi raccomando,
1: per
2: siate sintetici.
1: Per l'ospedale, infermieri, chiamate.
2: Chiama San Daniele Comboni. Allora, passiamo a Toressa.
1: Facciamo l'inguardiamo, dottoressa,
2: ecco, perfetto,
1: come porti
2: perfetto.
1: I capelli bella bionda.
3: Insomma, bionda ormai, detto, mica tanto.
1: Tu li porti come l'onda in mezzo al mare. Vabbè. Buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno a tutti, ben risentiti.
1: Allora, abbiamo archiviato l'estate, siamo in pieno autunno.
3: Eh sì, la stiamo archiviando, anche se le temperature faticano a,
1: non fa niente, non li
3: farsi archiviare.
1: Che siano sempre così, io mi raccomando, perché... Se no, gasolio,
3: se
1: se ne vanno stipendi, eh?
3: Hai ragione, quest'anno.
1: Quindi la bella dieta del portafoglio. Buongiorno, allora.
3: Buongiorno, allora sì, dai, facciamo, insomma, diciamo che l'estate ormai, insomma, è finita e con lei anche le serate lunghe, la birra, i gelati, le pizzette, gli aperitivi, i cocktail, insomma tutte queste belle abitudini che abbiamo preso d'estate.
1: Lo spritz, questo
3: lo spritz.
2: Sembrano.
3: E magari forse l'estate con le sue abitudini ci ha lasciato qualche chilo in più, magari un pochino di gonfiore, un po' di ritenzione idrica e un po' di queste abitudini un po' da risistemare, da rimettere in ordine, no? E forse l'autunno è un po' il periodo giusto per rimetterci mano e per tornare alla giusta regola, con calma, però diciamo che va fatto, perché se non lo facciamo ci ritroviamo a Natale che ancora siamo così tutti un po' sregolati e questo a livello salutare sicuramente non fa bene, senza sensi di colpa, perché comunque è corretto, è giusto che l'anno non sia tutto uguale, tutto dettato dalle stesse regole. Ci sta che nel periodo estivo, soprattutto qui nel nostro bacino mediterraneo, si possano cambiare abitudini, no? Sì, ci si possa abbandonare a delle regole, delle abitudini diverse, sì. Sicuramente un po' più elastiche. Però ecco, adesso forse è bene cominciare a pensare di ritirare remi in barca e di ripuntualizzare un po' di buone abitudini. Quindi la prima cosa forse è proprio quella di ristabilire le regole, quindi a livello alimentare, tornare a fare dei pasti regolari, i 5 pasti quotidiani, 3, insomma dipende un po' da come si è abituati, però insomma ristabilire anche un po' delle fasce orarie per fare colazione, merenda, pranzo, merenda di nuovo il pomeriggio, cena. Ristabilire le regole anche per quanto riguarda il sonno, quindi cercare di dormire di notte e di stare svegli di giorno, cosa che magari d'estate un po' cambia come abitudine, proprio perché le serate si allungano. Ristabilire la regola anche per quanto riguarda l'attività fisica. Quest'estate con quel grande caldo chi faceva attività all'aperto ha faticato e magari ha sospeso, per cui anche lì riprendere con una certa costanza a svolgere attività, movimento, qualunque esso sia. A livello alimentare, in autunno, quindi col cambio delle temperature, possiamo tornare a fare l'inverno, l'autunno, la colazione, un po' il pasto che scalda, no? Quindi mettere dentro latte o yogurt, mettere dentro pane, fette biscottate, un dolce da colazione,
1: cornetto e cappuccino,
3: anche volendo
1: ogni tanto,
3: cornetto e cappuccio, ma il cornetto alla fine, direttore, è un dolce che su chi non ha problemi di salute, quali possono essere scompensi a livello di quadro lipidico, quindi non so, un colesterolo alto,
1: ecco,
3: non crea neanche più di tanti problemi, è un dolce
1: che non deve mangiare lui.
3: Ma allora il cornetto solitamente è un dolce fatto con dei grassi animali, quindi reiterare quotidianamente il consumo di un cornetto che contiene strutto o burro per alcuni soggetti potrebbe essere un problema.
1: Che sono quelli che piacciono a me, i grassi idrogenati?
3: Ma sono grassi che non fanno bene, perché insomma fanno male al quadro lipidico.
1: Però
3: peggiorano il quadro lipidico. Però per esempio al bar c'è anche il cornetto vegano che è fatto con l'olio, e vi assicuro che se non te lo dicono non è diverso dal cornetto tradizionale fatto col burro con lo strutto. Per cui alla fine chi ha l'esigenza, perché c'è chi ha l'esigenza, perché la mattina magari si alza molto presto, deve correre al lavoro e tendenzialmente preferisce o gli fa comodo passare al bar e fare colazione. Per cui un cappuccio magari non zuccherato e un dolce da colazione preso al bar, ecco, il cornetto non è poi un dolce così da demonizzare. Magari la ciambella fritta è una bomba fritta,
2: bombolone,
3: già è diverso.
1: Io non lo mangio il bombolone,
2: l'hai mangiato spessissimo.
1: Cornetto.
3: Ecco. Quindi latte, yogurt, pane. Il pane diciamo che è un po' la cosa migliore, soprattutto se piace un pane integrale, le fette biscottate.
1: Perché ci vuoi torturare?
3: Ma è buonissimo il pane, direttore.
1: Perché
3: è buonissimo il pane
2: di Nutella sopra.
3: E poi da allora un velo di una cioccolata.
1: No, un velo di marmellata.
3: Un velo di marmellata, un velo di cioccolata spalmabile e un formaggio, una ricotta, un formaggio da spalmare. Voi non avete idea di quanto è buono e dà una sensazione di sazietà molto prolungata, perché di zuccheri semplici ce ne sono pochi, quindi poi non mi torna il buco dopo un'ora. Quindi la colazione ben strutturata è un ottimo inizio di giornata. C'è anche chi gradisce la colazione salata e va bene anche quella. Quello che mi sento di ricordare è che la colazione salata non è una colazione fatta tutti i giorni di salumi e insaccati. Quindi sul pane di una colazione salata si possono mettere tante altre cose.
2: Che comunque fanno male conservarli.
3: Allora, gli affettati, gli insaccati sono tra quelle poche categorie di alimenti che sono state inserite negli alimenti cancerogeni, per cui il consiglio è di mangiarle meno di una volta a settimana. Prima chiudiamo una parentesi, la stiamo facendo per la colazione, ma vale anche per le merende dei bambini a scuola. Quindi,
1: poi il vino cancerogeno, poi lui ha detto no, il vino l'alcol.
3: Quindi, ma il vino contiene alcol.
1: Ho capito, ma se uno l'alcol è minore fa meno male.
2: Non dipende dalla quantità,
3: non
2: è comunque considerato.
3: Una dose limite. L'alcol è cancerogeno. Certo, è vero che non è che se mi bevo.
1: Prima ho cominciato a bere un po' di vino a pranzo, mai fatto, ma devo andare a
2: prendere 70 anni, 80 anni, che fa?
3: E quindi a prendere questa abitudine però.
1: Con
3: l'alcol si utilizza occasionalmente.
1: Mi piace però.
3: Occasionalmente.
1: Con l'età mi piace.
3: Allora, tornando a questi panini per la colazione piuttosto che per la merenda dei bambini, nel panino ci si può mettere tante cose, ecco, da un formaggio spalmabile a un tonno, un salmone affumicato, l'humus di legumi, una fettina di carne bianca grigliata. Quindi di cose dentro al panino al pane ce se ne possono mettere tante, non necessariamente sempre l'affettato. Pane, olio e pomodoro,
1: buono.
3: Quindi anche la colazione salata va bene. Gli spuntini della mattina e del pomeriggio recuperiamoli, magari d'estate non li abbiamo fatti, oppure li abbiamo fatti col gelato, con l'aperitivo. Invece proviamo a scegliere un frutto, uno yogurt, una manciata di frutta secca. Gli spuntini sono importanti soprattutto per chi altrimenti arriverebbe affamato a pranzo e a cena. Quindi è un errore non consumare qualcosa tra i pasti, perché sennò poi arrivo affamato e magari abuso e mangio più di quello che mi toccherebbe.
1: Gli americani come mangiano però?
2: Male.
1: Ma al mattino mangiano tanto, che sono in regola.
3: Allora, gli americani fanno le colazioni quelle continentali, solo che sono molto ricche di grassi spesso, perché sono fatte di alimenti di derivazione animale, ma grassi, ci sta il bacon, c'è cioè l'uovo fritto,
1: il würstel.
2: Tra l'altro tutti processatissimi,
3: tutti ultraprocessati.
1: Fanno quindi una colazione abbondante.
3: La fanno molto abbondante.
1: Poi a volte saldano, poi una cosa veloce, sì, perché lavorano. Sì.
3: Poi
1: la sera, qua si mangiano.
3: Forse sì, mangiano in questo modo, ma non sono buone abitudini da prendere.
1: Perché dici, se io non mangio colazione, ma su questo abbondante.
3: No, una colazione. Allora dipende poi dalle situazioni, no? C'è chi si sveglia la mattina presto, va a svolgere un lavoro molto faticoso e poi rimangia a pranzo, magari anche tardi, perché il turno gli permette di consumare cibo o il pranzo alle 3, dalle 5. È ovvio che la colazione deve essere una buona colazione, no? Per. Allora, quello che ci mangiamo, direttore, ce lo dobbiamo consumare.
1: Tu sai che molte volte la gente si alza veloce, un caffè se ne va, rimane sto caffè per tutta la mattinata, eh? È sbagliato con te.
3: Allora, è sbagliato. Allora, c'è da dire che poi per mantenere il peso corporeo, perché poi l'obiettivo di quello che ci mangiamo è duplice. Uno è quello di non ingrassare, di mantenere il giusto peso, e quello accade semplicemente se io mangio quello che mi serve, cioè quello che io consumo, cioè non mangio di più. E non importa a grandi linee dove lo vado a collocare questo cibo che io introduco, l'importante è che non sia più di quello che io consumo. Quindi molto spesso è giusto che il timing dell'assunzione dei cibi sia la temporizzazione dell'assunzione dei nostri pasti, del cibo che mangiamo, deve essere ovviamente calibrata sulle mie abitudini, ok? Quindi se io non ho tempo di fare pranzo, è inutile dire no, devi fare pranzo e devi mangiare il minestrone con i crostini, ma se non torno a casa io dove me lo mangio sto minestrone?
1: Gli gnocchi, quindi, mi è venuta voglia di gnocchi, come siamo messi?
3: Benissimo, si mangia.
1: Ma tutto, tutte patate però?
3: Patate e farina. Ma è un carboidrato che lo si mangia a posto di pasta, pane, riso e.
1: Quindi prendere le patate, la pasta asciutta, che va così, e il riso è la stessa categoria.
3: Sì, la stessa categoria. Quindi
1: non è che se io mangio il riso a posto degli spaghetti.
3: Va bene.
1: No, sì, però voglio dire, preferisco, potendo scegliere, mangiare gli spaghetti.
2: Non faccio i polli, ma oggi il riso col pesce mi faccio.
3: Ma ognuno poi sceglie quello che è gradito. Quindi stavamo dicendo, vabbè, la colazione abbondante, per chi poi durante la giornata se la consuma, va benissimo.
1: Tu l'hai fatta?
3: Io la faccio una bella colazione.
1: Ma l'hai fatta oggi?
3: Sì, io la faccio tutte le mattine.
1: Ci la gente si è svegliata per fare la colazione. Come fare i telefilm? Che stamattina tutta la famiglia, il medico in famiglia, magari. Che dura un'ora, ma dove dura un'ora la colazione? Dall'alba bisogna svegliare.
3: Se c'è tempo, se uno c'ha tempo, ben venga. Però spesso, purtroppo, non è così.
1: Non è così. Vabbè, i parcheggi, ma la città c'hanno i bus, li copre per arrivare. Dove hai parcheggiato tu?
3: Io qui nel parcheggio a pagamento, senza pagare, perché si paga dalle 9.
1: Dalle sale, sì.
3: Riprendiamo a fare una colazione adeguata a quello che serve a noi e a quello che è la nostra abitudine, no? Gli spuntini, però degli spuntini leggeri in generale, quindi dicevamo frutta, yogurt, frutta secca. È ovvio che ci sono delle eccezioni, perché il bambino che va a scuola magari ha fatto anche una colazione povera, poi ripranza alle 2, a scuola deve portare qualcosa di più sostanzioso, per cui di nuovo torna magari quel piccolo panino, oppure chi fa un lavoro faticoso, quindi
2: ma le superiori fanno fare due ricreazioni per quelli che escono alle 2 e mezzo.
3: Sì, ci sono due stop. Oppure per chi fa sport, è ovvio che magari chi fa sport fa degli spuntini un po' più consistenti nel pomeriggio, nella mattina. Il pranzo invernale, che comincia a richiamare anche tutte quelle cose utili, perché ci fanno mangiare verdura, che sono le zuppe, i minestroni passati di verdura, le vellutate,
1: pace e fagioli,
3: e poi abbinate con dei legumi che vanno consumati 2-3 volte a settimana. D'estate i legumi si dimenticano, quindi quella è un'abitudine che va recuperata, perché nell'immaginario collettivo c'è che i legumi si mangino solo caldi nelle zuppe, ma in realtà anche d'estate è possibile mangiare legumi nelle insalate fredde, insomma si possono consumare.
1: Il fagioli di Spagna, per esempio.
3: Però recuperiamo il consumo di legumi, scegliamo tutte le verdure di stagione, che adesso diventano tantissime, quindi abbiamo tutte le brassicacee, broccoli, broccoletti, rape, cime di rapa, e poi le bietole, gli spinaci, i cavolfiori, le verze, il cavolo nero, ce ne sono un'infinità di verdure invernali. Poi comunque abbiamo i finocchi, le carote, abbiamo tantissime cose. usiamole anche per fare queste zuppe calde che d'inverno, insomma,
1: non c'è stare zuppe calde.
3: Scalda,
2: ma lenticchie, ho detto sotto, ma lenticchie.
1: Lenticchie, va bene.
3: La lenticchia.
1: Sono le migliori, eh.
3: Allora,
1: ho visto un piatto che paste ceci, paste fagioli, ho visto paste e lenticchie.
2: Sì, si usa tutto spazzare.
3: Io la lenticchia la preferisco da sola con un crostino di pane sotto.
1: Bello, sì. Oltre lo zambone, quello di
3: Capodanno. Quello, vabbè, a Natale, a Capodanno si mangia lo zambone.
2: Quello non mi piace, manca.
1: Non mi piace.
2: No, non mi piace.
3: Allora, le linee guida dicono di recuperare il consumo di legumi almeno 3 volte a settimana. Quindi d'inverno diventa facile utilizzarle nei nostri pranzi.
1: 3 giorni legumi. Sì,
3: mettiamo dentro anche,
1: e la domenica a riposo perché ci sta la partita, meglio non mangiare, ecco, sì.
3: Tu non mangi in generale il pranzo della domenica, è quel pranzo invece in cui uno si mantiene l'occasione e mangia in convivialità tutti insieme.
1: No, ma se salto un pranzo è grave, no?
3: No, l'avevamo già detto, non succede niente, magari lei mangerà di più a cena o a colazione.
1: Siamo passati a lei.
3: Tu mangerai di più a cena o a colazione.
1: Cioè, mi soffoglio. Soprattutto salindo.
3: L'importante è mandar giù tutto quello che serve nella giornata. Non è così necessario lo schema colazione, pranzo, cena. Dipende da se lo si può fare. L'importante è che poi però si mandi giù tutto quello che ci serve nell'arco della giornata.
1: Dunque, dottoressa carissima, tu parti giustamente anche per il tuo lavoro da un presupposto che noi dobbiamo mangiare quello che ci serve.
3: Sì.
1: E non arrivare mai il fatto di mangiare quello che ci piace.
3: No.
1: Ti puoi fare in modo che le due cose possano essere conciliate.
3: Tutto e per tutto bisogna cercare.
2: Non è vero, dice sempre che il cibo palatabile è migliore.
3: Ti fa sposare le due esigenze. Quindi, per esempio, parliamo di verdura. La verdura va mangiata, ci serve, ma poi scegliamoci la verdura che ci piace di più. Non siamo obbligati a mangiare la verdura che non ci piace, mangiamo la verdura che ci
1: è
3: gradita.
1: Qual è la tua preferita?
3: A me piace tutto, io mangio tutto.
1: A lui il cavolo nero.
3: Le cicorie ho dimenticato di nominare. Cavolo nero, le minestre di cavolo nero.
1: Certe minestre. L'unica che non mi piace è la cicoria, invece.
3: La cicorietta.
1: Al primo posto, spinaci.
3: Perfetto.
2: Perché ripassate, però ripassate se piace.
3: No, però lo spinacio è buono bollito e con un filo d'olio a crudo è la
1: ripasso.
3: Allora il ripassare non è, allora non è vietato ripassare. Qual
1: è il discorso? Un po' da diavolo, così dice.
3: Allora l'olio
2: tentatore.
3: No, l'olio noi ce l'abbiamo nella nostra dieta.
2: Avvocato il diavolo. Avvocato
3: dobbiamo
2: il diavolo.
3: Consumare una quota olio.
1: Cioè ci devi convincere, facciamo così.
3: L'olio ovviamente è un alimento sanissimo, è però calorico, quindi lo dobbiamo dosare, ma noi soprattutto qui da noi veramente l'olio non si compra al supermercato, quasi tutti hanno il fornitore d'olio che raccoglie, va al frantoio e ti dà l'olio di casa, lo paghiamo anche un sacco di soldi. Cuocerlo, portarlo ad alte temperature corrisponde a peggiorargli di gran lunga la qualità, quindi non è che l'olio cotto è più calorico dell'olio crudo, è che dopo che ho cercato il contadino, me lo so comprato, ho speso soldi, poi vado comunque a rovinare un alimento che mi ha, insomma, di valore. Quando lo vai a portare ad alte temperature diventa anche nocivo, perché comunque si formano quei grassi idrogenati.
1: Ma ricordo che ci sta l'olio per cucinare e l'olio per condire.
3: Anche perché quello crudo usi quello più buono, quello più di qualità, così, quello più costoso. Però sarebbe bene nella gran parte dove si può, io dico sempre, dove puoi, usalo a crudo. Poi c'è quell'occasione in cui la cicoria, se non è ripassata, forse non è così buona, allora andiamo a scaldare l'olio. Però non è che aumenta di calorie, è solo che perde tutte le sue qualità benefiche, anzi ne acquista
2: di negative.
3: Quindi è questo il problema dello scaldare l'olio. Non è che è più calorico l'olio fritto rispetto a un olio crudo, ok? La cena, proteine. Cerchiamo a questo punto di scegliere proteine più salutari, più magre, quindi delle carni bianche, dei pesci, sia bianchi che azzurri, dei formaggi, ma magari magri, non scegliamo lo stagionato, il gorgonzola, scegliamo dei formaggi più semplici, freschi, magri. Le uova, i legumi, come dicevamo prima, almeno 2-3 volte a settimana al posto di proteine animali. che c'è rimasto questo. Cerchiamo di evitare di usare cibi fritti, salumi insaccati, carni rosse grasse. Magari queste cose le releghiamo adesso al fine settimana, e quindi il sabato sera con gli amici piuttosto che la domenica a pranzo con la famiglia, ci concediamo queste cose un pochino più meno salutari, ecco. Però magari nella settimana proviamo a tornare ad un'alimentazione un pochino più salutare.
1: Bevande.
3: Bevande, ecco, questo è un argomento importante in questa fase. Quest'estate abbiamo bevuto tutti l'acqua, che faceva caldo e l'acqua ci era proprio necessaria, ma ricordiamoci che l'organismo ha bisogno di quel litro e mezzo, due litri d'acqua anche d'inverno. Non è che d'inverno non gli serve, gli serve allo stesso modo. Per cui, se abbiamo preso l'abitudine di bere a sufficienza quest'estate, proviamo a non perderla. Quindi facciamo in modo di avere sempre la bottiglia a portata di mano. Facciamo in modo, anche se non ci è gradita l'acqua, di usare adesso tisane, tè, bevande calde, ovviamente non zuccherate, però quei due litri d'acqua, un litro e mezzo, due litri d'acqua, ce li dobbiamo continuare a bere, perché l'organismo scambia anche la sete con la fame. Quindi a volte capita che ti chiede cibo, ma in realtà ha bisogno solo di liquidi, di acqua. Quindi è fondamentale continuare a bere acqua. L'acqua è l'unica cosa che ci disseta, poi è ovvio che noi ci buttiamo dentro altro, però adesso, magari a fine estate, riprendere un'abitudine buona e bere nella settimana solo acqua e lasciare il consumo di alcol, di bibite zuccherate, gasate alle occasioni, non è una cattiva regola, è una buona regola.
1: A quel vino non si può fare.
3: Ma non è consigliato, ecco. Non è consigliato, poi ognuno fa quello che vuole, però non è consigliato bere quotidianamente acqua e vino a tutti i pasti, non c'è questo consiglio. L'alcol insieme al sale, allo zucchero, è messo sulla piramide alimentare e c'è scritto meno è meglio è.
1: Quindi non è scritto escluso assolutamente.
3: Non è escluso. Meno è meglio è, niente è escluso dalla dieta mediterranea.
1: Il vino o la Coca-Cola?
3: Allora la Coca-Cola, la Coca-Cola non sta nei cancerogeni.
1: Ma però
3: la Coca-Cola è zuccherata, quindi c'è zucchero, quindi aumento la quota zucchero che mi vado a consumare. Però lo zucchero semplice non è cancerogeno, che se ne dica, viene demonizzato in tutti i modi, ma non ce l'ha questa etichetta dagli studi, dalle evidenze scientifiche, cosa che invece ha l'alcol. Quindi io sinceramente, se dovessi dire preferisci il bicchiere di vino o il bicchiere di Coca-Cola, forse è meglio il bicchiere di Coca-Cola a livello salutare. Poi la cosa migliore è l'acqua. Sonno. D'estate perdiamo anche un po' i ritmi, no? Si va a dormire tardi, ci si sveglia tardi. Proviamo a recuperare, a dormire col buio, a stare svegli quando c'è la luce. Proviamo a dormire la giusta quantità di ore. La deprivazione di sonno è una cosa che incide negativamente anche sull'alimentazione. Chi dorme poco mangia peggio e mangia di più di chi dorme. Quindi anche per chi vuole o deve seguire un regime alimentare strutturato, quindi non può fare come gli pare, se non dorme fa una grande fatica a seguire un piano alimentare strutturato e organizzato da altri. Per cui recuperare almeno 5, 6, 7 ore di sonno di qualità
1: di
3: è fondamentale anche per seguire un piano alimentare, per mangiare in maniera corretta. Questo, l'acqua e il sonno sono degli accessori fondamentali per mangiare bene. Sì, è più facile del
1: l'acqua,
3: sonno,
1: sì,
3: è più facile anche dell'attività fisica, che è un'altra cosa fondamentale. Quello che si vuole, basta che uno cerchi di rendere dinamica la propria quotidianità.
1: Perfetto.
3: Qualunque essa sia, si sceglie anche qui l'attività più gradita, quella che si può fare, perché con i limiti di tempo che abbiamo nelle nostre vite frenetiche, non tutti si possono permettere di avere possibilità di fare a orario delle attività. C'è chi si deve rubare quella mezz'ora e quindi sceglie un'attività che permette di essere fatta.
1: La qualità del sonno.
3: Oh, ecco, a livello di qualità di sonno, no? Molte persone dormono poco, però c'è tutta una toletta del sonno fondamentale che non rispettiamo. Quindi la cena leggera, consumata almeno 2-3 ore prima di andare a dormire, il togliere gli schermi almeno un'ora prima di andare di chiudere gli occhi per dormire, dormire al buio, dormire in una camera fresca. È meglio dormire a freddo con una coperta in più che non scoperti in una camera troppo calda. Quello non concilia il sonno. Quindi diciamo che ci sono tante cose da fare prima.
1: Come melatonina.
3: Melatonina, che dice? Che può dare una mano a conciliare il sonno. Però tante allora in tanti chiudono il telefonino e chiudono gli occhi. No, non concilia il sonno il telefono. Tutti. Recuperiamo i libri, il libro di carta, e leggiamo per un'ora, ma anche di meno. Sì, scegliamo un libro noioso.
1: Ma le volte prendi a leggere il libro per terapia di noia per dormire.
3: Però quegli schermi noi non li togliamo, ormai non li toglie più nessuno.
1: Più
3: nessuno, e non è solo il telefono.
1: Ce l'hai
3: la televisione
1: in camera tu? No. Sì, tu ce l'hai? Tu
3: telefono, tablet,
1: tutte abbiamo, tu telefono,
3: computer,
1: tablet, cioè
3: gente che lavora fino alla fine, poi chiude gli occhi, ma sei stanco, stremato, ma dormi un'ora, poi un'ora, no, finisce là.
1: Ma il sonno pomeridiano ha lo stesso valore?
3: Allora, un richiamino a metà giornata, non troppo lungo, mezz'ora, un'ora, può essere utile, soprattutto per chi a quel punto della giornata si sente veramente stanco perché non ha dormito a sufficienza di notte. Chi ha la possibilità
1: mi metto col messaggio da rendita
3: e lo fa, è comodo. L'ultimo consiglio che voglio dare è che tutte queste cose che abbiamo detto adesso non le buttiamo dentro tutte insieme, perché secondo me ci viene, no, l'ansia, oddio, mo devo risistemare il sonno, l'attività fisica, l'acqua, l'alimentazione. No, facciamo una cosa,
1: naturalmente
3: un paio di cose a settimana, no? Magari
1: la priorità, però
3: oggi è venerdì, da lunedì magari uno comincia a bersi quei 2 litri d'acqua e a rimettere dentro quella passeggiata, insomma un po' di cose alla volta, non tutte insieme, però bisogna farlo per una questione di salute, non per altro. Poi il farlo si porta appresso anche altre cose un po' più velleitarie, ma va bene così.
1: Facciamolo,
3: però per la
1: cominciamo.
3: Salute va fatto
1: e troviamo il parcheggio.
3: Io adesso nel mio studio sto a posto, perché da quando hanno riaperto il mercato coperto
1: non l'hanno riaperto.
3: No, vabbè, però i parcheggi sì.
1: Sì, i parcheggi sì, è tutto pieno?
2: Aiosa,
3: sì, è pieno, sempre pieno. Però adesso c'è il parcheggio, si parcheggia.
1: È pieno, c'è?
3: No,
1: pieno.
3: si trova, però la gente ci va a parcheggiare lì,
1: non c'era niente, e poi va al mare da lì fino a...
3: Beh, questo non lo credo,
1: era stato consigliato,
3: cioè, è giusto, solo che posso dire quest'estate caldo,
2: con 45 gradi,
1: 45 gradi,
3: quando
1: al ritorno
3: al mare alle 2, ma
1: era stato consigliato di lasciare la macchina al mercato coperto e andare a piedi al mare. Va bene, che fa roba i bambini, dice,
3: Tutto caldo faceva quest'estate,
1: no, ma al ritorno soprattutto all'uno
3: devi andare via,
1: alle 2,
3: no, devi andare via alle 7 di
1: tutto,
3: sera,
1: tutto il beneficio che hai conquistato al mare. E di
3: Madonna, io non credo che tanta gente abbia parcheggiato lì per andare al mare.
1: No. Questo no. Scusa, rimane un attimo, perché se no questo se ne va. Guardate che cosa, noi stamattina abbiamo fatto un appello a un ascoltatore che non ci commentava più. È arrivato il commento, ha spiegato il perché di questa cosa, che infatti è recente. Buongiorno, devo dire tutto, anche gli aggettivi.
2: No, non va niente. Vabbè. Ci segue tutte le mattine, mi perdonerete la pausa, nei saluti, ma sono ancora turbato non potermi esibire al presepe vivente il prossimo Natale. Un abbraccio fortissimo.
1: Chiaro? Ecco, allora, chi non se ne è fregato niente del fatto che qualcuno abbia annunciato che dopo 28 anni non si fa più, e c'è questo pericolo, mi dispiace, però è molto bello, ci andavi sempre. Ecco qua che cosa scrive uno che invece partecipava addirittura. È andato in crisi.
3: È rimasto talmente male che si è tirato via anche dalla.
1: Però chiamato da noi stamattina ha detto la motivazione.
3: Ma è sicuro che questa cosa sarà così?
1: Sì, è questa. Cioè, non è solo intervenuto a Palazzo che fa rima con.
2: Ragazzo.
1: Perché?
2: Allora.
1: È vero. Ci puoi contestare il palazzo, ragazzo?
3: Assolutamente pazzo. No, giustissimo.
1: Pazzo.
2: Basta con gli occhi di alzo. Andiamo...
1: uno più corto, di 5
3: lettere.
1: Pazzo. Pazzo.
2: Razzo.
1: Razzo.
2: Allora, basta.
1: Quindi... Meno male che la sta bene. Sì. Molto sta, allo scherzo sta. Dove troviamo la dottoressa Lardinocchi?
3: Allora, io sono a Giulianova, allo studio in via Nievo 33/C, nello studio del dottor Ernesto Di Carlo, del dottor
1: Dove Dascagno, ci sta anche Dascagno?
3: Il dottor Dascagno e il dottor Branciari.
1: Per poco. Quanto riguarda l'ortopedia.
3: Esatto, così. Perché fa per lui?
2: No, così. Qualsiasi cosa medica sono io qua.
3: E poi sono a Tortoreto presso gli studi medici della Medical Sport e poi sono su
1: dove? L'ultima cosa, dove?
3: www.miodottore.it che è un'agenda
1: e poi
3: sulla quale
1: anche quello che
3: autonomamente c'ha. Si può prendere appuntamento, conversare.

0: vedi, ma infatti non lavoro il martedì e il venerdì.
1: Grazie alla dottoressa Larbinocchi,
0: grazie mille e buona ripresa dell'autunno.
2: Grazie. Allora, facciamo qualche stacco pubblicitario e poi torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo e a cuore.
3: Se è successo qualcosa con la sosta.
0: Beh. Ah, è vero, aspetta.
3: No, tu no, tu stai dicendo, tu devi fare pagamento alle nostre.
2: È scaduto, 9,5.
4: Valdo e Forlì, dal 1965.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Allora, oggi in parete, sì. Allora, le conosci tutti, come fa la nostra infanzia?
2: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
1: Hold It Parade, l'almanacco del giorno, al primo decimo posizione c'era un grande castello fatato, la nostra favola, Jimmy Fontana.
3: Mami.
1: Poi nona posizione, Aphrodite Child con Ray and Tear, che vuol dire pioggia e lacrime. Poi l'Equipe 84, un angelo blu in ottava posizione, questo lo ascolteremo. Per il ballo di Simone, sì, Simone dice che non è difficile, e in settima posizione con Giuliani Notturni, solo questo hanno fatto. Poi in sesta posizione c'era Patti Pravo con Al di là delle stelle, chissà cosa c'è, sentimento. Poi in quinta posizione i Camaleoni con Applausi di gente intorno a me. Poi questa è famosa, quarta posizione i Beatles, Ehi Giuda, bene, questa sì. Poi terza posizione Gianni Morandi, il giocattolo, va bene. La seconda posizione che c'era?
3: Andiamo a cenare con l'azzurro.
1: Il pomeriggio.

0: è bellissimo. Poi in prima posizione addirittura
1: 1910 Fruit Gum and Company con Simon Says.
0: E che cos'è Simon Says? Se non altro che il ballo di Simone nella versione originale, questa è una cover. Va bene?
1: Vince, dobbiamo fare un accordo però. Allora, la Old It Parade una volta prima del 76, la settimana dopo l'80, perché no, sennò fai tutte queste canzoni che ormai non ti ricordo più nessuno, cioè sono Francesco.
0: Tutte
1: che è una cosa noiosissima. Facciamo una prima del 1970.
0: C'è azzurro la candela.
1: È una persona. Azzurro, no?
0: No.
1: E una dopo il 1980. Alternate.
0: Guarda,
1: una volta fai contento a lui, una volta fai contento a me.
0: No, tu non c'entri niente. Allora, gli anni sono quelli.
1: Sì, qua.
0: Adesso lo dice il titolo Old,
1: ma che dice l'80 è Old, è 40 anni fa,
0: non venire il venerdì
1: 50 anni fa,
0: non ti ingagnare qua, se no ti dire giornate mondiali dell'uovo,
1: è la giornata mondiale della posta, e da 4 al 10 da 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio
0: e della badante pure.
1: Al Marco del dettaglio, alle ore 7, temperatura di 20,1 gradi, 83%, il clima temperato piacevole, il vento a 8 orari, la massima sarà di 22 gradi, la qualità dell'aria è migliorata, è 38 ed è considerata buona.
0: Caregiver.
1: Il sole è sorto alle 7.09, tramonto alle 18.34, il culmine alle 12.51. La durata del giorno 11 ore e 25 minuti, la luna è sorta alle 5.45, tramonto alle 17.45, visibile una nuova al 10%. Nati oggi, 9 ottobre 1201, Robert de Sorbonne, teologo francese e cofondatore del Collegio della Sorbona. 9 ottobre 1941, 35 anni fa, Chucho Valdés, pianista e compositore, poi ascolteremo Mambo Influenzado. 9 ottobre 1986, 40 anni fa, Lore Manadou, montatrice, 3 ore e 2 record mondiali e un oro olimpico.
0: Montatrice.
1: Fatti nella storia, 9 ottobre 1946, per volontà del 1446, per volontà di Re Sejong il Grande, desideroso di affrancare il popolo coreano dall'uso esclusivo dei complessi caratteri cinesi, viene promulgato l'alfabeto coreano Hangul. Tutti hanno risposto Hangul, considerato uno dei sistemi di scrittura più semplici e scientifici al mondo, contribuirà in modo decisivo alla diffusione dell'alfabetizzazione dell'identità culturale della Corea. 9 ottobre 1981, 45 anni fa, il presidente francese François Mitterrand promulga la legge che abolisce definitivamente la pena di morte in Francia. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro della giustizia Robert Badinter, pone fine a una pratica secolare e fa della Francia uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale a rinunciare alla pena capitale, mentre quel pazzo di Exet ha deciso che la prossima settimana la prossima esecuzione capitale sarà proiettata in streaming. 9 ottobre 1986, 40 anni fa, debutta all'Air Majesty's Theatre di Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, tratto dall'omonimo romanzo di Gaston Leroy. Grazie a un successo straordinario di pubblico e critica, vincerà l'Olivier Award e numerosi Tony Award, diventando uno dei musical più rappresentati, longevi e premiati nella storia del teatro musicale mondiale. 9 ottobre 2001, 25 anni fa, Camera e Senato approvano con il voto favorevole sia della maggioranza sia dell'opposizione le mozioni di sostegno agli Stati Uniti nella lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre. L'Italia conferma così il proprio appoggio politico e militare all'operazione avviata in Afghanistan contro il regime talebano e la rete terroristica di Al-Qaeda, che notoriamente non c'entravano niente con l'attacco all'11 settembre. Frasi famose, queste sono di Robert de Sorbonne: la povertà non deve impedire a nessuno di accedere allo studio, la conoscenza è un bene che cresce quando viene condiviso. Robert de Sorbonne è nato il 9 ottobre del 1201 a Sorbonne ed è morto il 15 agosto 1274 a Parigi. È stato un teologo francese, cappellano e confessore di Luigi XIV di Francia e fondatore del Collegio della Sorbona di Parigi. Grazie Vincenzo, sempre interessante.
0: Ricordiamo, prima del via alle 18.30, tra gli altri il nuovo acquisto Penna e Tiago Motta.
1: Tiago Menna.
0: Ho capito, però non c'è Tiago.
1: Va bene.
0: È l'allenatore per sé.
1: Facciamo un salto sull'Anza, vediamo se c'è qualcosa dell'ultimissima ora. Il petrolio è sceso sotto i $103. E altro non c'è. Però per esempio nello stretto di Magellano mondo, il traffico marittimo cresce il 70%. Ecco. Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringraziamo, noi ci sentiamo domattina su questo canale con Azzurra 7.30, adesso in radio e su tutti gli altri nostri canali, quindi Radio Garden, tutti i canali digitali, possiamo ascoltare, andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi con, partiamo con, perché l'ho chiuso, mannaggia quello, eccolo qua, non l'ho chiuso, allora partiamo con l'Equipe 84 con Un Angelo Blu.

I due brani scelti appunto da Vincenzo per il suo I Hold It Parade, la famosissima Hold It Parade. L'angelo blu c'era. C'era anche il ballo di Simone, Simone sai, sì che c'era. C'era.

0: Tutti quelli che ci hanno seguito, vedete qui la prima pagina del Messaggero che torna, e la potete appunto vedere qui nella nostra rassegna stampa. E vi ricordiamo, il pomeriggio c'è il consueto appuntamento di pomeriggio con Prima del Via alle ore 18.30 in diretta da studio e anche sulla pagina Facebook e anche ovviamente come sempre sui altri canali che sono radiogianova.net e Radio Garden. E naturalmente Prima del Via con due calciatori di Genova, il neo arrivato Granit Pinna e poi abbiamo con noi Diago Menna e naturalmente l'allenatore per sempre Francesco Giorgini. Tutto questo lo ricordiamo nel pomeriggio a partire dalle ore 18.30. Quindi, dottor Albani, possiamo salutare.
1: Salutiamo.
0: E poi allora abbiamo salutato, rifatto una passeggiatina col Messaggero.
1: Perché?
0: E vediamo così. E rifacciamo. Andiamo alla sigla, la sigla. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: La sigla.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, You Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, You Jo, Jo Più, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori You Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, Via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Burrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Sono passato al bivio e non ho visto niente, Non ho visto niente.
2: Ancora di queste cose.
1: Non ho visto niente. Ma proprio da là, ancora i 10 posti bloccati.
2: Sì, perché stanno per il canale, stanno a pure il canale.
1: Ieri sì, però ci ha messo il mezzo. Il mezzo, 10 posti per il mezzo.
2: Lo so. Parliamo di via 24 maggio, famoso bypass all'aperto.
1: Fammi sapere quando funziona, quando fanno i lavori finiti.
2: Allora, cominciamo.
1: Può ripiovere, attenzione.
2: No, piove, fino a domenica mattina piove.
1: No.
2: Questo ci ha detto il nostro meteorologo. A sprazzi, ma piove. Allora. Leggiamo, partiamo dal centro. Nuova Pescara, si torna al voto. Mossa a sorpresa del centrodestra in regione, sì al rinvio al 2029, ma prima un altro referendum.
1: Quindi non si vota?
2: Non si fa niente. Posizione: cittadini presi in giro sull'affare dei rifiuti, la maggioranza firma la tregua. Tutto cambia per restare tutto esattamente uguale a prima. Poi sfrattati d'Abruzzo, il caso Spagna e noi, ma questo parallelismo. 5.000 famiglie rischiano di essere cacciate.
1: Io non capisco che abbiamo ignorato per un secolo la Spagna, mo tutti i giorni.
2: Sì, perché va bene.
1: Perché ci sta saggezza.
2: La riforma della legge cambia il voto in Italia, passa il Melonellum. Disagio mentale in aumento tra i più giovani.
1: Ma anche tra i più anziani, sì. Quelli che ci comandano, per esempio.
2: Violenze a Silvi, ferito a scuola, c'è l'ombra di un agguato. Caro diesel, i consumatori, noi traditi, in Abruzzo il gasolio torna a quota 2,26, 2,19, poi 2,21, adesso si torna tranquillamente e serenamente a 2,26, quindi più dello sconto che è stato tolto dal governo. Il governo prende tempo sulle accise mobili.
1: E quelli mobili?
2: Immobili, quello che sta là. Morto sul lavoro, assolto in quattro, la vittima a Teramo aveva 24 anni, l'incidente 3 anni fa nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino. Calcio Serie D, il Teramo alla ricerca di equilibrio in campo, poi ciclismo, Giro d'Italia in Abruzzo, c'è l'idea, cronoscalata. E poi importante, Giro d'Italia in Abruzzo è fondamentale, non impazziamo. Cuoco pestato a Francavilla, il pubblico ministero, rischio ritorsioni, 5 gli indagati per odio razziale. Caro carburanti, in Abruzzo il diesel sale a 2,26, i consumatori dicono promesse tradite, il governo prende tempo sulle accise mobili, gli autotrasportatori chiedono un incontro a Meloni.
1: È fatta.
2: È a posto. La rabbia degli agricoltori, ora la regione ci aiuti, la Coldiretti, i rincari mettono in ginocchio, dobbiamo lavorare i terreni, la Confindustria, piccole imprese penalizzate, i rialzi sono una tassa occulta. Dando occulta da là. Poi abbiamo ancora su caro carburanti, c'è l'intervista al rappresentante dell'Unione dei Petrolieri. Benzina costosa, colpa di chi non cerca la convenienza. Murano, presidente dell'UNEM, i 22.000 distributori che abbiamo sono troppi. Il consumatore sia più previdente, vada dove costa meno e usi le app.
1: Devo
2: perdere tempo a cercare consumare benzina.
1: Non vogliono tutti andare, ci vanno tutti quando annunciate.
2: Di solito funziona così il mercato. Sì.
1: Quindi poi giriamo come per andare a Valle Castellana.
2: Esatto.
1: Costa di meno, ma ci fa tutte le benzine.
2: Esatto. Però vedi come ce lo faccio sveglio.
1: Vuol dire che la colpa è la nostra. Chi è questo Murano?
2: Il rappresentante dei petrolieri.
1: Quindi un po'
2: la nuova legge elettorale, via libera al Melonellum, definitiva la riforma del voto, la leader di Fratelli d'Italia, gli italiani potranno scegliere tutto, un primo, un secondo,
1: capito,
2: un antipasto.
1: Ha fatto un figurone questa cosa, ha fatto passare che quelli non volevano le preferenze e loro sì, sono i bravi, guardate Conte, perdonate, io sia Conte che Schlein, l'unica speranza è questa, che non vi presentiate nessuno dei due. Stetevi alla casa.
2: Primarie, Conte preme sugli alleati e poi sa l'ipotesi del voto anticipato per la Premier, dice solo alchimia. I possibili scenari dalla consulta tra i nodi firma e capilista, l'ipotesi di una sentenza autoapplicativa a gennaio.
1: Pare insomma che qualcosa cambieranno, ma l'ossatura non la cambia.
2: L'ossatura è sempre quella.
1: La nuova... pare quei Robaldi, questo, perché in realtà poi stavo pensando, ma noi moderati non fa parte dell'esecutivo perché non ha elementi in giugno, ma è un partito che appoggia l'amministrazione Costantini,
3: sì.
1: E il Guidobaldi è uno dei principali esponenti.
3: Sì.
1: Si è notato la cosa notturna?
2: Sì, ho letto, sì.
1: Mai successo, eh? Quindi questo è il clima di battaglia che si prevede sulla patrimonio. Il comune ha detto abbiamo illuminato il Cursal, cos'era, per la normale
2: giornata di dislessia.
1: Guidobaldi ha detto no, siamo stati noi che l'abbiamo fatto e a nostra spese. Mai questa puntualizzazione era avvenuta nel corso dei secoli.
2: Lupi, il 65% dei deputati lo sceglierà gli elettori, la Corte non ci fermerà. Vedi,
1: quindi praticamente passa che la sinistra non voleva le preferenze,
2: non è vero,
1: però così è.
2: Non è vero. Pagano, Peniati, mesi di impegno. La sudata vedete in foto,
1: sì.
2: Seggio vacante alla Camera, sarà sfida con l'Antonio D'Amico. A Chieti si vota perché Bagnai, che è stata eletta sarà di Treviso, però è stata eletta a Chieti come deputato, sì, perché gli hanno trovato un posto e quindi non va più il parlamentare, e quindi si deve sostituire e andranno o D'Amico o con l'Antonio. E poi ancora Reggio Calabria, la vittoria invece di Roscioli, Forza Italia, il presidente prima del voto Chietino esploa di Fronte Nazionale, no, non è Fronte Nazionale, di Futuro Nazionale, che non si è alleato con la coalizione di governo. Esploa 37 voti.
1: Sì, ma 10% su
2: 37 voti.
1: Questo è un argomento che più vi appassiona il mondo.
2: Tutti, ne parla anche Sanchez in Spagna. La fusione di Pescara nel 2029, ma spunta il referendum bis. Il centrodestra trova l'accordo sui rifiuti e a cascata dà il via libera al rinvio dell'Unione. Poi 5 righe per l'accordo sull'affare rifiuti, il potere resta ai sindaci, quindi appunto cambiamo tutto per non cambiare nulla. Il PD maggioranza a pezzi, Alessandrini e 5 Stelle con il referendum prendono in giro i cittadini.
1: Voi come state? Aggiornano a pezzissimi.
2: Allora, non essere paccato. Abruzzo a rischio sfratto, oltre 500.000 richieste.
1: Non mi pare un po' troppo.
2: Aumento 5.000, scusate, ma 500.000. Oltre 5.000 richieste, aumentano le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e tante sono del ceto medio. Vediamo che la situazione è appunto è su tutta la regione. Per il piano casa servono 10 anni. Conte contro Meloni, lo faremo noi, avrebbe almeno potuto mantenere il fondo affitti. Andiamo avanti. Continua il ricordo, scomparso ieri, Kilgren, viaggio nel borgo di Kilgren, eravamo terra di nessuno, oggi invece siamo orfani. Santo Stefano piange, il visionario che mostrò come il tesoro fosse già in casa.
1: Il visionario è una cosa positiva, comunque la persona sia un visionario. Vabbè.
2: Un pezzo del paese porterà il suo nome, il sindaco Fabio Santavicca, la politica ci aiuti a far germogliare il seme da lui piantato. Dice un genio, ha mostrato la nostra terra.
1: Io ignoravo l'esistenza di questo visionario capace.
2: Di stato mai a Sono Stefano Sessiano?
1: No,
2: io sì, due volte, tre volte.
1: E quindi si sa tutto così, no?
2: Sì, si vede, sì. Indennità 118, Corte dei Conti, 5 i prosciolti, 7 posizioni restano sospese. Nel mirino un presunto danno erariale da 1,13 milioni alla ASL di Teramo per pagamenti dal 2020 al 2024. Gabrielli, Abruzzo e cybercrime, tante indagini e tutela
1: dei... Matteotti.
2: Che c'è?
1: Gabrielli.
2: Ah, una volta, non so più.
1: Come si chiama?
2: Tigre, come si chiama? L'aggressione,
1: dice ancora Gabrielli.
2: L'aggressione di Francavilla, cuoco pestato per razzismo, il pubblico ministero, i 5 indagati pericolosi e c'è il rischio di ritorsioni.
1: Un elicottero, un incendio, no? No, non è, cos'è?
2: Beh,
1: a quest'ora
2: qua spazzatrice dalle 5 è cancellata alla fine, in effetti l'ho fatto questa mattina io. Beh, tu dici sempre dalle 5, quindi poi si può parcheggiare, ma là c'è la pecetta sulla fine dei lavori.
1: E per quale motivo?
2: Non lo so, fin dalle 5 tutta la giornata.
1: Ma guarda te che cosa si sono inventati di negli anni, mi è sfuggito. Quindi non poteva parcheggiare là?
2: Beh, in teoria no.
1: Beh,
2: dalle 5 fino all'eternità.
1: Ma che comanda che è?

0: per quale motivo?
1: Ma mi domandi, faccio il comandante dei vigili.
0: Ma chi comanda qua? Cioè là, a parte che sono due cose diverse, dalle 8 alle 10 c'è il finale. Qua non c'è dalle 5 all'eternità.
1: Perché quando ci capita passiamo. Così è, ma tu cosa vuoi fare?
0: Non stabili con, ma lo vedo che vuoi cosa voglio essere all'estero io, vuoi so. Però io non lo convoco.
1: Basta che ti. Basta che ti presenti. Allora.
0: Ma da quando è che ci sta sta pecetta?
1: Ma stamattina ci ho fatto caso io.
0: Pure io, ma ci
1: ma non lo so se c'era prima.
0: Posto per me la messa.
1: Ma secondo me perché tutte le mattine fai la polemica e vedi qua ci ho attaccato una persona.
0: Perché sa che il venerdì è quello.
1: Chi stai sento no?
0: Beh, ma questa è una cosa che potete fare. No. Bravo, uno, due, tre, 365 chifi.
1: Niente. Era a posto. Il coprifuoco, parliamo di Francavilla che avevamo detto non mette il coprifuoco sotto i 14 anni, dice una provocazione, Cappelletti di Fratelli d'Italia parla della sua controversa proposta. Non ce ne siamo accorti. Andiamo avanti. Missile russo sull'autobus, nuova strage in Ucraina.
0: Quindi che vuol dire che il venerdì
1: sì.
0: In questa strada sì. Dalle 5 per tutta la giornata.
1: Beh, se non c'è la fine.
0: Ma chi è? Ma perché?
1: Che vuoi da me?
0: Cioè praticamente io alle 2, alle 3, alle 4 non ci possiamo andare.
1: Esatto. Così dice.
0: Ma lo sapete che avete fatto?
1: Che ne sa?
0: Non volete girare a Z, pedibus e bicibus, no machinum.
1: Attacco al sito della Farnesina, sono stati degli hacker filorussi.
0: Foto, la voglio pubblicare.
1: Poco prima l'affondo della Zakharova contro Tajani.
0: Ma la Zakharova, chi è? Zakharova.
1: L'Unione Europea sulla flessibilità, valuteremo il piano italiano. Poi i licei francesi tornano in piazza alla Bastiglia, scoppia la battaglia. Giustamente. Bombe Houthi sullo scalo di Riyadh, gli Houthi continuano a fare un po' come vogliono, poi andiamo avanti. Caso che divide, indagine sul giudice islamico a Padova, l'avvocato presidente Omar Vanin specifica, non è un tribunale, gli arbitrati in Italia esistono dal 1942, l'Unione delle Comunità d'Italia si dissocia.
0: Ma è come stamattina pulisce.
1: Ma sì, voi la sentite, ma poi piove, quindi se fa la pappa, dico,
0: quindi una cosa inutile.
1: CO2 a profusione buttate nell'aria. La pubblica. Salvate gli alberi voi, questo è un giro di spazzola, sono un chilo di CO2, un albero ne prende 20 in un anno, vai oggi, su dai. La pubblica ministra.
0: Senti che rumore, fallo sentire.
1: Spazzetti.
0: Ma la strada è 20 metri.
1: Lo so, ma sta pure bene. Sta pure bene.
0: Insiste.
1: Persiste.
0: Vabbè, con Dio, fammi vedere cosa succede.
1: La PM non autorizzò. Garofano.
0: Dalle 5 all'eternità.
1: Andiamo avanti. Il direttore è andato a fare un servizio esterno. Allora, Teramo. La tragedia sul lavoro, operaio morto, 4 le assoluzioni, l'infortunio nel 2023 nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino per il crollo di un ponteggio che non era stato autorizzato. Un altro incidente, morì in galleria, c'è il proscioglimento bis, un tecnico dell'ANAS e l'autista del bus scagionati anche nel processo di secondo grado per ceci. Gestione dei rifiuti, opera finanziata con il PNRR, biogas da sfalci e scarti alimentari, in corsa 7 aziende per i lavori, chiuso il bando da 30 milioni di euro per affidare la realizzazione dell'impianto in contrada Carapollo. L'assessore Ciapanna, il numero dei partecipanti è un segnale importante sulla bontà del progetto.
0: Ti sostituisco.
1: Che
0: fa la foto dei 5 all'eternità. Ti sta volendo di tutto, pure dove non deve andare. Dalle 5 non sa fino a dove. Ce ne sta la pecetta, perché?
1: Vabbè, ma che vuoi?
0: Dove stavi? Giovani crescono i disagi psichici, non torna il giovane, sappiatelo. Dipendente da droghe social. De Velardis, quello che ha detto che va bene, che ha riportato psichiatria a Teramo, lui
2: ma
0: c'è bisogno, ho bisogno qua giù, non ce lo prende. Direttore del Dipartimento ALS di Salute Mentale, traccia il quadro dei disturbi in provincia. I cellulari, dice, veicolano messaggi negativi, quindi non si possono adoperare. Ne andrebbe vietato l'utilizzo agli utenti al di sotto dei 13 anni. Questa è la vecchia polemica che si fa in tutto il mondo ormai. Però ecco, se voi ci ridate psichiatria, forse i disagi diminuiscono qua giù. Alimentazione, 2000 bambini in piazza. Dal 14 al 18 ottobre c'è una bella iniziativa in inglese, Tax for Kids. Con gli studenti delle scuole del Saramano, c'è una bella iniziativa, hai fatto una bella foto? Da 5 all'eternità, c'è un film famoso, no?
1: Da qui all'eternità,
0: questo da Giuliano Secagni dalle 5, quindi tutta la giornata non si può parcheggiare.
1: Non è, vabbè, ma
0: ho capito perché?
1: Ma non lo so, ma è che tu
0: perché improvvisamente il sabato, il lunedì, martedì, mercoledì,
1: signor, non me la sento, perché abbiamo degli esperti giuridici veramente di altissimo livello. Quindi non me la sento di commentare questa cosa, ma può essere che sia così, non lo so.
0: Ma c'è una spiegazione logica?
1: Non lo so, non lo so. Non lo so. Cioè lo so, però non lo so.
0: Ma quello.
1: Alimentazione.
0: Abbiamo appena letto,
1: Vabbè, scuola e tecnologia, l'hai fatto te che tablet al Pascal?
0: No, perché l'ho firmato qua, perché c'è una bella iniziativa per gli studenti che devono sapere bene l'italiano in inglese.
1: Test for kids.
0: Bello, fai quello.
1: Ma questo sull'alimentazione.
0: Ma i bambini in inglese sta tranquillo.
1: Stasera.
0: La scuola pure, ma. Allora, Claudio, 4 anni, li fa fare le cose in inglese.
1: Devono preparare perché poi il mondo si apre.
0: Io ho detto facete di fare quello che vuoi fare e poi l'italiano ci pensivo.
1: Addio a Don Luigi, il sacerdote esorcista, pure questo sarebbe utile. Aveva 89 anni, per mezzo secolo parroco nella chiesa dell'Annunziata, lutto cittadino per i funerali.
0: A Teramo,
1: a San Domenico. Cabinovia aperta d'estate, i turisti sono stati tanti, ma però sta chiusa. Mociano, in ritardo il restauro della chiesa, inagibile da 10 anni, è quella grande che hanno in piazza. Digitale, piano per rilanciare i piccoli negozi, c'è un Grimi allungato sul sedile qua in prima fila.
0: No, parla completamente.
1: È addormentato. In prima fila. La foto, si poteva fare meglio la foto, ma non vogliamo fare critiche al fotografo, ma insomma.
0: Povero Grimi, ha addormentato, soprattutto rassegnato.
1: Non pure il suo presidente qua.
0: Quello già dorme. Quando sta tutto. Sì, allora. Perché noi vediamo le foto, voi anche su Facebook li potete vedere un Grimi.
1: Allora, Sant'Omero, il comitato pro ospedale, disparità tra i territori, critiche alla gestione ASL, privilegiato il Mazzini, rispetto alle altre strutture, appello al direttore sanitario Dugo, serve più attenzione verso le periferie.
0: Allora io prendo l'impegno di far venire Dugo in radio.
1: Prego,
0: ma me lo segno.
1: Non il venerdì perché sennò un po' parcheggiamo.
0: Che c'è successo? E chi gira? Ma mi faccio ritrasmissione, ho messo la cosa dentro la camera preparatissima, c'è tutto, però mi è tutto chiuso, confermate che sta chiuso.
1: Martin Sicuro, in tanti per la serata artistica, poi una targa a Iole per i 100 anni, nel 43 scampò alle bombe a Martin Sicuro.
0: Va bene, giusto.
1: Studenti tedeschi accolti al Peano Rosa, lo scambio culturale a Nereto.
0: A Martin Sicuro c'è una festa dell'unità dopo 17 anni, perché ci sarebbero degli esperti del PD, esperti
1: e politici del PD.
0: Come dire che ci possono andare anche quelli che non sono né esperti né politici.
1: Sì. Invece c'è Robert Verrocchio che salta, non va
0: salta e come dice Forcellese non va a accomodare Giulianova perché deve venire a prendere i voti qua, ma che si vota la regione.
1: E ieri sto parlando di altre cose, è stata approvata la legge sui palmenti. Quella che propose Pepe.
0: Quella che proponeva la festa dell'uva.
1: Quindi mo possiamo fare la festa pure per le macine del grano e dell'olio, quindi a posto, abbiamo coperto tutto, diciamo. Tasse per la piattaforma, decide la Corte Tributaria.
0: Quelli soldi, là.
1: L'ENI presenta il ricorso contro la richiesta dell'amministrazione di 11,6 milioni. La Giunta si costituisce in giudizio per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
0: Questa è la vecchia vistenza con la piattaforma Eleonora, che quelli non potevano pagare, non si chiama IMS, si chiama in altro modo. IMS è una santità. Un sacco di soldi negli anni, perché loro che non devono pagare, ma già hanno perso nel primo grado di giudizio, ha fatto appello e il comune ha deciso di resistere in giudizio. Andiamo di spalla.
1: Ma siamo al primo grado ancora.
0: Sì, si parla dell'incendio in collina, indagine sull'innesco con una sigaretta. Potrebbe essere stato così.
1: Scusa, ma una domanda. Telecamere?
0: Le
1: telecamere?
0: Ma pure là?
2: No, Ventole Fratte no.
3: 6-700 sulla stradina che sta là.
0: Non lo so. Vabbè, Nautio, finalmente sto pubblicato anche la foto che mi hai fatto domenica. Ti piace?
3: Non si dice la fonte.
0: Allora, ha fatto un'ottima fonte, Gabriele, ha fatto un'ottima foto e si vede, ci mancano i pezzi alle colonne esterne del Nautio. Anzi, questo è proprio appesa, qua ci mancano i pezzi. La regione ha varato l'accordo che affida l'ente strutture di abbandono al comune e fantasmi al circolo nautico, va bene? Quindi, ma non vi potete dire che non si fa, eh? Cominciate a lavorare perché sta tristemente chiuso, si chiama pure bar nautico. Che sta chiuso? La Casa Braga sta chiusa?
3: Vabbè, ma c'è
0: il torrione bianco cascato sta chiuso? Il MAS sta chiuso? Sta chiuso. La biblioteca di Padre Serafino al Piccolo Bragali sta chiusa?
3: No,
0: sono
3: gli uffici.
0: Sta chiuso.
3: Cimitero, dispositivi per fermare i piccioni.
0: Qua bisogna dire che sono state molte lamentele negli anni, lo dicono, e adesso abbiamo trovato un dispositivo che non va a fare più la cacca sulle tombe, quindi facci sapere nel corso dei mesi come va. Intanto un piccione ha fatto il nido sulla lapide e c'è un cucciolo. Se ne è accorto il piccione che voleva portare il fiore, quelli becca, non lo fa avvicinare perché deve difendere il piccolo. Siamo arrivati a questo. Quindi, vabbè.
3: La vita dove là c'è la morte.
0: Un pulcino su una lapide.
3: La vita dove c'è la morte, vai.
0: Ecco, normalmente pulcino.
3: Infatti, cucciolo.
0: Ti ho chiamato cucciolo. Ma l'ha corretto?
3: Chi?
0: Vabbè.
3: Penso di sì.
0: Mi ha avuto in mente cucciolo.
3: Nido con un pulcino su una lapide. Eh sì. Il pulcino, l'ho messo tutto pulcino messo.
0: Perché mi ha avuto in mente cucciolo? Perché non mi veniva in mente pulcino, per gli uccelli è pulcino, cari galleghi. Vabbè.
3: Allora, Roseto, le opere in ritardo, asilo nido, altro rinvio dei lavori e l'apertura slitta a novembre, mancano gli arredi che arriveranno entro ottobre, l'intervento per la sistemazione dell'area esterna.
0: Ecco sotto.
3: Progressisti uniti anche senza le primarie.
0: Chi è che parla stavolta?
3: Sinistra Italiana.
0: Bonelli. Poi la mattina aprite la televisione, vedete Bonelli. E tutti gli italiani fanno
3: un gesto antropopaico favorevole alla consultazione preliminare, ma non è condivisa da tutti gli alleati.
0: Quindi siamo già, non siete uniti, no?
3: No,
0: anche di là, Nove... Orlando da solo, tutti i giornali
3: sì,
0: e Nunes.
3: Nuove misure antisosta selvaggia, pure a Giulianova, sono stati installati dissuasori e segnaletica in via del Borgo a Montepagano.
0: Ma però dalle 5 in poi c'è il cartello, Ma senza pecette però là.
3: No, questo è senza. Assistente sociale in comune, domande entro il 5 novembre. Se volete potete partecipare, poi ancora. Silvi, colpito a scuola da un compagno, ora spunta l'ombra dell'agguato. Crisi, la Lega punta sui piani differenziati. Dove siamo?
0: Quelle a Silvi sempre.
3: Sì, la vice sindaca che ha preso.
0: Ma hanno approfittato.
3: Riunione di maggioranza dopo l'azzeramento della giunta, la lite non cancella i risultati ottenuti.
0: Ma lei lo dice?
3: Immagino di sì, sì. Guamba chi c'è? Guarda chi c'è, il nostro amico. Atri, la Corte dei Conti frena sul maxi debito, la relazione al Parlamento, piano di rientro ottimistico. D'Alfonso, chi si assume le responsabilità?
0: È andato lui
3: a
0: è andato su da Pescara o da Lettono per dire scusate, ma qui chi si assume?
3: Ad Atri. Come quando venne qua. Parla dell'ospedale, ricordi i due portici?
0: Sì, portici.
3: Presi in giro tutti. No, ho visto il video, presi in giro tutti quanti.
0: Io già c'ero.
3: Ti fate piangere allo modo.
0: Come si può essere così?
3: Pescara.
0: Uè! Rottamazione!
3: Multe e tributi.
0: Quello che volevamo noi a Giulianova.
3: Domande dal 16 ottobre, ecco come fare a fronte 19 milioni non riscossi, come punto al recupero azzerando gli interessi maturati. Le agevolazioni.
0: Cosa fare?
3: No, si è fatto, ma si è fatto per una fesseria.
0: Sì, qual è il periodo?
3: Prima, fino al 2006.
0: Quando tutti sono stati o pagati oppure prescritti.
3: Le agevolazioni riguardano i CIV, Tari, Tasi.
0: Faremo.
3: Ma dai, faremo.
0: L'hanno detto. Continuano a fare da quando?
3: Dalle 5 eternità. I CIV, Tari, Tasi e le sanzioni statali c'è tempo fino al 15 dicembre.
0: Per Pescara, centro-destra, l'ha fatto.
3: Sì. Investita al terminal bus domani i funerali. Ancora Pescara e provincia, Movida e residenti, piano acustico, la linea di Faricelli, cerco equilibrio, non lo scontro. Avvocato civilista, 51 anni, l'esponente di giunta aderì agli obiettivi della delega voluta da Masci. Padovano, inchiesta sulle spiagge libere con 16 indagati, lui dice la magistratura farà chiarezza.
0: Vedi?
3: Andiamo ancora avanti.
0: Abbiamo un ospite.
3: Chi è?
0: La dottoressa Nardinocchi.
3: Ah, è vero.
0: Nel bella cosa. Sì.
3: Montesilvano, allacci abusivi, spaccio e rifiuti e l'Arancitelli di Montesilvano.
0: Via Rimini.
3: Via Rimini, sì. L'Aquila, furto al maxi, verità dalle telecamere.
0: Quindi funziona.
3: Sì, sì. I carabinieri stanno visionando i filmati interni ed esterni per capire chi ha sottratto una delle mascherine di Fabio Mauri. Rubato mascherine. Suona al concerto, i ladri gli svaligiano la casa. Brutta disavventura per un musicista dei Solisti, sui social ringraziamento agli uomini dell'Arma. Incarichi e appalti, Cicciotti nega le accuse a Capistrello.
0: Ah, accidente.
3: E Foundry Avezzano, piano da 100 milioni, assunzioni e nuove produzioni. Tribunale, scontro Fina Ostellari, il sottosegretario, due risorse dal 1 ottobre, il senatore ne mancano 12.
0: Cioè, quindi.
3: Cacciatore morto, chiesti i danni a quattro medici, Roccarasi, familiari e trentenne, vogliono giustizia. Prevenzione, tumori al seno, visite gratuite con la carovana di Comen Italia, il villaggio della salute da oggi all'11 ottobre, poi altri appuntamenti dedicati alle diagnosi precoce. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora. Chieti, il saluto alla diocesi, forte, addio dopo 22 anni, lui dice mi sono sentito amato, tra riflessioni e aneddoti di fede sui papi, l'alto prelato si racconta al centro. Screening e sport, torna lo Stralanciano. Lettera, Gambetti scrive a Fedeli, grande responsabilità.
0: Quello che l'ha mandato, Federissimo di Bergoglio, mandato da dirigeva San Pietro, massimo dei massimi.
3: Basto, violenza allo stadio, il tifoso picchiato a Sulmona, 5 contra davanti al giudice. I fatti risalgono al gennaio 25, quando vanno preso di mira un tunisino. San Salvo, domani i funerali di Giuseppe, arriva l'esito dell'autopsia sul 48enne Sichetti, morto sul colpo, ora la perizia sulle auto coinvolte. Bimbi allontanati, l'altro caso, a Lanciano, ora nuovi accertamenti, difensori dei Loffredo pronti a impugnare il provvedimento del tribunale per i minorenni. Un po'. Andiamo avanti, il Nobel a Carson, il Nobel per la letteratura, in beneficenza il premio in denaro. La scrittrice canadese ha 76 anni.
0: La vedi? Una ragazza canadese?
3: Ragazza.
0: Sì, sì, ragazza. Dalle 5 all'eternità. Un film.
3: Sport. L'Abruzzo punta. Sul giro c'è l'idea cronoscalata, il piatto forte è la spettacolare frazione da Sulmona a Campo di Giove. Formula 1, prove di vittoria per Antonelli, il mondiale ora è un passo. Serie A, Napoli, ecco McTominay, Tegola, Inter, Jones, ma KO. Domani ricomincia la Serie A, quindi ricomincerà anche il commento. Donati, pronto per la risalita Pescara, adesso la svolta. Domani l'anticipo, il Pineto all'esame reggiano, la vittoria manca da un mese. Serie D, il patto dei fratelli Verna, riportiamo Lanciano in C, Cristiano e Luca si raccontano dagli esordi insieme ai ricordi di famiglia.
0: Calma. Con questi annunci.
3: Lupichini, blinda l'Aquila.
0: Ci siamo portati per tutta l'estate, la scelta del portiere dell'Aquila.
3: Ora prendiamoci il derby. Il baby portiere protagonista assoluto nella serie di Coppa vinta con il Termoli, c'è un gran gruppo, siamo partiti forte e adesso vogliamo punti contro la Sant'Egidiese,
0: ecco.
3: Il Teramo alla ricerca dell'equilibrio, Milino sullo Sporting Trestina dopo il passaggio in Coppa Italia. Forgione, Giulianova, sono pronto, il mediano scalpita in vista del big match con l'Ancona, Viero è recuperato.
0: Allora,
3: Che?
0: Noi ieri avevamo fatto una bella intervista con Morri. Avevo telefonato Morri, molto gentile, ha raccontato perché non stava più a Giulianova, come sta Langone, come forte Langone. Subito dopo, un 10 minuti, telefona l'addetto stampa
3: della
0: Langone, dice: guardi, il signor Marcozzi, noi non abbiamo autorizzato Morri a parlare, quindi dovrebbe non tenere conto dell'intervista. Perché ha fatto la cazziata a Morri, allora io che facevo? Non l'ho pubblicato.
3: Ha fatto bene.
0: Ho capito, ma per dire a che punto siamo?
3: Angola.
0: E che senso ha che Morri parlava? No, perché non lo facciamo parlare, perché giustamente i colleghi di Angola, l'ex, se lo volevano intervistare oggi, quindi abbiamo detto che non parla l'ex, né a me né a quelli di Angola.
3: Sarà vero.
0: Vabbè, a posto, meglio qua. Meglio qua però non tanto, perché quando ho chiamato poi per rimediare veloce Forgione, e ti devo chiedere, perché hanno detto che se devo fare l'intervista devo prima chiedere.
3: Professionisti, ragazzi. Allora, tra calcio, tra i Visani e il Chieti, la trattativa va avanti. Rossano firma e gioca.
0: Rossano Brazzi. Errore dell'arbitro sul Mona San Salvo da ripetere, quel gravissimo è. Che farà la sospeso questo qua, Sisino?
3: Beh, non lo so. Non lo so. Perché che ha sbagliato? Non te lo dicono.
0: Se lo leggi forse sì.
3: Leggi proprio l'altro articolo.
0: No. Trovalo, ormai siamo diventati bravi a trovare.
3: Per errore tecnico, vabbè, era ovvio questo. Avrebbe per l'occasione convalidato la rete locale del momentaneo 2-2 in precedenza viziata da un'irregolarità commessa dall'Ovidiana, che in occasione di un calcio di punizione a proprio favore avrebbe ripreso il gioco, dal quale poi scaturirà la rete, senza attendere il successivo fischio dell'arbitro.
0: Già.
3: Intento ad ammonire un calciatore ospite.
0: Ah, quelli hanno battuto, quello stava.
3: Con l'ammonizione per forse il fischio, quindi.
0: Telecamere. A proposito, sai, ci sono dei furti a Giulianova?
3: No, ma
0: sì, no, quelle altre serie, quella frutta e verdura.
3: Ah, sì, sì.
0: E anche da altri tentativi.
3: Sì.
0: Beh, le telecamere private hanno individuato. Private.
3: Ottimo, private. Vabbè, quello pubblico sono. Gramenzi, basket, Roseto, vinci anche a Latina senza snaturarti.
0: È una.
3: Vale, allora, prendi ipotesi direttamente perché fa dei soprogiornali.
0: Ma perché si dovrebbe naturale per vincere?
3: Non lo so, non lo so.
0: Fare come noi.
3: Vabbè, andiamo al messaggero, prego direttore.
0: Voglio salutare qualcuno.
3: Salutiamo. Tu lo sai, quello
0: che si è fatto. Parcheggio, no?
3: Tu decidi. Buongiorno.
0: Di non venire.
3: Buongiorno Rita Piccione, Luigi
0: di
3: Amiani. Anni.
0: Parliamo, di via Mamiani.
3: Marcello Felicioni, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Buongiorno da Valentina Campetti, che dice anche ullalla.
0: Perché è venerdì, voglio.
3: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Buongiorno Paola Cicconi. Rita Ranalli, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
0: Che dice?
3: De Servini, sul fatto che stava spazzatrice, sta passando la cera. Da 5 all'eternità, dice che vale la giornata. Come battuta, grandi, grazie. Grazie Andrea, grazie. Sei sempre troppo buono, però. Liliana Ciccioni, buongiorno. Gaetano Paolini, buon lavoro e buongiorno. Bettian, buongiorno. Valentina Campi dice: ma un dispositivo per fermare i piccioni nel centro storico? No?
0: No, poi dentro.
3: Vediamo se funziona quello a Camposanto.
0: Camposanto e poi vengono là.
3: Sandro Magnoni, buongiorno. Bruno Rota, buongiorno. Bruno Rota, prima volta.
0: Buongiorno. Cosa si evidentemente certo.
3: Allora.
0: Sono già sviata e chiamiamo. Salutiamo.
3: È un bene, Un inferno riservo ci salutano. Prego.
0: Voglio fare la panza.
3: Ma che facciamo allora?
0: Dai.
3: L'adesivo, dite voi. L'adesivo, negozio italiano, non piace ai commercianti. Fa discutere l'iniziativa del partito di Vannacci, Confesercenti dice no alle etichette. Il lutto dell'Abruzzo, Daniel Kilgren, il feretro.

0: playoff. Chieti, il termine al Gran Sasso sarà il nuovo capolinea, poi l'Aquila, il sogno spezzato, Piassanti Mattarella ricordato all'emiciclo con 150 foto inedite. Lance promuove l'Aquila, vogliamo una città sempre più attrattiva, poi andiamo a vedere Pescara, multe tributi locali, parte la rottamazione per recuperare risorse anche a Pescara, il valore dell'operazione è 19 milioni, la sfida è ottenere pagamenti effettivi, le domande dal 16 ottobre per debiti, mutare i tasi, ICI e sanzioni stradali.
1: Vende, è qua.
0: Vende. Movida a Pescara Vecchia, riunione con residenti e locali, un confronto positivo. Sulle vetrine l'adesivo negozio italiano, il no dei commercianti, Confesercenti non approvo l'iniziativa, nessuna etichetta per chi fa impresa. Anche Confartigianato boccia l'idea di futuro nazionale, va promosso l'acquisto di prodotti locali.
1: Vabbè. Perché lui non è favorevole.
0: Acquisto prodotti locali? Penso di sì, non lo so. Andiamo avanti. L'Aquila, addio a Daniele Kilgren, oggi il feretro Santo Stefano, quel legame speciale. Asta dei Pascoli, a Rocca di Mezzo, rischio nel processo, ex geometra, due veterinari e allevatori.
1: Perché non ci stanno i palmenti, ancora non ci si può applicare.
0: No, no, in effetti no. Centro di controllo high-tech per gestire la rete elettrica, poi basta.
1: Vabbè.
0: Valle Roveto, un modello contro lo spopolamento.
1: Andiamo là, va.
0: I sindaci ieri alla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I primi cittadini hanno evidenziato le potenzialità e le criticità quotidiane. A Roma
1: sono andati.
0: Guarda che qua a Valle Roveto abbiamo un modello preciso contro lo spopolamento. Capistrello, processo appalti, Cicciotti interrogato per ore. Chieti, il termine al Gran Sasso sarà il nuovo capolinea pronto in primavera.
1: Ecco il vero.
0: Gambetti, siete già nel mio cuore, desidero incontrarvi e ascoltarvi.
1: Okay. Tutti.
0: Che è tutti?
1: Tutti.
0: Beh, già tempo. Allarme armi nel liceo, scatta il blitz della polizia, controllati 1300 studenti. Che è stato trovato? Niente. Non ci sono. Cameriere aggredito dal branco, l'indagato 21enne chiede scusa. Questo ti interessa, mense scolastiche, nuove tariffe a Vasto e scontro totale in consiglio comunale.
1: Quindi vuol dire aumentare.
0: Per forza. Teramo, aggressione nella scuola, il 16enne esce dall'ospedale, violenza inspiegabile.
1: A Silvia,
0: sì. Poi, morto nei lavori in chiesa, questo a Teramo, assolti 4 imputati, salute mentale, riqualificato il centro di Casalena, cruciale l'armonia dell'ambiente.
1: Roba nostra.
0: Che roba nostra?
1: Salute mentale, non sì, ha a che fare sì, con cicatrie
0: sì.
1: D'intorno.
0: Sì, ma su a Teramo, Casalena, Andrate a Casalena. Allora, andiamo avanti. Ah, no, c'è il tondino, scusate, qua siamo sul Teramo, dobbiamo leggere il tondino. Addio a Don Luigi, oggi lutto cittadino a Sant'Omero. Pescara. Le 8 sfide per volare.
1: Non è sono 8 finali perché ci mancano.
0: Errore tecnico, Viviana San Salvo si rigioca. Supercoppa, la spinta dei tifosi, quello che ho sbagliato, che cos'è? Volley. Teramo e l'Aquila ora sognano il derby. Come Teramo e l'Aquila? In che senso? Ma l'ha fatto il derby Teramo e l'Aquila? Vabbè. Finito. Pagina nazionale. La riforma elettorale è legge, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni, ora i cittadini potranno scegliere. A Montepaschi, da Caltagirone, no alle OPS, di fronte il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricole boccia il Monte su BP. Vabbè, che ci avete capito voi?
1: Niente.
0: Metà, io non gioco più niente.
1: E la
0: lascia perdere, andiamo avanti. Flessibilità, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. Caro energia, prudenza sulla proposta italiana.
1: Un frugale. Molto.
0: Tu sei un frugale? Intervista a Merson, Google Education, l'intelligenza artificiale al fianco degli universitari aiuta a trovare lavoro.
1: A Roma c'è la banda della minicar.
0: Spunta una quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini.
1: Che visi.
0: L'attore
1: che
0: si aggrava.
1: Non lo so,
0: non prendiamo. quei

0: 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da risarcionare. L'identikit dei due giovanissimi a bordo.
1: Ecco.
0: Quindi non li prendi, se sono giovanissimi, non mi dica l'individuato.
1: Che diranno per noia.
0: Sì, il disagio sociale, ci hanno tolto il posto a Cuzie, quindi non possiamo andare, tutti questi problemi. Campidoglio, ho rischiato la fine, riparto da Roma.
1: È vero, se ne fai lavori.
0: Dove?
1: Ex psichiatria.
0: Lei che
1: piccolo.
0: Ah, ponte.
1: Piccolo, piccolo.
0: Lei che è grandissimo.
1: No, no, il più piccolo cantiere che ho visto.
0: Martinelli, Buranza. Baglioni, omaggio alla capitale, ha avuto polmonite, mo torna, ci serve i soldi per i mutui.
1: No, tutti abbiamo avuto polmonite, anche come te,
0: io ho bronchite, ho avuto bronchite, stampo giallo.
1: In effetti.
0: Ti ho fatto una foto per i fotografi, lui non è giornale. Sta proprio giallo, proprio colore quello.
1: Ha rischiato la fine per la polmonite.
0: Proprio quello da cascia, cioè, giallo da cascia. Cioè. Allora, basket, vabbè, c'è Totti, la massima per lanciare Roma. Pitruzzella e la nuova Europa nel caos globale, esce un nuovo saggio.
1: Vedi che ci sarà il curò il dottor quello di Teramo.
0: Petruzzella.
1: No, che okay. Curò la polmonite, quello di per medicina giusta mi diede. Venturoni che stava prima giorno, prima di medicina. Ma ci sta il boom degli integratori. Allora pure a lui che sono, dottor, ma che dici tu questi integratori, se proprio ha male non va. E quindi disse con chiarezza.
0: Nobel per la letteratura, Anne Carson, la scrittrice tra mito e silenzio.
1: Disegni di sanità, niente, cioè.
0: No. Vabbè. A parte Baglioni che salvo.
1: Voglio leggere.
0: Che cosa?
1: Baglioni.
0: Ma...
1: Che pagina?
0: Temevo questa cosa, temevo perché se
1: tu volevi.
0: È Donna Ferentes, però.
1: Cioè temo i greci
0: anche quando portano i
1: legali. Bellissimo, allora. Due cose che mi fanno sorridere. E il centro-sinistra adotta il modello referendum per i ricorsi alla consulta. O sperano nei ricorsi.
0: Trenta esposti in 30 tribunali.
1: Come per la battaglia sulla giustizia andranno Zaccaria, Conte, Schlein. Dopo l'assemblea PD subito il programma e le primarie. Subito,
0: pure a me, però vabbè.
1: No, è lasciata. Dove sta?
0: Che devi vedere?
1: Baglioni.
0: 2019.
1: Secondà? Allora, ripartirò da Roma e chiuderò ai fori. Tutta Roma fa? Leggi qua. Qua.
0: Dopo lo spavento per la polmonite, l'artista torna con Che notte è questa? Questo è il titolo dello spettacolo. 7 concerti dal 24 ottobre.
1: Quindi Che notte
0: è questa? Che notte è questa? È un esclamativo. E annuncia l'addio è previsto il 23 ottobre. Già sapete come muore?
1: 7 concerti dal 24 ottobre. Però mi piace nessuno.
0: Vai. L'addio è previsto il 23 ottobre 2023.
1: Piedi nudi ad ascoltare il mare. Eccolo qua, sta col sindaco
0: Gualtieri
1: che.
0: Noto suonatore di chitarra.
1: Sì. Che lo volevano candidare, ti ricordi? Se no non va niente. Quando sono stato male, qualche mese fa ho temuto di non poter tornare più su un palco. Questo ritorno è importante. Perché?
0: Perché ha ancora un altro sogno, gli piacerebbe cantare anche a Centocelle, il mio quartiere, dove tutto è cominciato.
1: Il quartiere di Centocelle. Vabbè, insomma, ha avuto questa polmonite che, ripeto, c'è la mia solidarietà, ma non ho fatto nessun dramma. 15 giorni.
0: Non ho fatto nessun dramma, o pubblico, qualunque sono uno show.
1: Antibiotici.
0: Ne parliamo da 3 anni della polmonite di Francesco, vabbè, quindi non ho fatto nessun dramma.
1: Ne ho fatti duri proprio. Antibiotici e cortisone e passavo la cura.
0: Fatto pur la cura sappiamo.
1: Non ti ho detto, temevo di non tornare alla radio, non l'ho detto. Perché non devo cantare, però. Perché potrei anche, ma questo mi blocca, e vorrei però fare un film perché sono stato ispirato
0: da chi?
1: Dalle 5 all'eternità.
0: Allora, c'è
1: il protagonista Gabriele Albano.
0: Chiudiamo i saluti.
1: Fate la bella foto che si vede la
0: sì.
1: Quindi, ma in questo momento qua non ti può, io sono in contravenzione.
0: Sì, in contravenzione. Come tutti quelli che stanno parcheggiando in teoria. C'è la Pecetto.
1: Ma possibile che ci siamo accorti mai di questa Pecetto?
0: Che ne so, io stamattina non mi sono accorto perché stavo guardando. Quando parcheggiavi ho visto che dalle 5 dice sempre la battuta, ci stava la Pecetto. Che vuoi da me.
1: Però sotto si vede che era dalle 5 alle 6.
0: No, c'è proprio sulle 6.
1: Si vede un po' di 6. Perché è cambiato?
0: Non lo so. Buongiorno a Luca Campanella, Rossella Matiucci ed Anna Maria Ruggeri.
1: Guai, perché ho detto, perché là le 8 alle 10
0: quindi mi dici, noi cominciamo alle 5 qua, poi alle 8 arriviamo là e facciamo pure quando, però non possiamo cambiare tutti i cartelli, mettiamo una pecetta.
1: Ma se sono giorni diversi, là è il mercoledì.
0: Non lo so, non mi arrischio tanto.
1: Sei un fine giurista?
0: Non sono un fine giurista, quindi non mi arrischio a commentare. Allora,
1: Ruggeri, salutate.
0: Sì, come
1: la Mattiucci, salutate.
0: Pure e Campanella lo stesso. Quindi sarà il momento di fare qualche stacco. Io devo fumare.
1: Ma devo sapere come sta, perché non l'abbiamo più sentito. Eugenio Saporossi. E tra cui un Saporossi mattutino.
0: Ci segue sempre, io lo vedo su Facebook.
1: Però non dice. Ma gru, buongiorno.
0: Non c'ha voglia, ma c'ha ragione. C'aveva pure ragione, eh?
1: C'è quello parcheggio.
0: Può essere, c'è un tempo trovo parcheggio. Allora, abbiamo detto, pubblicità.
1: Qualche stacco.
0: Prego, direttore.
1: Controlla un po' come la situazione.
0: Sì, sono staccata la pecetta al volo, ma vincere prima e dopo la foto.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
4: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
3: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
4: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Hai fatto una scoperta?
2: Sì, ci sono due cartelli per la spazzatrice su via Mamiani. Uno all'inizio, proprio qua all'angolo della banca.
1: Uno all'incrocio con quella della strada.
2: No, uno prima dell'archivio, ai portici dell'archivio. Tutte e due c'è la becetta.
1: Dalle 5
2: all'eternità.
1: Cioè oggi via Mamiani, il venerdì.
2: Non si può parcheggiare.
3: Tutti i venerdì.
1: Beh, cos'è sta scritto?
2: Tutti i venerdì. Mi pare una cosa normale, ma no, però poi non
3: è peccato. Avete spiegazione?
1: Cioè, qui ci sono andati a mettercela, cioè voglio dire, quindi sapevano quello che facevano.
2: Ma sì, l'hanno fatto, cioè, due segnali, quindi è voluta la cosa.
1: Quindi siamo in contravenzione, ma tutta la magistratura è felice.
2: Io non sto parcheggiato là.
1: Ma come teniamo di chi?
2: Allora.
1: Veloce, su, che... Catalina veloce e poi c'è un po' di attanto, si ride in anticipo leggero, sì.
3: Sì,
1: ma è arrivata la dottoressa Nardinocchi.
3: Buongiorno.
1: Che deve parlare della quello che accade d'inverno. Prepariamoci per l'inverno, è una cosa di questo tipo.
3: Sì.
1: Paralizzando, sì.
3: Ecco. Però importante.
1: Sì,
2: ecco,
1: no, il titolo lo dico, non l'argomento. Dai Casalena, su!
2: Buongiorno! Allora, dici, piove, non piove, ricoperto, non è coperto, che facciamo?
4: Allora, il tempo è stabile, la depressione è sempre situata al nord, quindi le zone interessate dalle precipitazioni sono maggiormente quelle tirreniche e settentrionali. Qui da noi arriva ogni tanto qualche refolo più perturbato che porta poi a delle piogge sparse, come è successo ieri sera. Niente di particolare. Oggi, oggi ci sarà un peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio, perché questa depressione si spingerà più verso sud e quindi tenderà maggiormente a coinvolgerci, quindi ci aspettiamo nel pomeriggio delle piogge, dei rovesci tra debole e moderata intensità.
2: Quindi, qui da noi?
4: Sì, esattamente, saranno degli accumuli, dei millimetri fino a 10-15 mm, quindi ci può essere anche qualche rovescio un po' più consistente. Domani mattina partiamo con un tempo variabile come questa mattina, poi domani sera nuovamente ci sarà, domani pomeriggio sera nuovamente passa un'altra ancora instabilità legata sempre allo stesso vortice, perché il vortice è sempre lo stesso, quindi anche domani sera ritorniamo al discorso di oggi, cioè con delle piogge e dei rovesci fino a tarda serata. Domenica il tempo è migliore, c'è una variabilità, quindi alternanza di schiere di annuvolamenti, la depressione si inizia a allontanare verso i Balcani, ma in questo allontanamento lunedì pomeriggio ancora un po' di stabilità con qualche goccia di pioggia sull'Adriatico, nulla di particolare, però resta instabile, le temperature s'abbassano.
1: Sì. Ma sono io.
2: Caudare linea, vai.
4: Sì, stavo dicendo, lunedì ultimi,
1: no, chi sei tu?
4: ultimi piccoli rovesci sull'Adriatico, poi da martedì a giovedì il tempo migliora, ma
1: tu chiude, piove, dai.
4: Attenzione, l'aria è più fresca, quindi le temperature si abbasseranno da qui fino alla prossima settimana, tornando nella media del periodo autunnale, se non qualche grado di meno.
1: Mercato Malù di Villa Pozzoni.
2: Va bene, per lui è già giornata domani.
1: E che succede, mo?
4: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Ci conosciamo da tanto tempo. Vediamo che dice. Villa Pozzoli, sempre qua hai vissuto.
2: aprire, ma molto.
1: Vabbè.
2: Quando c'era lui, dai.
1: Qual è il problema? Dobbiamo stringere. Il Cambetto, sì, il Cambetto di Villa Pozzolo. Dimmi quando, no?
2: Vabbè, non è, no.
1: Senti, ma siamo in pieno notiziario, devi stringere. Qual è il problema? I parcheggi. Che dico? No, non allunghiamo, qual è il problema? Sì, lo so, ma tanti anni, ma... per non allungare, appunto, qual è il problema? Cioè, qual è lo... Costantini. Chi assessore è venuto? Il nome non ti ricordo. Ma tranne...
2: Ma ti capite che era un problema o no?
1: No.
2: Manchiebbe, dai, su.
1: Senti, facciamo una cosa. Io adesso non posso continuare. Tu mi puoi lasciare il numero di telefono che ti richiamo, perché siamo in pieno... Tu non stringi. Vado a fare una visita, dimmi che numero stai a Villa Pozzoni, via il numero 123, via la benzina, si girerà la benzina? Vabbè, ci passo io, va bene, grazie. Niente, grazie, buongiorno, grazie. C'è un problema, no.
2: Come non parla? Allora, Casella, abbiamo fatto gli auguri a volo?
1: A volo, sì.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
0: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: 24 marzo. Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Daniele Comboni. Era nato al Limone del Garda. È bellissimo, deve essere tutto questo panorama. Il 15 marzo del 1831, il 31 dicembre, quindi alla vigilia di Capodanno, venne ordinato sacerdote e espresse la sua volontà di andare missionario in Africa.
2: Tra Natale e Capodanno.
1: Nei tre anni prima della partenza approfittò per perfezionarsi nell'arte medica, quindi non trattate male.
2: Non partì subito.
1: E applicandosi alla cura dei colerosi a Verona, cioè il colera a Verona. Tale fu la sua solerzia di prete e infermiere che il commissario imperiale gli riservò un solenne encomio. Una volta partito per l'Africa dette ancora prova della sua dedizione, ma sempre come infermiere, come sacerdote. Morì a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881.
2: Perfetto.
1: San Daniele Comboni, infermiere.
2: Vabbè, auguri. Facciamo tanti auguri di buon compleanno.
1: Daniele, che c'è questo cognome, nome oggi festeggia, che si chiama Daniele.
2: Ma non credo, sta pure il prosciutto.
1: Ma no, non lo so.
2: San Daniele.
1: Ma l'Andre, sì, vabbè.
2: Sarà l'Andre.
1: Daniele Comboni.
3: Più allettante.
2: È più allettante.
1: Poi parlare di prosciutto con la professoressa del ginocchio.
3: Infermiere.
2: Questi con le rosi.
1: Allora andiamo a fare gli auguri.
2: Buon rosi, compleanno a Lea Calvarese, a Rosella Rapini. Sarà Rossella?
1: Rosella.
2: Maria Zitti, Daniele Ciabattoni, Umberto Di Pietro, Alessandro Ragionieri, Rosanna Ciarrocchi, Giulia Scarafoni, Maria Iampieri, Tiberio Vagnoni.
1: Tanti auguri a tutti!
2: Buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Mi raccomando, siate sintetici.
1: Per l'ospedale, infermieri,
2: chiama San Daniele Comboni. Allora, passiamo a Teresa.
1: Facciamo l'inguardiamo, dottoressa,
2: ecco, perfetto,
1: come porti
2: perfetto.
1: I capelli bella bionda.
3: Insomma, bionda ormai, certo, mi galanto.
1: Tu li porti come l'onda in mezzo al mare. Vabbè. Buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno a tutti, ben risentiti.
1: Allora, abbiamo archiviato l'estate, siamo in pieno autunno.
3: Eh sì, la stiamo archiviando, anche se le temperature faticano a,
1: non fa niente, non li fa
3: farsi archiviare.
1: Che siano sempre così, io mi raccomando, perché... No. Se no, gasolio,
3: ah,
1: se ne vanno stipendi, eh?
3: Hai ragione,
1: quindi la bella dieta del portafoglio. Buongiorno, allora.
3: Buongiorno, allora sì, dai, facciamo, insomma, diciamo che l'estate ormai, insomma, è finita e con lei anche le serate lunghe, la birra, i gelati, le pizzette, gli aperitivi, i cocktail, insomma tutte queste belle abitudini che abbiamo preso d'estate.
1: Lo spritz, questo
3: lo spritz.
2: Sembrano.
3: E magari forse l'estate con le sue abitudini ci ha lasciato qualche chilo in più, magari un pochino di gonfiore, un po' di ritenzione idrica e un po' di queste abitudini un po' da risistemare, da rimettere in ordine, no? E forse l'autunno è un po' periodo giusto per rimetterci mano e per tornare alla giusta regola, con calma, però diciamo che va fatto, perché se non lo facciamo ci ritroviamo a Natale che ancora siamo così tutti un po' sregolati e questo a livello salutare sicuramente non fa bene, senza sensi di colpa, perché comunque è corretto, è giusto che l'anno non sia tutto uguale, tutto dettato dalle stesse regole. Ci sta che nel periodo estivo, soprattutto qui nel nostro bacino mediterraneo, si possano cambiare abitudini, no? Ci si possa abbandonare a delle regole, delle abitudini diverse, sì, sicuramente un po' più elastiche. Però ecco, adesso forse è bene cominciare a pensare di ritirare i remi in barca e di ripuntualizzare un po' di buone abitudini. Quindi la prima cosa forse è proprio quella di ristabilire le regole, quindi a livello alimentare, tornare a fare dei pasti regolari, i 5 pasti quotidiani, 3, insomma dipende un po' da come si è abituati, però insomma ristabilire anche un po' delle fasce orarie per fare colazione, merenda, pranzo, merenda di nuovo il pomeriggio, cena. Ristabilire le regole anche per quanto riguarda il sonno, quindi cercare di dormire di notte e di stare svegli di giorno, cosa che magari d'estate un po' cambia come abitudine proprio perché le serate si allungano. Ristabilire la regola anche per quanto riguarda l'attività fisica. Quest'estate con quel grande caldo chi faceva attività all'aperto ha faticato e magari ha sospeso, per cui anche lì riprendere con una certa costanza a svolgere attività, movimento, qualunque esso sia. A livello alimentare, in autunno, quindi col cambio delle temperature, possiamo tornare a fare l'inverno, l'autunno, la colazione è un po' il pasto che scalda, no? Quindi metter dentro latte o yogurt, metter dentro pane, fette biscottate, un dolce da colazione,
1: cornetto e cappuccino,
3: anche volendo,
1: ogni tanto,
3: cornetto e cappuccio, ma il cornetto alla fine, direttore, è un dolce che su chi non ha problemi di salute, quali possono essere scompensi a livello di quadro lipidico, quindi non so, un colesterolo alto,
1: ecco,
3: non crea neanche più di tanti problemi, è un dolce
1: che non deve mangiare lui.
3: Ma allora il cornetto solitamente è un dolce fatto con dei grassi animali, quindi reiterare quotidianamente il consumo di un cornetto che contiene strutto o burro per alcuni soggetti potrebbe essere un problema.
1: Che sono quelle che piacciono a me, i grassi idrogenati?
3: Ma sono grassi che non fanno bene, perché insomma fanno male al quadro lipidico.
1: Però
3: peggiorano il quadro lipidico. Però per esempio al bar c'è anche il cornetto vegano che è fatto con l'olio, e vi assicuro che se non te lo dicono non è diverso dal cornetto tradizionale fatto col burro con lo strutto. Per cui alla fine chi ha l'esigenza, perché c'è chi ha l'esigenza, perché la mattina magari si alza molto presto, deve correre al lavoro e tendenzialmente preferisce o gli fa comodo passare al bar e fare colazione. Per cui un cappuccio magari non zuccherato e un dolce da colazione preso al bar, ecco, il cornetto non è poi un dolce così da demonizzare. Magari la ciambella fritta o la bomba fritta,
2: bombolone,
3: già è diverso.
1: Io non mangio il bombolone,
2: no, no, l'hai mangiato spessissimo.
1: Cornetto.
3: Ecco. Quindi latte, yogurt, pane. Il pane diciamo che è un po' la cosa migliore, soprattutto se piace un pane integrale. Le fette biscottate.
1: Perché ci vuoi torturare?
3: Ma è buonissimo il pane, direttore.
1: Perché
3: è buonissimo il pane?
2: Di Nutella sopra.
3: E poi da. Allora, un velo di una cioccolata.
1: No, un velo di marmellata?
3: Un velo di marmellata, un velo di cioccolata spalmabile e un formaggio, una ricotta, un formaggio da spalmare. Voi non avete idea di quanto è buono e dà una sensazione di sazietà molto prolungata. Perché di zuccheri semplici ce ne sono pochi, quindi poi non mi torna il buco dopo un'ora. Quindi la colazione ben strutturata è un ottimo inizio di giornata. C'è anche chi gradisce la colazione salata e va bene anche quella. Quello che mi sento di ricordare è che la colazione salata non è una colazione fatta tutti i giorni di salumi e insaccati. Quindi sul pane di una colazione salata si possono mettere tante altre cose.
2: Che comunque fanno male conservarli.
3: Allora, gli affettati, gli insaccati sono tra quelle poche categorie di alimenti che sono state inserite negli alimenti cancerogeni, per cui il consiglio è di mangiarle meno di una volta a settimana. Prima chiudiamo una parentesi, la stiamo facendo per la colazione, ma vale anche per le merende dei bambini a scuola. Quindi,
1: poi il vino cancerogeno, sì, lui ha detto no, il vino l'alcol.
3: Quindi, ma il vino contiene alcol.
1: Ho capito, ma se uno l'alcol è minore fa meno male.
2: Dipende dalla quantità.
3: Non
2: è comunque
3: c'è
2: considerato
3: una dose limite. L'alcol è cancerogeno. Certo, è vero che non è che se mi
1: c'è proprio mossa a vino, ho cominciato a bere un po' di vino a pranzo, mai fatto, ma devo andare a
2: prendere 70 anni, 80 anni, che fa?
3: Quindi a prendere questa abitudine però.
1: Con
3: l'alcol si utilizza occasionalmente.
1: Mi piace però.
3: Occasionalmente.
1: Con l'età mi piace.
3: Allora, tornando a questi panini per la colazione piuttosto che per la merenda dei bambini, nel panino ci si può mettere tante cose, ecco, da un formaggio spalmabile a un tonno, un salmone affumicato, l'humus di legumi, una fettina di carne bianca grigliata. Quindi di cose dentro al panino al pane ce se ne possono mettere tante, non necessariamente sempre l'affettato. Pane, olio e pomodoro, quindi anche la colazione salata va bene. Gli spuntini della mattina e del pomeriggio recuperiamoli, magari d'estate non li abbiamo fatti oppure li abbiamo fatti col gelato, con l'aperitivo. Invece proviamo a scegliere un frutto, uno yogurt, una manciata di frutta secca. Gli spuntini sono importanti soprattutto per chi altrimenti arriverebbe affamato a pranzo e a cena. Quindi è un errore non consumare qualcosa tra i pasti, perché se no poi arrivo affamato e magari abuso e mangio più di quello che mi toccherebbe.
1: Gli americani come mangiano però?
2: Male.
1: Beh, al mattino mangiano tanto, che sono
3: allora, gli americani fanno le colazioni in quelle continentali, solo che sono molto ricche di grassi spesso, perché sono fatte di alimenti di derivazione animale, ma grassi, ci sta il bacon, c'è l'uovo fritto,
1: quindi fanno una colazione abbondante.
2: Tra l'altro tutti processatissimi,
3: tutti ultraprocessati,
1: fanno quindi una colazione abbondante.
3: La fanno molto abbondante.
1: Poi a volte saltano, poi una cosa veloce, sì, perché lavorano. Sì.
3: Diciamo
1: e
3: che
1: poi la sera, poi si mangiano.
3: Forse sì, mangiano in questo modo, ma non sono buone abitudini da prendere.
1: Perché tu dici, se io non mangio colazione, ma su questo abbondante.
3: No, una colazione. Allora dipende poi dalle situazioni, no? C'è chi si sveglia la mattina presto, va a svolgere un lavoro molto faticoso e poi rimangia a pranzo, magari anche tardi, perché il turno gli permette di consumare cibo o il pranzo alle 3, dalle 5. È ovvio che la colazione deve essere una buona colazione, no? Per. Allora, quello che ci mangiamo, direttore, ce lo dobbiamo consumare.
1: Ma tu sai che molte volte la gente si alza veloce, un caffè se ne va, rimane sto caffè per tutta la mattinata, eh? È sbagliato anche, con voi.
3: Allora, è sbagliato. Allora, c'è da dire che poi, per mantenere il peso corporeo, perché poi l'obiettivo di quello che ci mangiamo è duplice. Uno è quello di non ingrassare, di mantenere il giusto peso. E quello accade semplicemente se io mangio quello che mi serve, cioè quello che io consumo. Cioè non mangio di più. E non importa a grandi linee dove lo vado a collocare questo cibo che io introduco, l'importante è che non sia più di quello che io consumo. Quindi molto spesso è giusto che il timing dell'assunzione dei cibi sia la temporizzazione dell'assunzione dei nostri pasti, del cibo che mangiamo, deve essere ovviamente calibrata sulle mie abitudini, ok? Quindi se io non ho tempo di fare pranzo, è inutile dire no, devi fare pranzo e devi mangiare il minestrone con i crostini. Ma se non torno a casa, io dove me lo mangio sto minestrone?
1: Gli gnocchi, mi usavo degli gnocchi, come siamo messi?
3: Benissimo, si mangia.
1: Ma tutto, tutte patate però.
3: Patate e farina, ma è un carboidrato che lo si mangia a posto di pasta, pane, riso e.
1: Quindi noi prendiamo le patate, la pasta asciutta, che va così, e il riso è la stessa categoria.
3: Sì, la stessa categoria. Quindi
1: non è che se io mangio il riso a posto degli spaghetti.
3: Va bene.
1: No, sì, però voglio dire, preferisco, potendo scegliere, mangiare
2: il riso. Non mi ricordo la mangio il riso col pesce, mi faccio.
3: Ma ognuno poi sceglie quello che è gradito. Quindi stavamo dicendo, vabbè, la colazione abbondante, per chi poi durante la giornata se la consuma, va benissimo.
1: Tu l'hai fatta?
3: Io la faccio una bella colazione.
1: Ma l'hai fatta oggi?
3: Sì, sì, io la faccio tutte le mattine.
1: Ci la gente si è svegliata per fare la colazione. Come fare i telefilm? Che stamattina tutta la famiglia, medico in famiglia, magari. Che dura un'ora, ma dove dura un'ora la colazione? Dall'alba bisogna svegliare.
3: C'è tempo, se uno c'ha tempo, ben venga. Però spesso purtroppo non è così.
1: Perché grandi città poi. Vabbè, parcheggi, ma la città c'hanno i bus, ricordo, per arrivare. Dove hai parcheggiato tu?
3: Io qui nel parcheggio a pagamento. Senza pagare, perché si paga dalle 9.
1: Dalle 6, sì.
3: Quindi riprendiamo a fare una colazione adeguata a quello che serve a noi e a quello che è la nostra abitudine, no? Gli spuntini, però degli spuntini leggeri in generale, quindi dicevamo frutta, yogurt, frutta secca. È ovvio che ci sono delle eccezioni, perché il bambino che va a scuola magari ha fatto anche una colazione povera, poi ripranza alle 2, a scuola deve portare qualcosa di più sostanzioso, per cui di nuovo torna magari quel piccolo panino, oppure chi fa un lavoro faticoso, quindi
2: ma le superiori fanno fare due ricreazioni per quelli che escono alle 2 e mezzo.
3: Sì, ci sono due stop. Oppure per chi fa sport, è ovvio che magari chi fa sport fa degli spuntini un po' più consistenti nel pomeriggio, nella mattina. Il pranzo invernale, che comincia a richiamare anche tutte quelle cose utili, perché ci fanno mangiare verdura, che sono le zuppe, i minestroni passati di verdura, le vellutate,
1: fagioli.
3: E poi abbinate con dei legumi che vanno consumati 2-3 volte a settimana. D'estate i legumi si dimenticano, quindi quella è un'abitudine che va recuperata. Perché nell'immaginario collettivo c'è che i legumi si mangino solo caldi nelle zuppe, ma in realtà anche d'estate è possibile mangiare legumi nelle insalate fredde, insomma si possono consumare.
1: I fagioli di Spagna, per esempio.
3: Però recuperiamo il consumo di legumi, scegliamo tutte le verdure di stagione che adesso diventano tantissime, quindi abbiamo tutte le brassicace, broccoli, broccoletti, rape, cime di rapa, e poi le bietole, gli spinaci, i cavolfiori, le verze, il cavolo nero, ce ne sono un'infinità di verdure invernali. Poi comunque abbiamo i finocchi, le carote, abbiamo tantissime cose. usiamole anche per fare queste zuppe calde che d'inverno, insomma,
1: non c'è stare zuppe calde.
2: Scaldano, ma lenticchie, oggi risotto, ma lenticchie.
1: Lenticchie, va bene.
3: La lenticchia.
1: Sono le migliori, eh.
3: Allora,
1: ho visto tanto paste e ceci, paste e fagioli, ho visto paste e lenticchie.
2: Sì, tanto. Si usano, sono spazzate.
3: Io la lenticchia la preferisco da sola con un crostino di pane sotto.
1: Beh, sì. Oltre lo zambone, quello di
3: Capodanno. Quello, vabbè, a Natale, a Capodanno si mangia lo zambone.
2: Quello non mi piace, manca.
1: Non Capodanno, non ti piace?
2: No, non mi piace.
3: Allora, le linee guida dicono di recuperare il consumo di legumi almeno 3 volte a settimana. Quindi d'inverno diventa facile utilizzarle nei nostri pranzi.
1: 3 giorni di legumi. Sì, tre,
3: e mettiamo
1: 3, 6.
3: Dentro anche,
1: e la domenica riposo perché ci sta la partita, meglio non mangiare, ecco, sì.
3: Tu non mangi in generale il pranzo della domenica, è quel pranzo invece in cui uno si mantiene l'occasione e mangia in convivialità tutti insieme.
1: No, ma se salto un pranzo è grave, no?
3: No, l'avevamo già detto, non succede niente, magari lei mangerà di più a cena o a colazione.
1: Sono passati a lei.
3: Tu mangerai di più a cena o a colazione.
1: C'è, mi soffoglio. Soprattutto sta vinto.
3: L'importante è mandar giù tutto quello che serve nella giornata. Non è così necessario lo schema colazione, pranzo, cena. Dipende da se lo si può fare. L'importante è che poi però si mandi giù tutto quello che ci serve nell'arco della giornata.
1: Beh, dunque, dottoressa carissima, tu parti giustamente anche per il tuo lavoro da un presupposto che noi dobbiamo mangiare quello che ci serve.
3: Sì.
1: E non arrivare mai il fatto di mangiare quello che ci piace.
3: No.
1: Ti puoi fare in modo che le due cose possano essere conciliate.
3: Tutto e per tutto bisogna cercare.
2: Non è vero, dice sempre che il cibo palatabile è migliore.
3: Ti fa sposare le due esigenze. Quindi, per esempio, parliamo di verdura. La verdura va mangiata, ci serve, ma poi scegliamoci la verdura che ci piace di più. Non siamo obbligati a mangiare la verdura che non ci piace, mangiamo la verdura che ci è
1: piaciuta.
3: Qual è
1: la tua preferita?
3: A me piace tutto, io mangio tutto.
1: A lui il cavolo nero.
3: Le cicorie ho dimenticato di nominare, cavolo nero, le minestre di cavolo nero.
1: Certe minestre. A me l'unica che non mi piace è la cicoria.
3: La cicorietta.
1: Al primo posto spinaci.
2: Perfetto. Ripassate poi, però, ripassate se piace.
3: No, però lo spinacio è buono bollito e con un filo d'olio a crudo.
1: Io ripasso.
3: Allora, il ripasso non è vietato ripassare. Qual
1: è? Ti facciamo un po' da diavolo, così dice?
3: Allora, l'olio.
2: Tentatore.
3: L'olio noi ce l'abbiamo nella
2: diavolo,
3: nostra dieta.
2: Avvocato del diavolo.
3: Dobbiamo consumare una quota olio.
1: Cioè ci devi convincere, facciamo così.
3: L'olio ovviamente è un alimento sanissimo, è però calorico, quindi lo dobbiamo dosare, ma noi soprattutto qui da noi veramente l'olio non si compra al supermercato, quasi tutti hanno il fornitore d'olio che raccoglie, va al frantoio e ti dà l'olio di casa, lo paghiamo anche un sacco di soldi. Cuocerlo, portarlo ad alte temperature corrisponde a peggiorargli di gran lunga la qualità, quindi non è che l'olio cotto è più calorico dell'olio crudo, è che dopo che ho cercato il contadino, me lo so comprato, ho speso soldi, poi vado comunque a rovinare un alimento che mi ha, insomma, di valore. Quando lo vai a portare ad alte temperature diventa anche nocivo, perché comunque si formano quei grassi idrogenati.
1: Ti ricordo che ci sta l'olio per cucinare e l'olio per condire.
3: Anche, perché quello crudo usi quello più buono, quello più di qualità,
1: così,
3: quello più costoso, però sarebbe bene nella gran parte dove si può, io dico sempre, dove puoi usalo a crudo. Poi c'è quell'occasione in cui la cicoria, se non è ripassata, forse non è così buona, allora andiamo a scaldare l'olio. Però non è che aumenta di calorie, è solo che perde tutte le sue qualità benefiche, anzi ne acquista
2: di negative.
3: Quindi è questo il problema dello scaldare l'olio. Non è che è più calorico l'olio fritto rispetto a un olio crudo, ok? La cena, proteine. Cerchiamo a questo punto di scegliere proteine più salutari, più magre, quindi delle carni bianche, dei pesci, sia bianchi che azzurri, dei formaggi, ma magari magri, non scegliamo lo stagionato, il gorgonzola, scegliamo dei formaggi più semplici, freschi, magri. Le uova, i legumi, come dicevamo prima, almeno 2-3 volte a settimana al posto di proteine animali. che c'è rimasto questo. Cerchiamo di evitare di usare cibi fritti, salumi insaccati, carni rosse grasse. Magari queste cose le releghiamo adesso al fine settimana, e quindi il sabato sera con gli amici piuttosto che la domenica a pranzo con la famiglia, ci concediamo queste cose un pochino più meno salutari, ecco. Però magari nella settimana proviamo a tornare ad un'alimentazione un pochino più salutare.
1: Bevande,
3: ecco, questo è un argomento importante in questa fase. Quest'estate abbiamo bevuto tutti l'acqua, che faceva caldo e l'acqua ci era proprio necessaria, ma ricordiamoci che l'organismo c'ha bisogno di quel litro e mezzo, due litri d'acqua anche d'inverno. Non è che d'inverno non gli serve, gli serve allo stesso modo. Per cui, se abbiamo preso l'abitudine di bere a sufficienza quest'estate, proviamo a non perderla. Quindi facciamo in modo di avere sempre la bottiglia a portata di mano. Facciamo in modo, anche se non ci è gradita l'acqua, di usare adesso tisane, tè, bevande calde, ovviamente non zuccherate, però quei due litri d'acqua, un litro e mezzo, due litri d'acqua, ce li dobbiamo continuare a bere, perché l'organismo scambia anche la sete con la fame. Quindi a volte capita che ti chiede cibo, ma in realtà ha bisogno solo di liquidi, di acqua. Quindi è fondamentale continuare a bere acqua. L'acqua è l'unica cosa che ci disseta, poi è ovvio che noi ci buttiamo dentro altro, però adesso, magari a fine estate, riprendere un'abitudine buona e bere nella settimana solo acqua e lasciare il consumo di alcol, di bibite zuccherate, gasate alle occasioni, non è una cattiva regola, è una buona regola.
1: A quel vino non si può fare.
3: Ma non è consigliato, ecco. Non è consigliato, poi ognuno fa quello che vuole, però non è consigliato bere quotidianamente acqua e vino a tutti i pasti. Non c'è questo consiglio. L'alcol insieme al sale, allo zucchero, è messo sulla piramide alimentare e c'è scritto meno è meglio è.
1: Quindi non è scritto escluso assolutamente.
3: Non è escluso. Meno è meglio è, niente è escluso dalla dieta mediterranea.
1: Meglio il vino o la Coca-Cola?
3: Allora la Coca-Cola, la Coca-Cola non sta nei cancerogeni,
1: ma però
3: la Coca-Cola è zuccherata, quindi c'è zucchero, quindi aumento la quota zucchero che mi vado a consumare. Però lo zucchero semplice non è cancerogeno, che se ne dica, viene demonizzato in tutti i modi, ma non ce l'ha questa etichetta dagli studi, dalle evidenze scientifiche, cosa che invece ha l'alcol. Quindi io sinceramente, se dovessi dire preferisci il bicchiere di vino o il bicchiere di Coca-Cola, forse è meglio il bicchiere di Coca-Cola a livello salutare. Poi la cosa migliore è l'acqua. Sonno. D'estate perdiamo anche un po' i ritmi, no? Si va a dormire tardi, ci si sveglia tardi, proviamo a recuperare, a dormire col buio, a stare svegli quando c'è la luce, proviamo a dormire la giusta quantità di ore. La deprivazione di sonno è una cosa che incide negativamente anche sull'alimentazione. Chi dorme poco mangia peggio e mangia di più di chi dorme. Quindi anche per chi vuole o deve seguire un regime alimentare strutturato, quindi non può fare come gli pare, se non dorme fa una grande fatica a seguire un piano alimentare strutturato e organizzato da altri. Per cui recuperare almeno 5, 6, 7 ore di sonno di qualità
1: è fondamentale
3: anche per seguire un piano alimentare, per mangiare in maniera corretta. Questo, l'acqua e il sonno sono degli accessori fondamentali per mangiare bene. Sì, è più facile del sonno,
1: l'acqua.
3: È più facile anche dell'attività fisica, che è un'altra cosa fondamentale. Quello che si vuole, basta che uno cerchi di rendere dinamica la propria quotidianità.
1: Perfetto.
3: Qualunque essa sia, si sceglie anche qui l'attività più gradita, quella che si può fare, perché con i limiti di tempo che abbiamo nelle nostre vite frenetiche, non tutti si possono permettere di avere possibilità di fare a orario delle attività. C'è chi si deve rubare quella mezz'ora e quindi sceglie un'attività che permette di essere fatta.
1: La qualità del sonno.
3: Oh, ecco, a livello di qualità di sonno, no? Molte persone dormono poco, però c'è tutta una toletta del sonno fondamentale che non rispettiamo. Quindi la cena leggera, consumata almeno 2-3 ore prima di andare a dormire, il togliere gli schermi almeno un'ora prima di andare a, di chiudere gli occhi per dormire, dormire al buio, dormire in una camera fresca. È meglio dormire a freddo con una coperta in più che non scoperti in una camera troppo calda. Quello non concilia il sonno. Quindi diciamo che ci sono tante cose da fare.
1: Prima melatonina.
3: Melatonina. La melatonina che può dare una mano a, a conciliare il sonno. Però tante allora in tanti chiudono il telefonino e chiudono gli occhi. No, non concilia il sonno. Il telefono. Tutti. Recuperiamo i libri, il libro di carta, e leggiamo per un'ora, ma anche di meno. Sì, scegliamo un libro noioso.
1: Ma le volte prendi a leggere il libro per terapia di noia per dormire.
3: Beh, però quegli schermi noi non li togliamo, ormai non li toglie più nessuno.
1: Più nessuno li toglie.
3: Più nessuno, e non è solo il telefono.
1: Ce l'hai la televisione in camera tu?
3: No.
1: Sì, tu ce l'hai?
3: Telefono, tablet,
1: tutte le abbiamo, tutte telefono,
3: computer,
1: tablet,
3: gente che lavora fino alla fine, poi chiude gli occhi, ma sei stanco, stremato, ma dormi un'ora, poi un'ora, no, finisce là.
1: Ma il sonno pomeridiano ha lo stesso valore?
3: Allora, un richiamino a metà giornata, non troppo lungo, mezz'ora, un'ora, può essere utile, soprattutto per chi a quel punto della giornata si sente veramente stanco perché non ha dormito a sufficienza di notte. Chi ha la possibilità
1: mi metto col messaggio tra rendita
3: e lo fa, è comodo. L'ultimo consiglio che voglio dare è che tutte queste cose che abbiamo detto adesso non le buttiamo dentro tutte insieme, perché secondo me ci viene, no, l'ansia, oddio, mo devo risistemare il sonno, l'attività fisica, l'acqua, l'alimentazione. No, facciamo una cosa,
1: naturalmente
3: un paio di cose a settimana, no? Magari
1: la priorità, però
3: oggi è venerdì, da lunedì magari uno comincia a bersi quei 2 litri d'acqua e a rimettere dentro quella passeggiata, insomma un po' di cose alla volta, non tutte insieme, però bisogna farlo per una questione di salute, non per altro. Poi il farlo si porta appresso anche altre cose un po' più velleitarie, ma va bene così.
1: Facciamolo,
3: però per la
1: cominciamo.
3: Salute va fatto
1: e troviamo il parcheggio.
3: Io adesso nel mio studio sto a posto, perché da quando hanno riaperto il mercato coperto
1: non l'hanno riaperto.
3: No, vabbè, però i parcheggi sì
1: i parcheggi sì, è tutto pieno?
2: Aiosa,
3: sì, è pieno, è sempre pieno, però adesso c'è il parcheggio, si parcheggia,
1: è pieno, c'è,
3: no, si trova. Si trova, però la gente ci va a parcheggiare lì.
1: Non c'era niente. E poi va al mare da lì fino a.
3: Ma questo non lo credo.
1: Era stato consigliato.
3: È giusto, eh. Solo che posso dire, quest'estate con caldo,
2: con 45 gradi.
1: 45 gradi, ma al ritorno.
3: Al mare alle 2, non
1: era stato consigliato di lasciare la macchina al mercato coperto e andare a piedi al mare. Va bene, che fa roba, i bambini. Dice, eh.
3: Un po' caldo faceva quest'estate.
1: No, ma al ritorno soprattutto. All'uno,
3: devi andare via,
1: alle 2,
3: no, se ne va
1: tutto il beneficio che hai conquistato al mare. E di Madonna,
3: io non
1: di
3: credo che tanta gente abbia parcheggiato lì per andare al mare.
1: No. Questo no. Scusa, rimane un attimo, perché sennò questo se ne va. Guardate che cosa. Noi stamattina abbiamo fatto un appello a un ascoltatore che non ci commentava più. È arrivato il commento, ha spiegato il perché di questa cosa, che infatti è recente. Buongiorno, devo dire tutto, anche gli aggettivi.
2: No, va niente. Ci segue tutte le mattine, mi perdonerete la pausa nei saluti, ma sono ancora turbato
1: piano.
2: Non potermi esibire al presepe vivente il prossimo Natale. Un abbraccio fortissimo.
1: Chiaro? Ecco, allora. Chi non se ne è fregato niente del fatto che qualcuno abbia annunciato che dopo 28 anni non si fa più, e c'è questo pericolo. Mi dispiace, però è molto bello, ci andavi sempre. Ecco qua che cosa scrive uno che invece partecipava addirittura. È andato in crisi.
3: È rimasto talmente male che si è tirato via anche dalla.
1: Però chiamato da noi stamattina ha detto la motivazione.
3: Ma è sicuro che questa cosa sarà fatta?
1: Sì, è questa. Cioè, non è nessuno intervenuto a Palazzo che fa rima con.
2: Ragazzo.
1: Perché?
2: Allora.
1: Perché? È vero. Ci puoi contestare il palazzo, ragazzo?
3: Assolutamente no, giustissimo.
1: Pazzo.
2: Basta con gli occhi di alzo. E andiamo.
1: Uno più corto, di 5 lettere.
2: Pazzo.
1: Pazzo.
2: Razzo.
1: Razzo.
2: Allora, basta. Quindi...
1: Meno male che la sta bene. Sì. Molto sta, allo scherzo sta. Dove troviamo la dottoressa Lardinocchi?
3: Allora, io sono a Giulianova, allo studio in via Nievo 33/C, nello studio del dottor Ernesto Di Carlo, del dottor
1: Dove Dascano, ci sta anche Dascagno?
3: Il dottor Dascagno e il dottor Branciari.
1: Per quanto riguarda l'ortopedia.
3: Esatto, così. Perché è lui?
2: No, così. Qualsiasi cosa medica sono io poi.
3: E poi sono a Tortoreto presso gli studi medici della Medical Sport e poi sono su
1: dove? L'ultima cosa dove?
3: www.miodottore.it che è un'agenda
1: e poi
3: sulla quale
1: anche quello che
3: autonomamente c'ha. Si può prendere appuntamento, conversare, mettere informazioni utili alla professione e sì.
1: Quindi anticipare quello per
3: cambiare
1: cui si richiede una visita
3: quando serve.
1: Quindi, ma tu lavori sempre tutti i pomeriggi?
3: No,
1: sì, vabbè. Ma già lo sai quando lavori qua.
3: Io di norma lavoro il lunedì pomeriggio a Tortoreto, il mercoledì e il giovedì pomeriggio a Giulianova e poi le mattine invece tra Tortoreto e
1: quindi e... Quali sono i tuoi pomeriggi liberi?
3: I miei pomeriggi liberi sono il martedì e il venerdì.
1: Né di venere né di Marte, non ci si riposa.
3: Vedi, infatti non lavoro il martedì e il venerdì.
1: Grazie alla dottoressa Lardinocchi.
3: Grazie a voi, sempre. Grazie mille. E buona ripresa dell'autunno.
2: Grazie. Allora, facciamo qualche stacco pubblicitario e poi torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo e a cura.
1: Se è successo qualcosa con la sosta.
3: Vabbè. Ah, è vero, aspetta.
1: No, tu che c'è? Tu devi fare pagamento alle nostre.
2: È scaduto. 9,5.
6: Valdo e Forlì. Dal 1965.
7: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro. In pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi.

0: e l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
1: Hold It Parade, l'almanacco del giorno, al primo decimo posizione c'era un grande castello fatato, la nostra favola, Jimmy Fontana.
2: Mamma.
1: Poi nona posizione, Aphrodite Child con Ray and Tear, che vuol dire pioggia e lacrime. Vite tombarate. Poi l'Equipe 84, un angelo blu in ottava posizione, questo ascolteremo. Per il ballo di Simone, sì, Simone dice che non è difficile, e in settima posizione con Giuliani Notturni, solo questo hanno fatto. Poi in sesta posizione c'era Patti Pravo con Al di là delle stelle, chissà cosa c'è, sentimento. Poi in quinta posizione i Camaleoni con Applausi di gente intorno a me. Poi questa è famosa, quarta posizione i Beatles, Ehi Giuda, va bene questo sì. Poi terza posizione Gianni Morandi, il giocattolo, va bene. E la seconda posizione che c'era,
2: Agliaro Occidentale con Azzurro,
1: il pomeriggio, è bellissimo. Poi in prima posizione addirittura
2: 1910 Fruit Gum and Company con Simon Says.
1: E che cos'è Simon Says? Se non altro che il ballo di Simone, nella versione originale, questa è una cover. Va bene?
2: Vincere, dobbiamo fare un accordo però. Allora, la Hold It Parade una volta prima del 76, la settimana dopo l'80, perché
1: no,
2: sennò fai tutte queste canzoni che ormai non si ricorda più nessuno, cioè sono Francesco.
1: Tutte
2: che è una cosa noiosissima. Facciamo una prima del 1970.
1: Azzurro la canzone.
2: È una persona. Azzurro, no? Avastarà.
1: No.
2: E una dopo il 1980.
1: Guarda, io
2: alternate. Guarda, una volta fai contento a lui, una volta fai contento a me.
1: No, tu non c'entri niente. Allora, gli anni sono quelli.
2: Sì, qua.
1: Adesso lo dice il titolo, Old.
2: Ma che dice il titolo? È Old, è 40 anni fa.
1: Non venire il venerdì,
2: 50 anni fa.
1: Non ti ingagna qua, Se no ti dire giornate mondiali dell'uovo.
2: È la giornata mondiale della posta, e dal 4 al 10 dal 4 al 10 ottobre, la settimana mondiale dello spazio.
1: E la badante pure, sì.
2: Dal marco del dettaglio alle ore 7, temperatura di 20,1 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, il vento a 8 orari, la massima sarà di 22 gradi, la qualità dell'aria è migliorata, è 38 ed è considerata buona.
1: Caregiver.
2: Il sole è sorto alle 7.09, tramonto alle 18.34, il culmine alle 12.51. La durata del giorno 11 ore e 25 minuti, la luna è sorta alle 5.45, tramonto alle 17.45, visibile una nuova al 10%. Nati oggi, 9 ottobre 1201, Robert de Sorbonne, teologo francese e cofondatore del Collegio della Sorbona. 9 ottobre 1941, 35 anni fa, Chuco Valdés, pianista e compositore, poi ascolteremo Mambo Influenzado. 9 ottobre 1986, 40 anni fa, Lore Manadou, montatrice, 3 ori e 2 record mondiali e un oro olimpico.
1: Nuotatrice.
2: Fatti nella storia, 9 ottobre 1946, per volontà del 1446, per volontà di Re Sejong il Grande, desideroso di affrancare il popolo coreano dall'uso esclusivo dei complessi caratteri cinesi, viene promulgato l'alfabeto coreano Hangul. Tutti hanno risposto Hangul, considerato uno dei sistemi di scrittura più semplici e scientifici al mondo, contribuirà in modo decisivo alla diffusione dell'alfabetizzazione dell'identità culturale della Corea. 9 ottobre 1981, 45 anni fa, il presidente francese François Mitterrand promulga la legge che abolisce definitivamente la pena di morte in Francia. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro della giustizia Robert Badinter, pone fine a una pratica secolare e fa della Francia uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale a rinunciare alla pena capitale, mentre quel pazzo di Exet ha deciso che la prossima settimana la prossima esecuzione capitale sarà proiettata in streaming. 9 ottobre 1986, 40 anni fa, debutta all'Her Majesty's Theatre di Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber.

0: Weber, tratto dall'omonimo romanzo di Gaston Leroy. Grazie a un successo straordinario di pubblico e critica, vincerà l'Olivier Award e numerosi Tony Award, diventando uno dei musical più rappresentati, longevi e premiati nella storia del teatro musicale mondiale. 9 ottobre 2001, 25 anni fa, Camera e Senato approvano con il voto favorevole sia della maggioranza sia dell'opposizione le mozioni di sostegno agli Stati Uniti nella lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre. L'Italia conferma così il proprio appoggio politico e militare all'operazione avviata in Afghanistan contro il regime talebano e la rete terroristica di Al-Qaeda, che notoriamente non c'entravano niente con l'attacco all'11 settembre. Frasi famose, queste sono di Robert Sorbonne: la povertà non deve impedire a nessuno di accedere allo studio, la conoscenza è un bene che cresce quando viene condiviso. Robert Sorbonne è nato il 9 ottobre del 1201 a Sorbonne ed è morto il 15 agosto 1274 a Parigi. È stato un teologo francese, cappellano e confessore di Luigi XIV di Francia, fondatore del Collegio della Sorbona di Parigi. Grazie Vincenzo, sempre interessante.
1: Ricordiamo, prima del via alle 18.30, tra gli altri il nuovo acquisto Penna e Tiago Menna.
0: Ho capito, va bene.
1: È l'allenatore per sé.
0: Facciamo un salto sull'Anza, vediamo se c'è qualcosa dell'ultimissima ora. Il petrolio è sceso sotto i $103. E altro non c'è. Però per esempio nello stretto di Magellano, il traffico marittimo cresce il 70%. Ecco.
1: Dobbiamo passare altre parti.
0: Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringraziamo, noi ci risentiamo domattina su questo canale con Azzurra 7.30, adesso in radio e su tutti gli altri nostri canali, in Radio Garden, tutti i canali digitali, possiamo ascoltare, andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi con, partiamo con, perché l'ho chiuso, mannaggia quello, eccolo qua, non l'ho chiuso, allora partiamo con l'Equipe 84 con Un Angelo Blu.

I due brani scelti appunto da Vincenzo per il suo E Old It Parade, la famosissima Old It Parade. L'angelo blu c'era. C'era anche il ballo di Simone, Simone sai, sì che c'era. C'era.

0: Tutti quelli che ci hanno seguito, vedete qui dalla prima pagina del Messaggero che torna, e la potete appunto vedere qui nella nostra rassegna stampa. E vi ricordiamo, il pomeriggio c'è il consueto appuntamento di pomeriggio con Prima del Via alle ore 18.30 in diretta da studio e anche sulla pagina Facebook e anche ovviamente come sempre sui altri canali che sono radiogianova.net e Radio Garden. E naturalmente Prima del Via con due calciatori di Genova, il neo arrivato Granit Pinna e poi abbiamo con noi Tiago Menna e naturalmente l'allenatore per sempre Francesco Giorgini. Tutto questo lo ricordiamo nel pomeriggio a partire dalle ore 18.30. Quindi, dottor Albani, possiamo salutare.
1: Salutiamo.
0: E poi allora abbiamo salutato, rifatto una passeggiatina col Messaggero. Perché? E vediamo così. La rifacciamo. Andiamo alla sigla, la sigla. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: La sigla.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy and Fire, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci.

0: A tutti buon pomeriggio, eccoci a un nuovo appuntamento con Prima del Via, subito a presentare gli ospiti. Allora, Tiago Menna lo conoscete, è tornato a trovarci, buona serata.
1: Buonasera a voi.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Posto, bene, sì. E poi a fianco a Francesco Giorgini, opinionista e allenatore per sempre, c'è il nuovo arrivato che adesso ci dirà con precisione come si pronuncia il cognome, e qui staremo tranquilli per tutto l'anno. Prego.
2: Il mio cognome è Plana.
0: Quindi Plana si pronuncia, sì. Con due L, senza la I di mezzo, niente.
2: Il nome Walter, mi sa. No.
0: Hai fatto la battuta.
2: No, pensavo veramente che...
0: No,
2: Grani.
0: Un altro nome, di origine...
2: Kosovare.
0: Buonasera, allora tu sei arrivato in prova e quindi hai superato la prova, vuol dire che sei piaciuto. Sì. Ruolo?
2: Attaccante centrale.
0: Quindi se invece ti fanno giocare seconda punta, la fai ugualmente?
2: Provo ad adattarmi e fare meglio.
0: Ha detto con decisione, punto centrale.
3: Dove ti trovi meglio a giocare, con due punti o una punta?
2: No, anche due punti va bene.
3: No, che va bene lo so, no. Però se dipendesse da te...
0: Lui è un allenatore, quindi fa queste domande.
3: No, aspetta.
0: Mi raccomando, è un ospite, è un ragazzo, andiamo piano, eh?
3: No,
0: poi ci sfoghiamo con Menno, ma...
3: No, dopo con Menno. No, vabbè,
0: prego.
3: Ogni giocatore è normale, dei giocatori che magari ti ricordi, Frangè, il povero di Vincenzo,
0: sì.
3: Diciamo un attaccante che lui da solo si trovava meglio che giocare con le due punte, tanto è vero che l'anno dopo andò a Castel di Sangro, l'allenatore Osvaldo Iacopo,
0: e non andò bene,
3: non si trovava bene con le due punte. Dopo giustamente che il giocatore gioca pure secondo me mensale sicuramente, sì. Però ognuno c'ha le... Dopo
2: no, l'anno scorso io ho giocato due punte e mi sono trovato molto bene.
0: Bene, allora puoi dire la tua carriera brevemente? Tu sei nato a?
2: Io sono nato in provincia di Treviso.
0: Quindi tu sei nato in Italia?
2: Sì.
0: Genitori tutti e due kosovari?
2: Tutti e due kosovari.
0: Benissimo, sì. Calcio, come la carriera? Scuola?
2: Finita.
0: Qualche cosa?
2: Amministrazione di finanza e marketing.
0: Beh, allora, ad alti livelli siamo. Vabbè. Vabbè, allora dunque, la carriera scolare, la carriera da giocatore,
2: sì,
0: hai cominciato?
2: Ho iniziato nelle giovanili di una squadra vicino a casa mia, poi ho fatto le giovanili di Vicenza, Bassano, Montebelluna, poi il primo anno di primavera e il secondo anno l'ho fatto con la Ternana e l'anno scorso con la Pro Vercelli.
0: Sempre primavera?
2: Sempre
0: tu, quindi
2: primavera.
0: Tu, ma non è molto bravo, ma non hai giocato mai con i grandi, mai una partita, niente, no?
2: No, solo gli allenamenti che mi mandavano in prima.
0: Perché la Prevercelli che campionato fa?
2: Serie C.
0: Serie C. E non hai fatto nemmeno un'apparizione, niente?
2: No.
0: Come mai? Vabbè. Allora, l'ha richiesto, caro Giorgio, no, prima di noi, il Foggia. Quindi in Serie C.
2: Sì.
0: E lui è andato a Foggia.
2: Sì.
0: Hai fatto la preparazione?
2: Sì, ho fatto 20 giorni di ritiro col Foggia.
0: Aspetta, quindi tutto pronto per stare a Foggia, poi improvvisamente che è accaduto?
2: La prima settimana si parlava che si voleva fare una squadra giovane, però poi a fine ritiro hanno cambiato i piani e hanno preso un po' i giocatori magari.
0: Sono arrivati i soldini.
3: Sai che c'è?
0: Che c'è?
3: Una piazza come Foggia, ma io al sud ho fatto l'allenatore. Sud non è per i ragazzi, no, per i ragazzi può essere anche forte, però la piazza,
0: e vuole il nome, il nome
3: Foggia ha fatto la Serie A,
2: poi c'è un anno un po' difficile che è stata retrocessa, poi ripescata,
3: sì, la piazza spiena, difficile, no, veramente
1: magari, i giovani.
0: Senti, come sta andando il Foggia?
2: Ma adesso ho visto che
3: c'è Uteri,
2: sì, c'è Uteri.
0: Esperto.
3: Sì, è un esperto.
0: Non sta nelle prime posizioni.
2: No.
0: Invece l'Andri sta ultimo. Vabbè. Quindi, come è arrivato? Quindi tu, ma ti volevano mandare via? Ti volevano mandare via?
2: No, non mi volevano mandare via, solo che.
0: Ti saresti rimasto ugualmente,
2: sì.
0: Solo che non giocavi, insomma.
2: Sì.
0: Allora, chi ha chiamato? Come è arrivato in contatto con Giulianova?
2: Con tramite il mio procuratore con il direttore D'Ercole, e mi ha fatto questa proposta e io subito ho accettato, ho detto mi voglio mettermi in prova.
0: E quello te, vediamo come va.
2: Sì.
0: Allora, vabbè, come va? Perché da te che l'hai visto, ma avete, l'hai dovuto marcare in qualche...
1: Sì, prende sempre, sempre contro noi.
2: Sì.
0: Beh, com'è?
1: Fastidioso.
0: Ma ti trovi in difficoltà adesso a giocare con quelli più esperti oppure ti hai adattato già?
2: No, mi sto adattando adesso. Pian piano con gli allenamenti, con il lavoro, mi adatto velocemente.
0: Bene, quindi tu confermi che è un po' fastidioso,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: lo devi marcare.
1: Sì, sicuramente, prima magari quando un ragazzo sta in prova, un po' come ha firmato, piano piano si mette nei meccanismi nostri.
0: Quello che è importante è in prova, quindi poteva anche non piacere, vuol dire. Quindi
1: sì,
0: vuol dire
1: sì,
0: che,
1: no, appunto,
0: che ha convinto, perché
1: positiva,
0: l'allenatore positiva. Mi ha detto che,
1: sì,
0: quindi, che l'aveva convinto.
2: Vabbè, alla fine, che gioco?
0: 20. 2006. Anche perché noi non sappiamo nemmeno i tempi di recupero precisi di Ciabuschi,
2: sì,
0: vero?
2: Ma che è successo a Ciabuschi?
0: C'è un problema fisico, che si allunga un po'.
2: Comunque guarda, io penso che il Giuliano attualmente come organico, penso che è una delle prime 3 o 4 del campionato, secondo me, come organico. Non penso che tutte le squadre hanno lo stesso organico.
0: Hai sentito che dice? Però
2: aspetta, scusa,
0: no.
2: L'ultima partita, io non c'ero domenica, però
0: non c'eri?
2: No, non c'ero perché stavo al cuore.
0: Questa è una partita di chi?
2: Beh, dovevo andare, dovevo.
0: Vabbè.
2: L'unica che non ho visto, ieri dopo ho visto dei film. Però allora stavo fuori. Forgione, Misuraga, quel ragazzo di colore, come per me è bravo, non so.
0: Lunga,
2: quello che sta in banchina spesso, quel ragazzo, non il nome, non lo
1: Origlio,
0: Origlio,
2: comunque, sì. Ma l'organico abbastanza, io ho visto le volte le squadre che arrivano qua, ma a parte gli 11 che scendono in campo, no? Spesso in banchina parecchi ragazzi si vedono,
0: quindi... Lo so, però non avevamo cominciato bene pur con tutti questi nomi.
2: Lo so, però nel calcio dopo succede, ma bisogna dire la verità, l'anno scorso pure quando arrivò Pergolizzi trovò una situazione sinceramente difficile, ma bisogna dire pure la verità.
0: Ma come no? L'abbiamo sempre riconosciuto.
2: Fuori da quella situazione fece un buon lavoro, dopo è normale, forse secondo me non andava riconfermato. In che senso? Nelle ultime partite ci fu un po', non di contestazione in tribuna, forse quando è arrivato il momento che bisogna cambiare, come la vedo io. Parlo di uno che mi era un amico, quindi ho fatto anche io l'allenatore, però non mi permetterei mai di dare un giudizio. E quindi, e dopo sinceramente all'inizio la squadra trovava delle difficoltà, è normale che paghi l'allenatore. Dopo, con il cambio dell'allenatore, gioco diverso, magari ognuno, la squadra si sta riprendendo. Può darsi pure che giocando in quel modo là la squadra si riprendeva, però se non ti arrivi i risultati, uno che cambia l'allenatore, non è che puoi cambiare 20 giocatori.
0: Sta qui, è tutto ripeso dal cambio dell'allenatore, perché siete diventati tutti più bravi. Anche tu all'inizio hai fatto qualche errore, poi sei stato messo a volte il terzino, quello mi sembra il massimo. È bastato questo cambio per diventare tutti bravi, perché sono due partite. Tutti hanno giocato bene.
1: Sì, no, non è che prima eravamo scarsi.
0: No, però giocavate da scarsi.
1: No, secondo me adesso con l'arrivo del mister ha portato molte idee e secondo me tutti i tasselli, perché comunque pure per me io ho sempre detto quando sono arrivato quest'anno, secondo me la rosa di quest'anno è più forte dell'anno scorso. Però secondo me appunto ci servivano qualche idea di più e mettere bene i tasselli. Col mister subito la prima settimana in allenamento pure io ho visto un cambio e penso poi la domenica si è visto comunque un po' più di armonia, un po' più di struttura anche a livello difensivo, no, comunque stiamo cercando anche di migliorare quello, perché molte volte magari i gol li prendiamo, non che li facciamo, però facciamo qualche errore,
0: contribuito a farli.
1: Sì,
0: dicevi?
2: No, non dicevo niente, perché dopo la sconfitta di Teramo ci doveva stare per forza il cambio dell'allenatore, no,
3: anche per riportare, se no non so se si usciva da questa situazione, perché il cambio dell'allenatore, la tifoseria è stata più vicina alla squadra, se no non pensa che era in quel modo. Quindi dopo, come dicevo, ognuno magari fa un gioco diverso. Io penso che Giuliano, l'ho detto pure l'altra volta, questo gioco qua la maggior parte l'abbiamo fatto ogni anno, tolto negli ultimi anni, da quando succede, da quando ci fu Bartolini, che l'allenatore era il Piccione, faceva il 3-5-2. Aspetta, vincemmo pure i campionati.
0: Due campionati.
3: Vabbè, ma ci sta un posto a giocare.
0: Vabbè, altri giocatori.
3: Però se no prima facevamo il 4-2-3-1, 4-4-2, quindi sempre questo gioco un po' più spregiudicato. Aspetta, sì. Dopo non sempre le squadre te lo possono permettere, perché no. Dove bisogna avere pure l'avversario che trovi, perché per questo sì. Però come cosa è più offensivo?
1: Sì. O no? Sì, rispetto al 3-5-2 sì. Vabbè. Sì, è più offensivo, con gli esterni che ti puntano.
3: Abbiamo
1: due ragazzi che
3: allora a Bagnave contro la Sant'Egidies con Agostino ha trovato un po' di difficoltà. Perché Agostino l'attaccava. Quindi a Bagnale
0: dovevo anche ricordo, poi l'hai vista per televisione? No, ecco, posto.
3: Quindi a Bagnale che fa? Forse l'unica volta che l'ho visto un po' di
0: Agostini che è andato bene.
3: Agostini è andato bene. Vabbè, Agostini è stata la faccia.
0: Però poi il mister non lo vede più, la cantò no.
3: Questa è una scelta dell'allenatore. Però quel giorno Agostini forse fu uno dei migliori.
0: Uno dei migliori loro,
3: l'ho
0: sì.
3: Visto io. Quindi a Bagnale per la prima volta non gli ha permesso di fare quel gioco offensivo.
0: E infatti da questo, come dire, gli allenatori adesso lo sanno, sia di lui che di Talcangelo,
3: è normale,
0: attueranno delle contromosse per bloccarli.
3: Cioè, dopo sai che c'è Giuliano, ma sinceramente non è che dipende solo da quei due ragazzi, no, è la squadra, quelli, sai che c'è, che quei due tipo fa la superiorità numerica, si sa, può saldare l'uomo. È normale che adesso dopo pure squadre avversarie cominci a prendere contromisure, sicuramente. Io ti dico la verità, la partita in casa con la fu meno la Federico Vasco, vedo tutta la partita. Io non voglio entrare in merito all'allenatore dell'Atletico Vasco. Quando vedi che quello del Pescara, come si chiama? D'Arcangelo. Lo metto in difficoltà, scusi, cambia la marcatura, ma massimo per rispetto, no.
0: Ma invece sì, non lo fece.
3: Invece rimesso in quella. Vabbè, ragazzi, allora mi dispiace, sta pure per gli allenatori la categoria, ma non lo dire. Se io ci provo a cambiare la marcatura, se io vedo che un giocatore, non so, ma del Giuliano, un difensore per dirti, che sta con centrale se il Marseille per fare sempre sta in difficoltà, lì ci porta meno, oppure il contrario, ci prova, dopo se uno è più forte, però faccio qualcosa, invece quello è rimasto in quel modo, con quella marcatura, cioè, era troppo evidente, ma a parte il gol che fece, io non parlo solo del gol,
1: no,
3: gol.
1: Tutta la partita.
3: Capite, tutta la partita.
1: Poi dopo lo vede, lo fai male.
3: Se ci si prova a fare di tutto, dopo se non ci si riesce vuol dire che quello è talmente più forte che.
0: Pergoletti sosteneva però che i due non potessero giocare insieme, no, cioè, questo quasi 4 punti sembrava un po' esagerato, per sue convinzioni ovviamente, è chiaro. Del resto noi dobbiamo riconoscere, abbiamo riconosciuto, ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso per la salvezza. Le polemiche ci sono state, Francesco, perché noi potevamo a quel punto, veramente, ma per quello che può valere, di far tentare qualcosa di più per fare i playoff, ecco, invece continuiamo a giocare allo stesso modo.
3: Posso dire però,
0: poi non piacque.
3: Dico pure la verità, il playoff interregionale non serve a niente. Il problema, sai, o cambia la regola, scusa, il Teramo è 2 anni che faceva i playoff. Se tu devi cambiare la regola, che almeno se arrivi ai playoff ci stanno stimolo, se no, metti che una squadra.
1: Non li fai.
3: Oh, se una squadra a metà campionato, per fare esempio, si trova già di per fare esempio 10 punti dalla seconda. Sì, ci sta gli stimoli, ma dopo che stimolo c'è? Che tu fai i playoff in interregionale, mi dici che serve?
0: No,
3: per fare l'ingas. Se solo per l'ingas.
0: Invece, secondo me, come la Coppa Italia. Coppa Italia si va.
3: Oppure, secondo me, tu fai i playoff alla fine.
0: Coppa Italia di eccellenza.
3: Però in interregionale. Tu fai i playoff, almeno non so, con l'altro girone che ci sta una promozione, sì, almeno ci sta uno stimolo.
1: Come vanno in eccellenza?
3: Perché in Serie C, in Serie C viene promossa la prima di ogni girone. e gli altri fanno tutti i playoff con gironi diversi.
0: E quindi viene promosso.
3: Invece se no che stimolo ci sta, ma sinceramente un giocatore arriva a 6-7 partite dalla fine, ti arriva una squadra che si deve salvare. Dai. Ma no, aspetta, non è che uno. Ma
0: è normale.
3: È normale perché ci uno giocatore ti capita a te, non è che gli dici prego si accomodi, però.
1: Capita a tu.
3: Oh, non ci sta la cattiva.
0: A Macerata non doveva fare la partita della morte. Oh, no, no, quello è stato un punto per salvarti, nessuno va là.
3: Ma è normale, no, mica perché uno si vende la
0: partita. Ma no, perché ti vende la partita.
3: Normale, ma può capitare uno si domanda.
0: Però c'è una domanda delicata, risponde meglio, la risposta la conosciamo, però perché? Non è già l'altra domanda fatta anche da altre trasmissioni. Buonasera a tutti, un abbraccio a Gioia, Pasquale Cicconi. Che
3: grazie, Pasquale. Ah, per me da un figlio.
0: E però dice: non prendetemi per matto. È matto? No.
3: Ma no.
0: No, no, quindi non prendetemi per matto. Ma io sono sempre più convinto che almeno 3-4 giocatori giocavano contro l'allenatore. Menna Diago. Vai, vai. Vai.
1: Queste cose non si fanno. Cioè, ma pure pensare.
0: Ma può succedere ogni tanto se uno. Ma se...
1: Io, personalmente
0: Gio.
1: No.
0: Già, se uno volesse, qualche giocatore può insomma fare.
3: Allora, io, come dice Menna, certe cose no. Nel senso, un giocatore può.
1: Alla fine, cioè, comunque, sembra lui che ci ha voluto.
3: Allora, cioè, quando inizia il cielo, che ha fatto la storia, il dottor Rossino e Pierino Stacchiotti.
0: Dall'inizio, certo, anni 60.
3: Chiamava a me, Vernice, povero Vernice, Ciccotelle e Croce. Lui, c'eravamo un po' i punti di forza
0: della squadra.
3: Sai che ci diceva? Ragazzi, date una mano all'allenatore. No, una mano in che senso?
0: Se sta in difficoltà.
3: Ma è normale, se il giocatore, due o tre giocatori che è cosa, l'allenatore è tagliato fuori. Ragazzi, tu puoi fare schema quello che ti pare, però non pensa che uno si arriva a quel punto, allora no.
1: Cioè, anche perché ho detto prima, no, cioè comunque lui alla fine ci ha scelto sempre, anche a me che mi ha richiamato,
3: ma
1: perché
3: sì,
1: poi uno dovrebbe giocare contro il Nice, cioè,
0: è vero,
3: sì,
0: perché tu il tuo contratto era scaduto, quindi
1: sì, sì, sì. Cioè io c'avevo ancora il contratto al Pineto, però come mi hanno chiamato il Giulianova,
0: avevi altre richieste?
1: Ma effettive no, però subito il Giulianova mi ha cercato, ma fin da maggio si parlava.
0: Tu sei stato a Teramo?
1: Sì, 2 anni fa.
0: Con Dercole?
1: Sì.
0: E come andò quell'anno?
1: Bene, ovviamente playoff.
0: E basta, noi che poi non sono serviti, ma.
1: Appunto, però no, cioè io ero più giovane, cioè 2 anni in meno, però. Ma sì, certo. È bello, però alla fine non conta niente.
0: Giocavi titolare?
1: Sì.
0: Va bene. Bisogna fare la riforma,
3: ma no, per qualcosa, meno sta bene, se meno sta a livello fisico, ma sta che lì la fa.
0: Ecco, proprio come siamo a livello fisico?
1: Adesso siamo. Quando il mister è arrivato ha detto che un po' stava un po'.
0: Ha detto, sì.
1: Un po' messi male, però mo comunque passando le settimane stiamo, secondo me stiamo prendendo un buon ritmo, stiamo prendendo una squadra,
0: questo,
1: molto fisica.
0: Questo secondo tempo di domenica che non era come il primo, era di. Dettato dal fatto che stavamo 3-0 oppure
1: sì. Inconsciamente sì, perché però secondo me quella è una partita che il primo tempo deve finire 4-5-0,
0: sì, esatto, sì,
1: deve
0: sì,
1: finire
0: sì,
1: là
0: sì.
1: Perché poi vedi anche un errore.
0: Ma per me, tu eri in tribuna?
2: Sì, ero in tribuna.
0: E che hai visto quando faceva 1-2-3-0? Che hai pensato?
2: No, ho visto una squadra forte che era sicura di sé.
0: E tu hai detto ci vorrei giocare qua,
2: sì.
0: Ancora di più l'ha detto.
2: Sì.
0: Devi trovare il posto, però dovrai lottare.
2: Sempre, ovunque vai devi lottare, quindi.
0: Ma tu lo sai se vai in panchina domenica?
2: Non lo so ancora, però.
0: Come stai fisicamente? Come tutti?
2: No, sto bene, adesso cerco di.
0: Perché in effetti 20 giorni di preparazione col Foggia sono, non so, noi quando abbiamo fatti?
1: Noi abbiamo fatto il 27.
0: Di più.
1: E abbiamo giocato le partite il 23. Quindi quasi un mese.
3: No, Udere è uno che fa lavorare,
0: lo dice. Tu invece sei stato ad Ancona un anno. Come l'ambiente là? Ma non so se è cambiato, ma intanto poi ti dico quello che è successo oggi. Ma intanto com'è l'ambiente là, Ancona? Com'è?
3: Non lo so. Vabbè, quando ci stavo io non ci stava nessuno di
0: questo. Non c'è rimasto più nessuno.
3: No.
0: Avevi uno squadrone anche l'anno dopo? Cioè tu sai che noi dovevamo vincere noi i playoff, vabbè, la partita è nota.
3: Parliamo
0: però vinse l'Ancona.
3: Qualcuno diceva che addirittura io non
0: disse. Qualcuno disse traditore, traditore.
3: No, fece un mese fa, venne una cosa che gli scrisse qualcosa.
0: Leggerissima.
3: No, aspetta, non ho fatto niente perché il padre lo conosco e conosco il cugino, perché se no gli faceva, non che non gli faceva, perché a me tutti mi possono dire, io non mi sono mai venduto una partita.
0: Ma come ti devi
3: aspetta, aspetta, a parte che io facevo, ho fatto l'allenatore. E che fa? Se men tira il rigore, l'allenatore dice a men sbaglia il rigore. Che dice men?
0: No, a proposito.
3: Allora, abbiamo giocato bene, aspetta. L'arbitro fu squalificato per 5 mesi.
0: Disastro.
3: Fu, proprio se ne fece tutti i colori, no? Io poi, no, per chiarire una volta per sempre, io non volevo andare. Perché io c'avevo la richiesta pure dell'Ascoli.
0: Dell'Ascoli?
3: L'Ascoli. Siccome ti ricordi il presidente Quartigli e il povero Mastellari, ci fu qualche incomprensione tra di loro,
0: sì.
3: Io non ci sarei rimasto a Giuliano perché era legato a tutti e due. E Quartigli, il presidente delle cose, Deodati telefonava a Quartigli e Quartigli mi convinse, dice giusto che vai a fare la Serie B. Perché io ti posso dire pure la verità, ti ricordi quando ci salvavamo a Sora? Lui mi chiamò la Ternana in Serie B. Angelo Pagliacchetti e testimoni che veniva a fare, responsabile settore giovanile, e io rinunciai e rimasi a Giuliano. Non è che voglio una medaglia, cioè, quella è una scelta mia personale.
0: Ma l'hai già avuto medaglia, eh?
3: No, no.
0: Hai avuto qualche riconoscimento a Giuliano?
3: Sì, qualche cosa.
0: No, qualche targa, qualche medaglia. No, che sì, si fa. Si fa.
3: No, no, avviso, tu lo sai. Vabbè. La più bella soddisfazione che
0: qual è?
3: Te la davo. Io da aver indossato la maglia giallo rossa dei giocatori di tutti i tempi. Mi sono fatto 4
0: quante partite hai fatto? Ricordiamo il ragazzo giovane.
3: Allora, io ne ho fatto 365 di campionato perché io 2 anni andai in Serie B ad Arezzo.
0: Sì.
3: Se no, se ci mette la Coppa Italia l'avevo superato i 400. Il DC però, no, il C prima era.
0: Quella, era beh, certo. Cosa,
3: era per dirti, no? Quindi, dopo un mese viene. Allora, quell'episodio a San Emilio degli Angeli lo sai, no?
0: No, se io, come non lo so, cioè, ma non lo ricordiamo, no, però non può succedere niente.
3: No, quello,
0: avete imbrogliato, quello era penale, è un altro, si chiama truffa.
3: Però aspetta, a me qualcosa mi fece.
0: Però aspetta, lo voglio ricordare perché questi no, non lo sanno.
3: No.
0: Vuoi ricordarlo tu? Raccontalo al ragazzo che cosa hai fatto tu per.
3: Ma
0: per,
3: no, ma
0: come no?
3: Brutto, pare che uno sta parlando solo di te.
0: No, no, no, no. Ma nessuno al mondo l'ha fatto una cosa simile. Lì,
3: ma
0: là.
3: Io penso che l'avrebbe fatto qualsiasi giocatore del Giuliano.
0: Vabbè, ma te, di. Però la tua prima reazione è furissima. Che fa? Sei
3: diciamo,
0: matto?
3: Allora, però non diciamo la squadra.
0: Non lo diciamo la squadra. Allora, sì. E anche perché ci dobbiamo giocare.
3: Quindi,
0: e non ci giochiamo da quella volta.
3: Questo ancora non era 67. 68-69.
0: Sì, quell'anno lì.
3: Io via da Arezzo. Che è successo? Veniamo 3 partite alla fine del campionato. Quindi noi c'eravamo fuori, in gas e dovevamo andare fuori. Quindi andammo a fare una partita in Umbria. Poi c'è stata la scontro salvezza. Insomma, noi cominciamo a giocare, prendiamo gol. Che fa dalla tribuna, butto un petardo e mi scoppio vicino e brucio tutto il calzettone. Si dica la verità, mi fece male un po' alle orecchie, quindi viene l'arbitro, cadde per terra.
0: No, ma quando stavamo alla fine del primo tempo?
3: Aspetta, 1-0 quando io uscì.
0: Poi?
3: Dopo il primo tempo perdevamo 3-0.
0: 3, perdevamo 3, era fatto.
3: Allora che è successo? Che l'arbitro disse, portatelo dentro.
0: Che dopo lo venga a vedere.
3: Dopo lo venga a vedere, perché sinceramente mi fece male alle orecchie, c'era un bruciato. Io non giocavo con i palestini, giocavo con le cavigliere, perché mi dava fastidio i palestini. Ma 1-0, 2-0, il massaggiatore che mo Giovanni cominciò le bestemmie, oddio retrocediamo, dice ma viene l'arbitro, primo e secondo tempo, doveva fare degli usci, il sangue io non ci avevo bruciato.
0: Ma il sangue non
3: allora,
0: usciva.
3: Allora che mi fa Gio, resiste, prendo una Minerva, sai quello che l'accende?
1: Sì.
3: Mi comincia a far così, non ti dico il dolore, ma prendo una Minerva e fatto uscire il sangue. Vuoi sapere una cosa? Mi venne l'infezione e mi fece 2 giorni d'ospedale.
0: Però il giudice sportivo ci dette la vittoria dopo, a tavolino.
3: Dopo ci dette la vittoria a tavolino. No, allora a me no, quando uno mi dice a me la. Ma come scherzare? Per dirti, vabbè, l'avrebbe fatto qualsiasi di Giuliano in quel periodo. L'ha detto a me.
0: Pasquale se lo ricorda, dice la scatoletta dei fiammiferi. Minerva, sì, quanto è dopo.
3: Vabbè,
0: quanto è dopo più?
3: Prima era Minerva.
0: Sopra la ferita aperta, insomma. sopra una ferita.
3: Ti dico la verità, il dolore, tu pensi così, ti vuole e ti fa
0: vabbè. Quindi uscì il sangue, l'arbitro vide, fece il rapporto.
3: Dopo.
0: Però tu andasti, ti venne l'infezione per quella
3: cosa.
0: Sì,
3: per forza mi si venne l'infezione.
0: Dire quando uno è molto attaccato. Quando uno è molto attaccato alla squadra.
3: Vabbè, normale.
0: Facciamo un po' la storia di Tiago che non ce la ricordiamo. Allora Tiago nasce a?
1: A Vasto.
0: A Vasto. Da genitori?
1: Mia mamma cubana, mio padre è di Vasto.
0: E comincio a giocare
1: Il settore giovanile della Virtus Vasto, poi passato alla Vastese, poi ho giocato con la Vastese e Teramo, Pineto e Giuliano.
3: Quindi la Vastese ma parte ultimamente.
0: Prima, quindi la Vastese fino a quale campionato? Di C?
1: No,
0: di D?
1: Ho fatto Vastese in D e poi l'anno dopo in Eccellenza.
0: Ah. Allenatore?
1: Ho avuto Del Grosso, Cornacchini e
3: Federico
1: in Eccellenza, poi Cornacchini, Lucarelli, Ferrazzoli.
0: Beh, conosciamo, sì, certo, sono noti.
3: Federico ha migliorato molto.
0: Sì, allora, ma qual è il tuo quanti anni hai tu?
1: Io 22.
0: Beh, 20?
1: 2.
0: Quindi 20, 22. C'è un ragazzo, un altro ragazzo c'è a fianco a te.
3: No,
0: due ragazzi.
3: C'è il gioco da parecchio.
0: No, volevo sapere qual è il tuo obiettivo in nome di carriera, che cosa punti, che cosa pensi di fare.
1: Il mio obiettivo è vendere quello di tornare al professionismo.
0: Cioè la C?
3: È giusto.
1: Sì, vabbè, ma uno non si deve porre i limiti.
0: Fin
1: quando posso andare.
0: No, ma è normale che uno abbia questa ambizione.
3: Due anni se non c'è l'ambizione.
1: Sono ancora giovane, c'è gente che ci arriva pure più vecchio, ho assaggiato un pochettino, poi sono risceso, però comunque per me è un ottimo ambiente.
0: E pensi che questa piazza dove stai adesso possa portarti lì?
1: Sì, ma secondo me, come dissi anche l'anno scorso, Giulianova non merita di stare in Serie D, per piazza, storia, tutto. E secondo me qua si possono fare cose molto importanti, magari devi aspettare qualche anno in più, però perché no?
0: Scusi, devo fare un annuncio perché è importante per i tifosi. Gli abbonamenti provvisori non valgono domenica, quindi devono assolutamente andare in società e prendere quello attuale, perché altrimenti non viene, non lo prende, insomma, la macchinetta.
3: Non possono venire qua.
0: Beh, no, da Angola no, non
3: potrebbe
0: Angola. No, ma l'anno scorso infatti non andammo. Allora vi ricordate, tutti quelli che avete un abbonamento provvisorio dovete andare in società e cambiarlo con quello definitivo, altrimenti rischiate domenica di non poter entrare. Questo è l'annuncio che ha detto di fare la società. Invece il piccolo kosovaro qua, che cosa punta?
2: Sicuramente quest'anno di fare più moniti possibili, di fare più gol possibili e magari di salire nei professionisti.
0: Ma come fai a entrare tu mo tra Martiniello e Arras? Come puoi fare?
2: Posso trovarmi spazio nel secondo tempo, far vedere le mie qualità.
0: Piano piano,
3: è giusto, se no è così. Ci sarà lo stimolo pure per chi scende in gamba. Ma perché quelle a centrocampo si sta fuori.
0: Centrocampo ci sta.
3: Ma dopo sai che c'è? Abbiamo parlato.
0: No, anche per questo gioca a due, tra l'altro, quindi è calato il numero.
3: Abbiamo parlato l'altro giorno. Con le 5 cambi spesso cambia la partita,
1: ma sì,
3: ragazzi, 5 cambi, 5 sostituzioni,
0: mezza squadra,
3: che fa scherzo,
1: ma sì, ma sembra anche se di si ha fatto entrare, non so, Marrancone,
3: forse no, gli mancava sempre il Pertoso,
1: si è fatto male,
0: come stai con Pertoso? Bene,
1: sì, non l'ho rivisto, però mi dispiace un po',
0: il menisco
3: era una coppia,
0: una bella coppia, bella.
3: L'anno scorso pure Pertoso con lui fece un bel cambio,
1: sì, no, male, un bel giocatore,
3: sì,
1: molto tecnico,
0: solo che la sua venuta, quella di la tua, e poi volevo dire, fece perdere il posto a Enrico Morri. Allora, che è successo ieri? Ieri abbiamo intervistato per il giornale Enrico Morri, il quale ha fatto l'intervista, ha detto tutto quanto a posto. Dopo 10 minuti mi chiama l'addetto stampa dell'Ancona, dice: guarda, signor Marcozzi, che il giocatore non è stato autorizzato a rilasciare interviste, ma non soltanto a lei, nemmeno ai colleghi, perché pure quelli di Angola, cioè l'ex, quindi è una grande idea, ma avevamo avuto tutti la stessa idea, e quindi per favore se può non pubblicarla. Quindi ho dovuto rifare il pezzo da capo e mi sono affidato all'ottimo Cosimo Forgione, quindi abbiamo cambiato l'intervista, che è uno che rientra e tenta a posto. Questa è la prima cosa. Oggi Langona lo ha detto ufficialmente in un comunicato, sia oggi che domani hanno fatto gli allenamenti a porte chiuse, tenendo fuori tutti, compresi i giornalisti, che lo potranno fare quindi meno domani. Che vuol dire quando un allenatore fa così?
3: Sta in partenza.
0: No, no, è la verità.
3: Perché ne so, prende,
0: no, perché? Che deve fare delle cose segrete che nessuno deve.
3: Real Madrid.
0: Appunto, perciò dico.
3: No, aspetta, c'è una delle volte. Quando tu fai il sabato mattina, non so, uno proprio.
0: La rifinitura, la forma. Sì.
3: Ma per esempio, fare esempio quando.
0: Sì, ma anche oggi, non solo domani, ma anche
3: lo so,
0: oggi.
3: Non lo so, non lo so, è
0: fatto mai tu?
3: Perché ti dico, vedi, noi li trovavamo durante la settimana, non è che provavamo un giorno proprio, dal mercoledì, non so, se facevamo una cosa e provavamo una cosa. Quindi, dopo. Se questa la decisione in quel modo ci sarà un motivo,
0: cioè, ricordo che
3: ma le mezzo solo perché viene a Giulianova, dai.
0: Sì, perché la motivazione è perché la trasferta è molto, l'ha scritto, perché la trasferta è molto insidiosa, quindi devo stare molto concentrati.
3: Perciò lo vedi che è come ti dico io, perché forse pure per tanti motivi, perché loro in classifica come
1: loro quindi o quarti, non sbaglio, 4 punti più di noi.
0: Scusa, noi siamo partiti male, ma in realtà se andiamo a vedere potevamo pareggiare tranquillamente al Senigallia,
1: sì,
0: con le occasioni che abbiamo in finale.
3: Ma sì, non questa pure che per noi. Ma sì, dai, Senigallia, sì, sì.
1: No, Senigallia alla fine, cioè, quello che ricordo io,
3: una traversa di testa
1: e il gol.
0: Esatto. No, ricordo poi tra l'altro che forse l'unica brutta è quella col Fossombrone, se andiamo a stringere.
1: Sì, sì,
0: o Termoli.
1: Di gioco, sì.
3: Però penso che il Fossombrone è squadra, più fastidio fuori casa.
0: Infatti, in sì, infatti in gatta ha preso pure 4 gol in una partita.
3: Ti crea un po' di problemi.
1: Sì, sì, ostia, infatti da fastidio. Fossombrone da fastidio, secondo me è una squadra da fastidio. Poi pure. Magari la partita avrebbe preso 2 gol.
0: Che diceva la verità, ci sembra una squadra normale come noi in Senigallia quel giorno, non
1: sì,
0: è che
1: sì, sì.
3: No,
1: Senigallia,
0: una grande impresa. Però poi ha fatto un filotto a Teramo. A Teramo si è fermato, brutto, cioè poi è una squadra forte, insomma, anche se poi perde, non prende 6 gol, insomma.
3: No.
0: Anche se ne fa 4, però sono troppo 6 a 4. Di questo Teramo, Carlo Francesco, che è la seconda, ma che prende molti gol quest'anno.
3: Io ti posso dire la verità, io vivo bene il Teramo, anche se il derby sono sempre partite un po' particolari, però secondo me il Teramo dietro non mi dà tanta fiducia. Per quello che ho visto, forse da centrocampo è davanti, forse il Teramo è più pericoloso incontrato fuori casa che a Teramo, per quello che
0: in la Dingata ha preso sempre gol.
3: Senza una squadra che punta per sopra, sa, mi dicesse pure un po', non lo so.
0: Anche con noi 2 gol. E comunque la classifica dice che la squadra che ha fatto più gol è quella che ne ha subiti di più. E quindi mi sento.
3: Anche se il campionato è ancora lungo.
0: Sì, sì, no, è chiaro, all'inizio. Però l'Aquila, la vittoria dell'Aquila mette l'Aquila in condizioni, cioè, potersela dire già possiamo giocare.
3: Secondo me l'Aquila c'ha le 2 punte più forti del girone.
0: Questo è vero.
3: Curato lo pure, bravo. Due belli attaccanti.
0: C'eri tu a Sora? No, ancora no.
1: L'anno scorso?
0: No, perché no? Può arrivarci dopo.
3: Una bella coppia, sì. Per queste.
0: Mi ricordo, ci stava in casa? Non no. Bene. E noi ci fece 2 gol a Sora. Curatolo, ci segnò.
3: Una bella accoppiata,
1: sì, no.
0: Le partite che perdemmo dopo tanto tempo con Pergolizzi fu la prima, mi sa, quella,
3: sì,
0: dopo
3: sì. Che era la sa che mi impressione
0: in un campo bruttissimo mentre pioveva,
1: sì, no, quel campo
0: era terribile.
3: Mi diede disastro. L'impressione che l'Aquila al centrocampo era molto aggressivo,
1: capito? Dopo poi subisce pochi gol,
0: vabbè, però anche in coppa noi dopo che pareggiamo avevamo noi l'occasione per stare in vantaggio,
3: sì,
0: poi
3: no,
0: ci
3: no,
0: fu
3: no,
0: quell'errore, sì. A proposito, mo stai tranquilli, avete fatto una lunga serie alle spalle di portieri, mo questo ragazzo mi pare,
1: sì,
0: abbastanza.
1: Sì, pure l'altro ragazzo spagnolo che si era infortunato, mo sta rientrando, pure un bel portiere.
0: Insomma. Quindi qua stiamo tranquilli.
1: Sì, sì, sì, no, abbiamo fiducia adesso. Adriano.
3: Ma dopo sai che succede? Quando comincia a fare i risultati, ritorna la fiducia appunto. Perché dopo è fatto con i risultati, quel problema.
1: Sì.
3: Che se non arrivi i risultati, poi se giochi bene, no? Un bel risultato.
1: Sembra un po' che si deve frenare a mano.
3: Come subendo sì. La paura, la
1: no, però poi anche a livello con i piedi sì, molto
3: sì,
1: bravo.
3: Ah, quello sì.
1: Il

0: A pure là, pure il primavera sta in playoff.
1: Sì, dove stare attenti.
2: No, proprio Vercelli.
1: Ah.
2: Pure l'anno prima ho fatto i playoff. L'anno prima li ho fatti però i playoff con la Ternana.
0: Eri tu l'allenatore a Vercelli? Quando perdiamo all'ultimo minuto?
1: Ci feci gol le cose, prima che giocò con la nonna.
0: C'entra avanti.
1: Era finita la partita. Vabbè, comunque, non c'è più il
0: facemmo quel rinvio corto.
1: Ma infatti sai che fu l'errore? Che andò in rinvia il terzino.
0: Non facciamo nome.
1: Lo dovevo. Vabbè,
0: parlo.
1: Invece doveva rinviare il portiere.
0: Il portiere,
1: era finito.
0: E purtroppo il rinvio fu corto, la palla arrivò al limite dell'area addirittura.
2: Vabbè. Certe volte sembra che era comandata la palla.
0: Noi eravamo in uscita. Come si chiamava centravanti famoso?
1: Sì, che dopo aspetta.
0: Oh ragazzi, non ce lo ricordiamo. Come si chiamava il centravanti della Pro Vercelli? Questi poi sanno tutto. Della Pro Vercelli che ci segnò all'ultimo minuto a Vercelli.
1: Mi sa che fai il direttore sportivo.
0: Sì, è fatto carriera.
1: Beh, dopo ha giocato a certi livelli.
0: Beh, tu hai giocato. Morri com'era?
2: Molto rognoso, no, un bel difensore.
0: Basta chiedere a questi qua se c'è un dubbio, ti forse lo risolvono. Si chiamava Fabio Artico. Grazie Maurizio, tu devi venire in trasmissione. No, che fai come ti pare, devi
1: Maurizio.
0: Venire in trasmissione, se no ti sequestro.
1: Maurizio
0: L'Eugenio, non conosci? Mio compagno vicino di spoglio di stavi di tribuna. È terribile Maurizio, bravo, sì. Competente, e però non vuole venire in trasmissione, si vergogna. Un altro scritto Artico, tre pure Moreno fa là. Vedi qua, veramente, non lo sai, se noi ci scordiamo una cosa, noi facciamo l'appello ai tifosi e questi rispondono.
1: Artico non gioca in Serie B,
0: lo so, fisicamente molto molto grosso, molto possente.
1: Come me, dopo, però era...
0: Tipo Tozzi Borsoi.
1: Sì.
0: Artico fa fare spiritoso qualcuno. Allora senti, tu conosci uno che si chiama Enis Buniaku?
2: No.
0: Ma è uno, che nome è questo qua?
2: Non so, questo vano.
0: Ti fai complimenti, ti fa.
2: Grazie.
0: Con tre cuori, ma la ragazza che nome è? È Enis?
2: No, il nome
0: è maschile?
2: Sì.
0: Vabbè, quindi complimenti. Mattia Di Stefano, grande menna, qua hai pagato questo qui tu? Artico. Chi è? Pronto? Dimmi. Va bene, grazie della notizia. Ma prova, ma tu ci vieni in trasmissione? Ma dai, ma tu sei il figlio del grande boss. No, non so, il sofà. Hai rotto le palle, vabbè? Ecco, a posto. Ciao. Era Luigi Stacchiotti, ha detto che Artico, è vero, come hai detto tu, ha fatto carriera e quest'anno era, anche l'anno scorso, il direttore sportivo del Cesena, ma è stato esonerato.
1: Luigi era.
0: Luigi era. Non vuole venire.
1: Com'era?
0: Glielo dici pure tu, fallo venire con te qua.
1: Sì.
0: Si vergogna, la gente si vergogna.
1: Perché vabbè. Si vergogna?
0: Un altro, Artico. Un altro, Menne è troppo forte, perché? Sembra di Stefano, è amico tuo. Non ti dice niente?
2: Come?
0: Si chiama Mattia Di Stefano.
2: Come mi sembra zone mie. Zone mie.
0: Giù,
2: di
0: sud.
2: Cupello.
0: Ti prego, non Cupello. Siamo stati 4 anni. Siamo stati 4 anni a Cupello, Abbiamo fatto 4 anni di eccellenza. È vero, ed è dura, è dura 3-4 anni. Vabbè, ma è passato, tutto passato. Io voglio in trasmissione quelli bravi, cioè quelli che sanno, quelli che conoscono la storia. Voglio Maurizio L'Eugenio e voglio Luigi Stacchiotti.
1: Luigi deve venire.
0: Tu ci devi andare a convincerlo.
1: Beh,
0: il figlio del grande vicepresidente. La storia, la storia sa. Mille cose da raccontare, cioè.
1: Dottor Serino e Stacchiotti era insuperabile.
0: Che bella coppia.
1: Quelli non sbagliavano un acquisto nel mio.
0: Ti ricordi? Squadra fatta a giugno,
1: sì.
0: A un solo acquisto a dicembre, non Agostinelli.
1: Sì, non
0: Agostinelli. Un centrale difensivo.
1: Sì, sì.
0: E facevamo un

0: Campionatone con il Bellaria, contro il Bellaria e contro il Rovigo, quelli erano gli avversari. Facciamo due treni speciali per Rovigo, due treni, perché la partita non si giocò per nebbia. C'è ancora la nebbia da voi?
1: Sì.
0: Tanta.
1: Dalle nostre parti così.
0: Ecco che non ti ricordi, ma Mattia adesso ci dà delle notizie. Andavo a scuola con lui.
2: Ho capito.
0: Buonasera a tutti. Degli altri due in prova, si sa qualcosa? No. Sono ancora lì? Tutte e due? Sia il brasiliano che Mendoza. No, ancora niente. Un'altra settimana, poi credo lunedì si saprà. Dice tu che farai bene perché hai le qualità e avrai bisogno solo un paio di tempo per inserirti bene nella squadra. Però questa già è uno che vede gli allenamenti, ha detto che starai bene. Sei contento tu che c'è questa fiducia, insomma?
1: Sì, sono contento.
0: Però c'è la nebbia là.
1: Sì, sono contento, pure il mister, pure i compagni mi stanno facendo sentire a mio agio. Il mister è pure uno che gli piace giocare a calcio e fa allenamenti pure ad alta intensità, quindi penso che la forma la prendo velocemente.
0: 9 gol, anche qualche assist, non
1: sì,
0: ti ricordo, quello non ci ricordo.
1: Assist, però va bene anche gli assist.
0: Sì, come no? Gli assist hanno benissimo.
1: Basta che la palla entra.
0: Ah certo, questo è naturalmente. E come hai visto le due punte che abbiamo?
1: Sono sicuramente due punte esperte, io posso solo imparare da loro e con il lavoro rubare anche da loro.
0: Cioè, quello senso. L'allenatore come l'hai trovato?
1: L'allenatore
0: molto giovane,
1: è giovane, molto bravo, come ho detto prima, è uno che gli piace giocare a calcio, che non è un allenatore che butta la palla su e lottare, gli piace giocare.
0: A te ti piace che gioco da stacco,
1: Però mi piace giocare in una squadra in cui si gioca.
0: Oh, bene, ma tutto questo grande gioco d'attacco vi mette in difficoltà oppure state coperti ugualmente?
2: No,
0: dal famoso centrocampo a 5 siamo a 2 adesso, come state?
2: No, tanto alla fine in qualsiasi modulo, pure tra 5 e 2 alla fine rimani sempre in 3 dietro, sì. Però dopo comunque magari rimane un centrocampista, sale l'altro.
3: È normale, se loro trovano una squadra che gioca con le due punte non può rimanere uomo contro uomo, uno deve rimanere sempre. Il motivo di scoperto.
2: Sì, diciamo se lo rimangono i tre, rimane il mediano.
3: Qualcuno deve rimanere per forza, non è che
2: però, però comunque è bello anche avere una squadra. Cioè, di tipo domenica.
0: Che gioca, insomma, cioè, che fa divertire. No. Fa divertire la gente.
2: Sì, poi. No, mi sono divertito pure in campo, perché comunque è bello vedere che arrivi là, fai male. Magari arrivavi un po' di meno.
0: Tu a volte non è che mi stupisci, però ho ammirazione per te. E penso sempre che abbia fatto la più grande scelta a portarti qua come opinionista, ma sbagliando, perché tu sei ancora un allenatore che mo ci stava una situazione difficile di difesa e tu, con due attacchi, hai detto già come si deve fare per rimediare,
3: No, per rimediare io dopo
0: No, ma l'hai detto subito.
3: Senti, io per esempio
0: la difesa a 3, quello c'ha due punte forti che si fa.
3: Allora, ma ti dico subito, io sai che facevo, quando trovavamo le squadre che sapevamo che facevano il 4-4-2, noi facevamo spesso 3-4-3. Non è che ci alzavamo la mattina e faccio 3-4-3, ci dovevo lavorare durante
0: la settimana.
3: Io quando stavo pure con altri posti facevo sì il 4-2-3-1 che è il 3-4-3. Quando mi incontravo le squadre che facevano, se io adesso per fare esempio incontravo il Giulianova, no? Io giocavo 3-4-3. Perché 3 che succede? Stai 2 punti, sta 3. Meno fra il difensore, gli esterni rapidi, perché io giocavo sempre gli esterni rapidi, e quindi a Bagnale
0: d'Arcangelo.
3: Metti chi c'era Federico De Gol che attaccavano, li costringeva pure a difendere, capito che voglio dire? Dopo ognuno fa, io in quel modo lo facevamo, capito?
0: Quindi avevi pure i colleghi che ti facevano la contromossa, ovviamente.
3: Normale, se io sapevo che se per giù la squadra giocava, preparavo la squadra in quel modo, già sapevo la squadra come ci dovevamo comportare. Se io incontravo il 3-5-2, io giocavo il 3-4-3, di allargare gli esterni, anche perché vede che fa il gioco con la squadra avversaria, sì. Che spesso si che fa l'avversario, metteva a 5, c'era cioè superiorità numerica e centrocampo, sì. Quindi bisogna pure vedere.
0: Antonè, non è così come dici tu, quella domanda la facciamo veramente a Giorgini, che vuole sapere qualcosa della formazione di Corelli, dell'anno di Corelli, ma Corelli non stava Savoldi, stava Savoldi lì, appunto, ma non avevi la maglia numero 2?
3: Io? Il 3?
0: Appunto, è il terzino fluidificante, come si diceva una volta, va bene? Quindi, però, hai indovinato, Savoldi stava, ma lui con la maglia numero 3. Sì. Che ricordo hai di quel giocatore?
3: Il più forte giocatore.
0: Secondo me il più forte che abbiamo avuto.
3: Il forte dopo Savoldi, Peppe Manari.
0: Peppe Manari, ma dicevo di quelli di fuori.
3: Federico, vabbè, Gian Paolo è un giocatore diverso, però vabbè, tutto Savoldi viene nella serie, ragazzi.
0: Allora, qua dicono, buonasera, Loredana Ciaffoni, la tua grande fan. Buonasera a tutti, spero che domenica lo vediamo giocare.
1: Speriamo.
0: Posso dire una cosa? Da arrabbiare? Speriamo di no, perché vuol dire che sta andando tutto bene, che non c'è bisogno di rimborsare l'attacco. È grave questa frase.
3: Vabbè, pure se va bene,
0: dipende dal risultato. Però uno dei due si può si stanca, Martiniello, quell'altro si può sostituire, vabbè. Tanto a te non importa dall'inizio, no? Hai detto già per cominciare a posto. Oh, Menna, l'abbiamo nominato la gazzella. Ma è vero? T'hanno detto? La gazzella. Buonasera, grande Gio, e sempre forza Giulia Nova. L'abbiamo rinominato la gazzella perché c'è questo fisico un po'.
2: C'è le gambe lunghe.
0: Le gambe lunghe,
2: sta marcata.
0: Ma tu vuoi fare la domanda? Ma questo Giulianova così, quello di domenica che tu hai visto, lo sapresti bloccare? Non dire come, che ti sento. Kifi? No, di Kifi a Bagnale e ad Arcangelo.
3: Non è che Pelé
0: ma chiedo.
3: Bravi, sì, per un certo punto.
0: No, per sapere, ci piace sapere.
3: Io ti dico la verità, secondo me Giuliano lo affronterei al 3-4-3, dopo ognuno fa come vuole.
0: Ma cambi qualcosa? Cioè tieni conto di questi due di fare la formazione oppure no?
3: Ma te l'ho detto il motivo perché. Ma a parte Giuliano, proprio lo facevo in quel modo.
2: Ma prescindere
3: avversario.
2: Basta il mondo.
3: Però aspetta, l'ho detto, lo facevamo durante il precampionato, non ti alzi la mattina e fai 3-4-3 o
0: cioè tu durante il precampionato, sulla preparazione ti fai anche le tattiche, tutti i vari moduli che si potevano.
3: No, io facevo due moduli, capite?
0: Due.
3: Dopo, per esempio, ci fu un anno, no? Che all'inizio del campionato c'era Federico Grossi, una esterna.
0: Sì. Ah ecco, io me lo ricordo il due che era, Carloni.
3: Ma Carloni l'anno di fa.
0: Invece con te chi c'era l'anno di Corelli?
3: A destra si giocava Mastomarchi, centrale era Franchini e Angelozzi. Guido, che adesso fa direttore.
0: Franchini,
3: Angelozzi, che fa il direttore sportivo dello Spezia.
0: Mastomarco, poi chi è che si porta a fare lui centrale? Sì. Allora, buonasera a tutti da Stefania. Poi sapevo che lui, infatti, sapevo che il 3 era Giorgini, ma ricordavo il numero 2 che è Mastomarco. Formazione molto buona, sì. L'avversario di quell'anno fu il Francavilla.
3: Vinse il campionato, Francavilla no. Allora, noi le prime 8 partite vincemmo tutte 8.
0: Sì, tutte, battendo il record della Juve. Ti ricordi?
3: Vincemmo tutte 8 le prime partite. Vabbè, ma davanti, ragazzi, tra Lina e Circotella, Giulio Palazzè saldava gli uomini come il birillo. No, massimo rispetto per la Bagnale e quello.
0: Lo stesso ruolo dei due aveva, sulla fascia.
3: E ti saltava forte. Dopo Traina andò in Serie B, Circotella in Serie A, altro pianeta, no, massimo rispetto. No.
0: Corelli, a parte che era molto alla mano, ma era anche un bravo allenatore. Bravo.
3: Sì. Dopo sai che lui ti trasmetteva una carica impressionante, capire che voglio dire. Lui sa quel vocione cose, era uno che.
0: Oh, come sei stato tu con gli allenatori? Tutto bene? Tutti ti hanno compreso, capito? Perché tra l'altro tu hai avuto un piccolo infortunio e poi abbiamo letto una cosa di qualcuno che ti aveva detto ti riporterò in nazionale dopo l'infortunio.
1: Chi è? Per la rappresentativa Veneto.
0: E ci tornasti infatti?
1: Sì, sono tornato poi.
0: Col Francavilla giocava Ferro? Fortissimo.
3: Piccolino, non faceva gol.
0: Faceva gol?
3: Vabbè, Frank Avila è una squadra forte.
0: Ma infortunio grave?
2: No, no, un po'.
0: Però ti fece saltare la convocazione per la.
2: Sì, e poi mi ha convocato di nuovo l'anno dopo.
0: Ma quando il Foggia ha detto no, non servi più, sei rimasto male?
2: Sì, un po' ci sono rimasto male perché già non mi ero abituato dopo 20 giorni, comunque facevamo ogni giorno doppio, mi ero già un po' abituato, quindi sono un po' rimasto male, ecco. Poi con una piazza come Foggia.
0: Tutti ci vorrebbero andare. Invece poi quando hai sentito Giulianova ci conoscevi, ho detto chi sono questi?
2: No, già, avevo già sentito parlare di Giulianova, poi un po' mi sono informato, subito ho visto una bella piazza, poi anche domenica ho visto che allo stadio c'è una bella atmosfera.
0: E il pubblico com'è?
2: È una bella atmosfera.
0: Ecco, vedi? Si nota, si nota. Allora ricordiamo che domenica siamo da soli perché non possono venire i tifosi dell'Ancona. È sempre un vantaggio?
2: Sì, però alla fine secondo
0: un piccolo vantaggio, però decidete sempre voi, ma il pubblico può fare di più per aiutare, ma...
2: No, quello sì, però anche vedere l'atmosfera tipo gli avversari,
3: però giocare in casa ti dà una caratteristica, sì, rispetto a chi gioca fuori,
2: sì, quello, ad esempio domenica giocavamo in casa praticamente, però sì.
0: Sì, perché c'è questa strana anomalia per la prima volta di 3 partite casalinghe consecutive che...
3: Parecchie, mi sa che sono fatte di giocare, per esempio la partita con Giulianova con in casa. No, ci giocava San Gigliese in casa praticamente.
0: Sì, noi domenica abbiamo vinto in trasferta.
2: Sì.
0: Così è. Al ritorno saremo noi invece però di casa. Comunque vabbè, è andata.
3: Ma scusa, Fregio, quando giocherà San Gigliese Teramo dove gioca?
0: E questo è. È più difficile come ordine pubblico di questo, perché noi siamo i tifosi del Teramo, della Sand e del Giulianova, cioè quelli che non seguiranno la squadra saranno là.
3: La Sand e Gigese giochi tutto il campionato.
0: Qua, sì.
3: Tutto il campionato.
0: E beh, si stanno ancora a fare i lavori là. A proposito, com'è il campo? Perché si lamentava un po' che era molto adoperato, com'è? No, è migliorato?
2: È migliorato. Non ho fatto la semina, è migliorato. Anche da fuori l'erba è più verde, non è bruciacchiato.
0: All'inizio era bruciacchiato,
2: sì.
0: Ma a parte l'estetica, ma pure dal punto di
2: vista del gioco,
0: qualche rimbalzo.
2: Sì, la palla. Sì. Si è visto, penso, pure quell'occasione di Martignano.
0: Clamorosa là, il poveretto. Non l'abbiamo
3: visto. Dalla tribuna mi dà l'impressione che ha rimbalzato.
2: No, sì, si è proprio alzato.
0: Il cambio non la potete prendere, no? L'avrebbe segnato dalla perché domenica ha fatto un bellissimo gol di testa, bello. Stai in acqua, ti arriva un pallone in aria, lui mette dentro.
2: C'è sempre.
3: Lui fece un bel gol, poi il difensore dopo un po' lasciò attaccare
0: il campo. Bello, lo lascio.
2: Però anche il mister ha detto che se porti 5-6 persone dentro l'area, pure per me che sono difensore.
3: Però sai che ti voglio dire, dentro l'area. Una attaccando non può rimanere da solo,
2: sì. Però ovviamente se porti tanti giocatori
0: Invece confusione. Esposito vi ha ringraziato perché ha detto che siete stati molto uniti con lui, perché ci è rimasto male dopo l'autogol. Lui voleva mandarla fuori, la presa di precisione.
2: Capita, può succedere. Capita a lui, capita a me. A parte il calcio, secondo me la prima cosa che devi fare è di andare là, devi consolarlo.
0: Esatto, e infatti dice che l'avete fatto tutti.
2: Sì,
0: ma...
2: certo, non devi far pesare l'errore, sennò poi
0: comunque lui ha giocato a tornare a terzino, tu confermi che l'anno scorso anche da play fece un ottimo campionato tutto.
2: Mirko è un ottimo giocatore, devo dirlo io, molto tecnico, molto duttile.
0: Senti, tu che scuola hai fatto, Gazzella?
2: A livello scolastico? Industriale, meccanico.
0: Poi ti sei fermato al diploma?
2: Sì. No, penso di con calma iniziare studi universitari.
0: Sai già cosa?
2: Penso scienze motorie.
0: Tu invece siamo ad alti livelli, che cos'è, ripeti?
2: Amministrazione e finanza marketing.
3: Ma sento un po' meglio, ma tu ti trovi meglio. 4-8.
0: Ecco. No, quella ancora ne avevi fatte.
3: No,
2: allora io personalmente devo dire che mi è sempre piaciuto giocare più a 3. Che comunque. Se uno è più dietro, se ti porta palla puoi creare superiorità, però devo dire che con questo mister mi sta tornando a piacere anche giocare a 4.
3: Sì, vabbè, poi giocherò. Sì,
2: poi veramente in fase di impostazione anche lui vuole che magari ci spostiamo a 3,
3: vabbè, sì.
2: Poi vabbè, però mi sto trovando bene.
3: Ma no, lo so, ho visto pure da lui, cioè. Però come cose le volte di difensore ci sta chi
2: sì, sì, sì, sì.
3: Dopo non è normale, ora gioco come mi dice la...
2: No, quello però no, devo. Sicuramente gli piace più giocare centrale 4 che magari
3: sì,
2: vabbè, terzino
3: no. Come, no, no, terzino
2: come iniziando, ma comunque no. Penso che
3: anche come passo
2: sì sì no, no
0: Luigi.
2: Cioè io ci gioco per quanto che devo fare.
0: Allora io ti chiedo di convincere Luigi a venire,
3: lo dico io.
0: Luigi, i rapporti che c'hai,
3: ma deve venire per forza.
0: Noi ringraziamo Tiago Menna. Tu lo sai che nel primo pezzo che feci scrisse abbiamo conquistato Tiago Motta e il giornale non se ne accorse e lasciò la Tiago Motta. Oh, invece grazie a Plana, va bene, abbiamo letto bene, in bocca al lupo, speriamo che entra per così, perché lei deve entrare, perché va tutto bene lo stesso. Partita difficile, non ce lo neghiamo, squadra fatta per vincere il campionato, quindi non è...
3: Le partite facili non esistono, dipende come vanno dopo il risultato.
0: Lo so, però ci siamo. Ricordo ancora, come ci dice la società, perché gli abbonati che hanno ancora l'abbonamento provvisorio di recarsi in società per cambiarlo con l'abbonamento definitivo, perché altrimenti per domenica non viene convalidato, capite? E quindi ci possono essere dei problemi, quindi tra domani e domenica mattina andate in società e fatevi cambiare l'abbonamento con quello definitivo. Grazie a tutti voi che siete stati con noi, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona serata, noi vi diamo appuntamento con questa trasmissione venerdì, ma quella che sta andando benissimo è di sera, il lunedì, con tutti i trasmissori di
3: Berardo.
0: E con Berardo.
3: Vabbè, Berardo è competente, ragazzi.
0: Berardo è bravo. Berardo è bravo.
3: Beh, stavamo insieme quando vincemmo il campionato.
0: Beh, nel campionato lui era.
3: Berardo era competente.
0: Esatto. Grazie di nuovo. Noi facciamo uno storico spareggio a Foggia contro l'Albanova. Il campo è ancora quello?
1: No, io lo ritiro da un'altra parte.
3: A Foggia.
0: Sempre quello,
3: sì,
0: Zaccaria, il mitico. Bene, grazie ragazzi, buona serata e risentirci. Ciao, arrivederci.
2: Grazie a voi,
0: grazie a te.
4: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedie aperte. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo cop.citigas@citigas.it.

0: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono 085 800 6430.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
3: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
4: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18:30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.

0: con il progetto di ristrutturare il Kursaal, come già detto e spiegato tante volte, ci sono già stanziati dei soldi appunto per la ristrutturazione. Stiamo valutando se riacquisirlo, riconvertirlo, insomma, con questa situazione della Giulianova Patrimonio, ma è già stato fatto il progetto, un teatro da circa 300 posti con la galleria, la platea, i camerini, quindi un numero di posti adeguato alla nostra città.
1: Che tra Carbonetti sia contrario lo sappiamo, però aveva mandato una controproposta di farlo all'ex Ortigio Marino, c'eri tu nella famosa sala Bocci quel pomeriggio,
0: no, pomeriggio.
1: Non ce l'avevamo. È stato completamente, non avete parlato più?
0: La verità. Ma allora sono già stati stanziati questi soldi per
1: farlo
0: già
1: lì.
0: Con tutta una progettualità, quindi cioè andare a fare una progettualità nuova sicuramente è stata presa in considerazione, però richiederebbe ancora più tempo, siccome, come dicevi tu, sono tanti anni che la città manca di un teatro, cerchiamo nel più breve tempo possibile di dare questa disponibilità ai cittadini.
1: Tu rimani nella posizione.
2: Certo, qualcosa bisogna commentare, nel
1: sì,
2: senso
1: però,
2: che io conosco il progetto.
1: Non dite sempre le stesse cose, però.
2: No, però alcune cose rimangono quelle.
1: Vabbè.
2: Purtroppo.
1: Allora, non ti convince il progetto, Giacomo?
2: No, assolutamente no. Cioè, quello che dice Nausica, che tra l'altro lo dice tranquillamente in buona fede, però Nausica, tu lo sai come faccio generalmente, come facciamo nel cittadino governante. Ci guardiamo le carte, abbiamo chiesto gli atti e abbiamo fatto anche vedere naturalmente a tecnici, lì non è vero che avremo un teatro, insomma, degno di Giulianova, perché una volta che facciamo questa scelta di un teatro pubblico finalmente dobbiamo avere un teatro, insomma, degno di questo nome. Lì avremo un palcoscenico di 7,50 in altezza, quindi praticamente la torre scenica che dovrebbe essere tra i 14 e 15 metri minimo, non è possibile, quindi quello che abbiamo fatto noi all'Ariston non lo potremo fare lì. Abbiamo camerini da 2 metri per 3, due camerini soltanto, che prendono che cosa il posto del retropalco. Il retropalco è fondamentale per i cambi di scena.
1: Tra l'altro ricordiamo che viene girato dove sta il palco, che
2: sì,
1: dalla parte opposta, lato Mare Chiaro,
2: esatto,
1: va bene? Sì,
2: viene fatto nella parte sud,
1: sì,
2: diciamo, del
1: lato Mare Chiaro, sì. Non mi avevo
2: convinto, quello che sto dicendo ha a che fare con il progetto. Non solo, i 328 posti che vengono lì, diciamo, segnalati come quelli che saranno il risultato finale, che tra l'altro si dovrebbero avere abbattendo il piano superiore, perché si fa anche una galleria, piano superiore, quindi il Kursaal praticamente viene sdentrato. Il piano terra che conosciamo adesso e quello superiore hanno.
1: Ma un attimo, siete sicuri questo?
2: Sì, sì, come no? Per Bacco, abbiamo visto il progetto.
1: Attualmente c'è un primo piano. Il quale non ci sarà più?
2: No, perché
0: sarà la galleria.
2: Dovrà essere utilizzato per la galleria. Però il problema è che la curva visuale, sai, quando uno si siede dovrebbe poter vedere il palcoscenico. Tra l'altro ho detto che è piccolo, insomma, come dimensione.
0: Però adeguato come dimensioni, perché l'abbiamo comunque fatto vedere da.
2: No, assolutamente no.
0: Sì, l'abbiamo fatto.
1: Senti, ma
2: 7,5 metri quello è.
1: Spiegate,
0: no,
1: quando è venuto Giorgini, non me l'ha detto.
2: Io l'ho fatto valutare da uno che si
1: occupa. Che per fare la galleria bisognava coinvolgere il primo piano. Poi che resta sopra del Kursaal?
2: Che cosa resta?
1: Che resta del Kursaal dopo, sopra?
2: Io adesso non so se lì poi una parte di questo piano superiore.
1: Beh, sono una parte, credo.
2: Però non lo so, no, sinceramente non lo so questo. Però sicuramente viene coinvolto il piano superiore. Dopodiché c'è il discorso della terrazza.
1: Senti, comunque voi eravate sempre favorevole che tra le opere da fare stava nel vostro programma il completamento del Kursaal.
2: Sì.
1: Costa troppo, ha detto Giorgini in trasmissione.
2: No, per quale motivo costa troppo?
1: Cioè,
2: se è una cosa da fare, si fa. Cioè, non è questo.
1: Vabbè, quindi praticamente questa è la situazione. Però voi che pensate di fare, anche se non è vostro?
2: Ah, e stavo dicendo della curva visuale, i 328 posti saranno circa 200, quelli
1: perché?
2: Che vedranno bene, che gli altri non vedranno. Nonostante,
1: così dice,
2: perché gli spazi sono quelli, quindi e poi l'investimento, che le cifre di cui si parla non saranno sufficienti per poter realizzare questo, per cui lì molto probabilmente si partirà, si sventrerà questo Mursal e rimarremo con l'opera a metà.
1: E 500.000?
2: Questo è quello che succederà.
1: E 500.000?
0: Non, 560... non abbiamo la sfera di cristallo, 5... quindi non lo
2: sì,
0: puoi
2: però,
0: dire.
2: Sai, se partono come... male, uno può prevedere quello come... che può accadere.
1: 570?
2: 560 date dall'ex SAR. Dopodiché ci voglio molto di più perché non
0: però,
2: basta.
0: Però come è stata fatta valutare dal consigliere Arboretti a tecnici specializzati, la stessa cosa è stata fatta da noi, quindi il palco è stato
1: tecnici.
0: Adeguato, l'anno allora. Scorso abbiamo comprato lo schermo gigante, quindi quando viene detto poi che il Kursaal non verrà utilizzato per altri
1: cioè, quello
0: tipi
1: che,
0: di
1: per
0: manifestazioni,
1: quello che farà, per la convegnistica insomma.
0: Facciamo adesso, ma come noi prendiamo ad esempio il Teatro di Atri, e al Teatro di Atri fanno qualsiasi manifestazione all'interno, non è che non fanno presentazioni di
1: ci
0: film,
1: siamo stati, finalmente siamo andati anche là.
0: Che altre
1: sì.
0: cose, quindi stessa cosa.
2: Comunque è un'occasione assolutamente persa, bisognava concentrarsi su altro, si poteva
1: prendere così, non si sapeva. Io prima di addentrarmi sulle altre cose che riguardano le cose di cui dobbiamo parlare, una cosa volevo dire, che negli ultimi giorni è uscita la notizia per cui Domenico Canazza ha detto che non vorrebbe fare più per sopraggiunti, stanchezza se vogliamo chiamarla così, perché la gente intanto è cresciuta e non si trova magari molto ricambio, ma anche perché non ci sarebbe un contributo elevato, perché se è uno, è al secondo posto. Cioè, no, sì, che volevo dire che tutti bene o male, la bollettina ha parlato, ho qui davanti a me un documento apposta di evoluzione sostenibile, proprio sul presepe non abbiamo sentito affatto la voce dell'amministrazione comunale. E questo è strano perché il presepe vivente in 28 anni è stata una delle manifestazioni più iconiche di Giulia e 20 Natale, credo che sia così. Perché questo silenzio?
0: Allora, questo silenzio innanzitutto è stato diciamo pubblico, nel senso che non abbiamo fatto il comunicato di facciata tanto per, ma se tu parli con lo stesso Domenico Canazza piuttosto che altre persone che stanno nell'organizzazione del presepe vivente, io personalmente ho preso contatti, ci ho parlato. Ho fatto anche delle proposte, sono in attesa di risposte che mi diano, per cercare di risolvere la situazione. I problemi che mi sono stati esposti sono soprattutto diciamo materia organizzativa, proprio tecnica, a livello di chi fa le scenografie piuttosto dei vestiti, quindi di diciamo tra virgolette manovalanza, non tanto di personaggi o di comparse. Per quanto riguarda il contributo, devo essere sincera, parlando proprio con Domenico non mi ha detto questa situazione del contributo, quindi non c'è stato il comunicato pubblico.
1: Io lo saprò.
0: Eh?
1: Io lo saprò.
2: Sì, vabbè, voglio dire, c'è anche uno stile in tutto questo, no? Diciamo, beh, certo. I soldi, cioè, dovete sapere voi che ci vogliono i soldi per fare queste cose.
1: Ma però parlo di che non è.
2: No, il contributo è stato.
0: Contributo
1: è stato
0: non sempre
1: è stato, dato no.
0: Per il presepe,
1: voglio dire che vista l'importanza della manifestazione, noi siamo contenti, siamo grati che se ne sia. Questa è la materia di giunta per una manifestazione così importante, non è una cosa che dovevi fare soltanto tu, secondo me. Intanto Bernardo Montebello dice che secondo il suo punto di vista il Kursaal non è adatto per un teatro comunale.
2: È un tecnico anche lui.
1: Vabbè, a posto. Quindi pensate che lo salviamo questa cosa per quello che sta accadendo?
2: Adesso facciamo una scommessa. Se andranno questo, io spero che
1: di
2: ci
1: che
2: pensi.
1: Parli, ma se torni al teatro?
2: No, di questa cosa qua.
1: Teatro presente.
2: Del teatro, teatro. Visto che Bernardo Montebello ha ritirato fuori l'argomento. Diciamolo qui. Se voi renderete questa strada, come state annunciando, noi fino all'ultimo, cioè adesso faremo anche una conferenza stampa in cui illustriamo per bene quello che vi sta dicendo, lo facciamo proprio vedere. Se ci ripenserete, alla fine ci salviamo, altrimenti noi ci imbarcheremo in una storia che sarà più infinita della caserma dei carabinieri, che è durata 30 anni e passa.
1: Punto però.
0: Ma non penso che sia
2: sì, andrà a finire così
0: non penso
2: musica.
0: Che sia di più breve durata.
1: Franco,
0: se
1: un secondo però. Franco, ammesso che torno indietro.
0: Iniziare da zero,
1: sì,
0: perché
2: sì,
0: comunque andremo a iniziare da zero, invece
2: se
0: un discorso che già
2: no,
0: è avviato.
2: No, ma non è così, non si
0: progettuale.
2: Se tu venivi quel pomeriggio.
0: Ma mi hanno raccontato questo, non è
2: lì capivi perfettamente che invece non è così. Se ci fosse la volontà politica di sbloccare l'ospizio marino,
0: però di tempi
2: i tempi sarebbero rapidissimi,
0: ma non credo proprio
2: rapidissimi,
0: perché
2: tu nel momento
0: già
2: in
0: c'è
2: cui...
0: una progettualità, ci sono dei fondi ben stanziati Quindi
2: ti invitiamo alla conferenza stampa che faremo, in cui spieghiamo di nuovo tutto, e sarà l'occasione.
1: Diciamo, per... Scusate, ma ammettiamo che ci ripensino, ma qual è l'alternativa? Solo quello?
2: L'alternativa doveva essere l'ex Saddam, non è stato, adesso noi proponiamo lì perché si può fare.
1: Quindi non c'è l'alternativa concreta, subito da poter fare.
2: Il comune
0: per 20 giorni l'anno, per 15 anni, dopodiché dopo 15 anni ci
1: ritroviamo. No, quella Saddam abbiamo capito, sì, vabbè, quella sì. C'è un punto di vista diverso, non torniamo lì.
2: Anche da te all'epoca.
1: Parliamo del futuro, vabbè, quindi sul presepe che può succedere, lo possiamo pensare di salvarlo, che è la domanda conclusiva.
0: Certo, stiamo valutando assolutamente sì di salvarlo, di vincolarlo o insomma acquisirlo, quindi assolutamente stiamo lavorando e discutendo su questa...
1: Nel presepe? Nel presepe ho detto,
0: presepe, per quanto riguarda il presepe io ho un dialogo apertissimo sia con Domenico che con altre persone dell'organizzazione, ma soprattutto con Domenico che è il regista e che dà... da sempre portava avanti.
1: Sì, ma la giunta se ne occupate per niente, perché solo l'assessore? È una cosa, una manifestazione in 8 anni. Vabbè.
2: Beh, insomma, se le cose.
0: Sicuramente parlando con gli altri assessori hanno manifestato lo stesso pensiero che c'ho io, cioè sicuramente dispiace e si cerca di trovare una soluzione.
1: Va bene.
0: Come pare.
2: Comunque, posso anche usare questa cosa in 30 secondi?
1: 30 secondi.
2: Se l'amministrazione.
1: Il discorso è lungo, abbiamo un'ora.
2: Se l'amministrazione fosse stata veramente vicina a questa iniziativa così importante, che c'è una storia come ci ricordava Francesco, non sarebbero accaduti i due. Io conosco Domenico Nazzi, una persona di grande livello, in tutti i sensi, competente, c'è uno stile, c'è una persona. È uscito 2 volte qualche mese fa, in cui lamentò anche il problema proprio del sostegno economico, veramente gramo quello che era stato dato, evidentemente non sufficiente, e poi adesso perché ci mancano anche, no? Ci sono altre esigenze. E quindi se parla una persona del genere che non è sta sempre a... evidentemente questo sostegno dell'amministrazione non c'è stato così come doveva
0: questo
2: essere.
0: Lo dici.
2: Io lo raccolgo da quello che leggo.
0: Sì, però da quello che leggi, ma non è reale, perché c'è
1: un primo documento l'aveva accennato,
2: come no, me lo ricordo perfettamente.
0: Però c'è stato sempre il sostegno dell'amministrazione.
1: È quasi un discorso casalingo, se vogliamo, però quindi conosco la problematica bene. Ci fermiamo qua, perché non vorrei citare altre persone. Quindi fermiamoci qua, per carità di pace.
0: Non fermerai però. Che c'è un dialogo aperto con Domenico.
1: Perfetto, sì, ma come no?
2: Benissimo. Ma non c'è dubbio, tu, Ausico, sicuramente il problema è, come diceva Francesco, è un problema di tutta l'amministrazione, insomma, dovrebbe essere vicina a questa storia, cioè questa è storica ormai, questa iniziativa.
1: Va bene. Allora andiamo piano piano a vedere altre cose di cui dobbiamo parlare. Non possiamo non parlare dell'altro, per esempio era previsto un'altra cosa, con molta calma però ne parliamo su questo altro secondo argomento, cioè parliamo dei quadri di Falconi, fermi tutti, va bene così. Io non avevo letto un intervento di Caterina Falconi che mi è stato fatto vedere soltanto ieri sera, proprio alla vigilia di questa trasmissione, in cui lei afferma che per volontà degli eredi la maggior parte dei quadri di Falconi sono andati ad Atri. In tutti i colloqui che abbiamo avuto qua, e anche fuori di qua, e anche nel giorno in cui abbiamo fatto la visita allo Giardo Belvedere, Falconi non ci ha mai parlato di Atri, ci ha parlato di Giulianova e di Teramo d'accordo con la Fondazione Tercas. Come è uscito Atri?
0: Allora, Atri è uscito, intanto non è che è uscito proprio così, perché sia Falconi stesso e la famiglia ha un rapporto diciamo proprio sentimentale con la città di Atri. Io volevo un attimo premettere che con Caterina, i fratelli e la mamma, a prescindere dal rapporto con Maestro Falconi, io ho un rapporto proprio di amicizia, con Caterina siamo state anche colleghe e quindi ho un dialogo, ce l'ho sempre avuto e continuo ad avercelo continuo. E quindi ho molto rispetto dei pensieri, delle confidenze e di quello che mi viene detto, quindi sicuramente poi non lo metto su comunicati o altri, ma me lo tengo per me se sono pensieri personali. Detto ciò, da quando si è paventata questa situazione di Atri, perché comunque Caterina è anche venuta a Giulianova dopo Maestro Falconi a vedere insieme al abbacci il sotto Belvedere.
1: C'ero io, però loro... c'eravamo tutti là quel giorno, no?
0: No,
1: e lui disse, che era bene, lui disse che andava bene quel, sì, quel loggiato della seconda parte,
0: secondo tempo
1: dove ho
0: venuta,
1: visto c'è un immenso archivio comunale.
0: In un secondo tempo è venuta anche solo Caterina con Bacci a vedere proprio il sotto Belvedere, e lì c'è stato questo dialogo, ma loro non avevano deciso niente, loro famiglia non aveva deciso niente su come, dove dare questi quadri.
1: Ho capito, ma io sto a quello che diceva Falcone quando abbiamo fatto le interviste,
0: sì,
1: e quando avevo in trasmissione.
0: Falcone...
1: ha parlato di Giulianova e di Teramo, così ha fatto, ah, l'ho sentito adesso.
0: Ma non
1: poi stai spiegando perché, vabbè.
0: Non è
1: vabbè,
0: così.
1: Veniamo al dunque, è rimasto qualcosa per cui noi potremmo ospitare, quindi
0: allora,
1: poi si pone un po' il problema, lei dice di no, che non è questione di spazi espositivi, tu insomma hai fatto capire che c'è questa carenza di spazi espositivi.
0: Allora
1: la domanda è, visto che c'è un ottimo rapporto,
0: sì,
1: la domanda è, poi la chiudo qui, se ci lascia qualcosa, pensi che potremmo avere qualcosa da questo lascito, e se nel frattempo
0: allora,
1: avremo
0: dialogo,
1: gli spazi. Punto.
0: Allora, il dialogo è aperto, ci sta la massima disponibilità da parte del comune, sarà la famiglia a decidere quello che accadrà per Giulianova. Sicuramente non faccio né forzature, è una cosa talmente privata e personale che non penso che sono terze persone che devono entrare in questa decisione o devono dire cosa fare o cosa non fare ai figli di Falcone, perché adesso parliamo di Caterina, ma ci sono anche altri due figli e la moglie.
1: Falcone,
0: quindi,
1: l'abbiamo intervistato.
0: Non ho capito che l'abbiamo intervistato, però non sappiamo che cosa ha detto i figli, non sappiamo che cosa ha detto la figlia. Non ha lasciato niente di scritto.
1: Però io ripeto, tu dici quello che ha la figlia, dice quello che ha fatto, quello che ha fatto la famiglia, e giustamente fa quello che vuole fare. Però ripeto, con noi parlava di Giulianova e di Teramo, non abbiamo sentito mai altri. Però la domanda poi l'ho cambiata.
0: Se
1: avessimo la possibilità di poter avere ancora qualche quadro, abbiamo gli spazi positivi, ma la domanda si pone.
0: Sì, però un attimo rispondo a questa, però volevo anche dire che lo stesso Falcone ha anche detto che in tutti gli anni della sua carriera a livello comunale non è stato mai chiamato, apprezzato o dato un minimo segnale da nessuna amministrazione.
1: Confermo. Ma
0: tranne due anni fa, quando io ci ho preso tramite Paolo Giorgini, che l'aveva fatto precedentemente a me, abbiamo preso dei contatti, diciamo, e gli abbiamo proposto di fare la mostra a Giulianova a Natale. Lui disse di no perché la mostra era già prevista ad Atri, quindi questo legame non è così campato per aria, c'è un legame ben stretto, così come c'è una forte amicizia con l'amministratore di Atri che conosco bene, e non facendo la mostra, fu una scelta sua che non volle fare la mostra a Giulianova perché noi la volevamo ospitare. Lui decise di fare l'asta, che ti ricorderai, perché fece l'asta al
1: Cursal,
0: dove gli è stata data anche una targa come riconoscimento alla carriera come artista, insomma, della nostra,
1: fu fatto
0: della
1: bene,
0: nostra
1: molto
0: città
1: bene,
0: e non solo, sì, ma di tutta la provincia, perché Falcone, insomma.
1: Vabbè, attualmente abbiamo
0: gli
1: spazi positivi, ce l'abbiamo.
0: Allora, gli spazi espositivi noi abbiamo il
1: Belardo,
0: Belardo,
1: Gino Falcone desidera non dare parte di sopra al comune di Giulianova. Me lo disse più volte lo stesso Gigino, e cioè, Belardo pure, cioè, possibile che non cacciava mai sta parola Atri? Vabbè, fermi, senza polemiche. Lo disse più volte Gigino insieme a Maria Luisa De Santi, Carmine Gaglier, Luigi Re, testimoni al Caffè dei Baroni. Quindi c'era questa volontà di Giulianova.
0: Ok, ma io adesso, se c'era questa volontà di Gigino Falcone, lo sapranno anche i figli.
1: D'accordo, va bene, però io sto andando oltre.
0: Se
1: ci ho fatto la domanda, se ci fossero dei quadri a disposizione, ce l'auguriamo. Abbiamo degli spazi,
0: allora,
1: dove ci
0: al momento spazi definitivi dove fare una mostra permanente non c'è. Abbiamo il sotto Belvedere, che dove noi lo usiamo per fare le mostre temporanee e le facciamo continuamente.
1: Questa parte, no, sì.
0: L'altra è da ristrutturare, quella che avevamo fatto vedere a Gigino Falcone. Noi abbiamo partecipato a due bandi, sia uno regionale nella precedente amministrazione, sia uno ministeriale l'anno scorso, insieme ad altri comuni, non sono stati finanziati, Quindi, come quest'anno abbiamo messo dei soldi dell'avanzo per acquistare l'area archeologica che finalmente dopo 50 anni diventerà del comune di Giulianova, e se riusciamo a portarlo nel prossimo consiglio bene, se no Massimo all'altro, però così come acquistiamo l'area archeologica, così cercheremo di investire per la ristrutturazione del sottobelvedere.
1: Lentamente.
0: Francesco, tu sai meglio di me, scusa direttore, tu sai meglio di me le tempistiche.
1: Non hai un settore difficile da amministrare, perché la cultura purtroppo viene messa sempre relegata. Allora facciamo adesso invece una passeggiata, vabbè, d'accordo. Passeggiata nel centro storico, però ecco, la sicurezza di Montebello in tal senso su Giulianova è confermata insieme ad altri, vabbè. Però quello che dice la famiglia, noi non possiamo entrarci. Facciamo questa passeggiata del centro storico, ci facciamo in tre, facciamo un bel dialogo con l'arboretto e con te, passiamo avanti a Casa Braga. Come siamo messi lì? Questo è il viaggio che facciamo idealmente.
0: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo nel fare il viaggio per tutte le strutture che sono culturali di Giulianova.
1: Questo voglio
0: oltre
1: fare.
0: Alle strutture private, che perché non sono agenda immobiliare, noi dobbiamo vedere strutture pubbliche. Quindi adesso Casa Braga ok, è pubblica, però ce ne sono altre che sono state nominate in questi giorni che magari sono comunque strutture private, ma a parte questo.
1: Se lo dico mi blocchi, intanto vediamo Casa Braga.
0: Sì,
1: che
0: sì, pensate, sì, no,
1: di
0: però
1: fare.
0: Dico, come parliamo di quelle che al momento non sono attive, così poi parliamo anche di tutte le strutture che invece funzionano e funzionano molto bene.
1: Certamente.
0: Quindi Casa Braga sicuramente è una tematica da affrontare, in primis con l'associazione che dal 94, se non sbaglio, aveva una convenzione per la gestione del Casa Museo Braga, perché comunque all'interno di Casa Museo Braga sono ospitate sia del materiale privato, quindi dell'associazione, sia del materiale pubblico, quindi di appartenenza comunale. C'è questa convenzione, l'associazione sicuramente ha fatto tantissimo sia a livello di studio, di ricerca e anche di divulgazione per quanto riguarda la figura di Gaetano Braga, ma al momento credo che non abbia più la forza di cercare di portare avanti questo discorso, quindi sicuramente si deve affrontare un discorso con molta sincerità e umiltà da parte di tutte e due le componenti, quindi sia dal comune che dall'associazione, e vedere di innanzitutto far entrare Casa Museo Braga proprio all'interno del circuito del Polo Museale Civico, in maniera tale che sia proprio gestito dal Polo Museale Civico e che possa un domani essere garantita l'apertura come viene fatto con tutte le altre strutture
1: che fanno capo al Museo Civico, che attualmente ripetiamo è tristemente chiusa, non so da quanti anni è chiusa.
0: Esatto, però c'è anche da dire che a parte la sicuramente una ristrutturazione di cui c'è bisogno, però è anche una struttura che ha una fruizione molto difficoltosa, perché comunque è piccolina, non è che potrebbe ospitare delle scolaresche, quindi sicuramente deve essere ristrutturata in maniera tale che possa essere visionata, ma non usufruita come centro studi o centro magari di esposizione. Però questo è un discorso che deve essere fatto insieme con l'associazione, perché già nel 2016 era stata fatta una proposta del genere all'associazione che non ha voluto, ed è stata poi dagli atti, mi risulta, una convenzione che è stata fatta, se non sbaglio, nel 2020, quindi ad oggi scaduta. Quindi sicuramente è una situazione spinosa che dobbiamo prendere in mano e cercare di portare
1: Casa Braga.
2: Allora, Casa Braga è nata come Casa Museo quando io ero delegato alla cultura, assessore alla cultura, e creammo il Centro Braga. Il comune se ne occupò per alcuni anni, dopodiché quindi aprì la casa, fu ristrutturata, insomma fu aperta. Occorre poi riconoscere che la citata associazione che fa capo a Giovanni Di Leonardo e a Sergio Piccone, nel corso del tempo, quindi dal 94 sono tantissimi anni, hanno fatto veramente, hanno reso veramente, hanno reso veramente quella una casa museo, perché tutto il patrimonio che ha a che fare con la produzione artistica di Braga l'hanno trovato loro. Quindi noi cominciamo con addirittura, diciamo, un presidente, un musicologo famosissimo, Gustavo Agostino Zino, che non so nemmeno più se è vivo, e c'era Walter Tortoreto, Francesco te lo ricordi?
3: Sì, come no.
2: Che faceva parte del consiglio di amministrazione. Dopodiché, questi furono i primi anni, i primi passi, poi tutto il lavoro successivo importantissimo è stato fatto da queste due persone che ho detto. Allora, qual è il discorso? È chiaro che quella casa museo deve far parte del circuito del polo museale del comune di Giulianova. Però com'è possibile che non si riesca a trovare, no, nel pieno rispetto di questo, del lavoro di queste, dei mezzi, di queste due persone, la possibilità di convivere? Perché insomma, evidentemente questo lo sappiamo che il problema esiste. Allora, il ruolo tuo, Nausicaa, dovrebbe essere quello di farli convivere, perché vanno rispettati pienamente. Insomma, siamo di fronte a due persone di altissimo profilo. Giovanni Leonardo ha fatto degli studi, ha pubblicato dei libri importantissimi, e Sergio Piccone lo conosciamo tutti. Il valore di questo musicista, direttore d'orchestra. Ecco, allora, com'è possibile che noi entriamo in urto come amministrazione con persone di questo livello? Tu devi comporre questa cosa.
0: Sì, ma quello che...
2: E quella casa va aperta.
1: Ma quindi sono in urto tra di
0: noi. Però è quello che
2: ho detto. Che certo che c'è il problema. Allora tu hai questo compito, io farei questo.
0: Sì, sì, ma è quello che ho detto, di far
2: allora, quella casa museo va aperta.
0: Di far convivere. Di far convivere le due anime nel pieno rispetto di quello che è stato fatto.
2: Però la paralisi c'è da anni,
0: sì,
2: c'è
0: sì,
2: da anni,
0: so,
2: e non
0: so.
2: Può essere, sta chiusa lì da anni.
1: Ripeto, ha un compito difficile perché. Non ci si pensa a fare queste cose qua.
2: Molte volte ci
1: allora caccia tu invece un discorso, dici, poi interviene lei, così almeno fa come fosse una replica. E mo, ti do, lo fai saltare tutto, lo dico, cominci da tu. Il Torrione porta Napoli, vabbè, sì, parla tu.
2: Allora, ecco, il Torrione porta Napoli, anche lì abbiamo avuto un ruolo, perché il cittadino governante era appena nato, lo suggerì al sindaco allora, Ruffini. Notammo che era stato messo in vendita, quindi potevano acquisirlo anche i privati. E suggerimmo con un comunicato, facemmo una proposta, forse un ordine del giorno, eravamo fuori dal consiglio ancora, facemmo un comunicato in cui invitammo l'amministrazione ad acquistarlo. Dobbiamo riconoscere che Ruffini l'ha acquistato, infatti è patrimonio del comune.
0: Sì.
2: Però da allora, nonostante nel frattempo siano passati tantissimi anni, 2005-2006, quindi sono passati 20 anni, e quindi tante occasioni anche di finanziamento per poter ristrutturarlo e quindi aprirlo, e non è assolutamente niente, anzi addirittura adesso mi pare che il tetto stia sprofondando.
1: Sì.
2: E noi abbiamo avuto anche una fase del PNRR che era un'occasione d'oro per poter mettere a posto questo bene.
1: Scusate, siccome ormai Berardo Montebello come fosse con noi, lo possiamo far convivere, no? Come fosse un altro ospite, e dice che la Casa Braga fu praticamente donata al comune di Giulianova da mio padre, dice, all'allora sindaco Franco Gerardini, con l'intento di creare un museo dedicato al noto musicista.
2: Esatto, è vero, confermo.
1: Il padre.
2: Vero che ho ricordato questa cosa. Non ho
1: il
2: detto.
1: Padre?
2: Sì.
1: Ricordamelo.
2: Il nome?
0: Il padre di
2: Amleto, mi pare.
1: Cioè Amleto era proprietario della Casa Braga? Amleto, che aveva il negozio di pellicce lungo Corso Garibaldi.
2: Sì, sì, sì.
1: E così, lui è il padre. Era proprietario di questa Casa Braga, come fosse un erede?
2: Sì, io adesso queste cose qui le seguiamo.
1: No, se lo dice, io questo mi viene.
2: Se lo dice così.
1: Non lo sapevo sta cosa, vabbè. Quindi praticamente qua abbiamo già stabilito che fare. Sul Torrione di Porta Napoli sì, il tetto è sfondato.
2: Il Torrione, diceva Ottavino di Stanislao, il bianco. Detto di Porta Napoli.
1: Sì, perché quell'altro poi si chiamava in altro modo, si è capito dopo, vabbè, sì. Come siamo messi lì?
0: Allora, lì siamo messi in maniera tale che anche lì ho sentito qualche tempo fa la notizia di dire no, ma perché apriamo il torrione, togliamo un po' la terra e mettiamo là dentro, facciamo una sala espositiva. Non è così semplice e scontato l'utilizzo.
1: Togliamo un po' là?
0: Perché lì comunque quello che noi vediamo è soltanto la punta, oltre i due terzi sta sottoterra, quindi ci sta sia terra all'esterno e sia terra all'interno.
1: Ma voi avete visto il locale completamente libero?
2: Due livelli sono.
0: Però la parte che si
1: quella vede verso via del popolo
0: più, es- più alta, sì, insomma, sì, la punta.
2: Che praticamente poi è praticamente accostata, accorpata con le abitazioni, gli alloggi che stanno lì, gli edifici che stanno lì.
0: Quindi anche lì deve essere fatto un progetto di ristrutturazione, perché comunque deve essere riscoperto tutto quanto e vedere la situazione interna, che sicuramente non sarà delle migliori, perché se comunque il tetto sta sprofondando,
1: ma è vecchio,
0: anche all'interno,
1: ma quando risale, non è, no, quando,
0: cioè,
1: risale.
0: Quello che posso dire è che si può fare un progetto di una valutazione.
2: Giuliano Acquavie, 1472,
1: tutto allora venne fatto, deve essere valutata,
0: se
1: vale la pena ristrutturarlo,
0: esatto, cioè nel senso, quello intanto, che cosa si deve fare pure per ristrutturarlo, se è il caso di ristrutturarlo meno, cioè non lo possiamo dire così a priori, deve essere fatto un progetto, una valutazione.
2: Questa riflessione, abbiamo avuto il PNRR, è possibile che non siamo riusciti a trovare per questo bene culturale, insomma.
0: Però ad esempio stiamo ristrutturando anche il Lascito Cerulli, che per 30 anni è stato lasciato là, lo stiamo ristrutturando.
2: Ma Lascito Cerulli sono arrivati i fondi PNRR grazie al governo Conte, che
0: lo stiamo sfruttando, i fondi PNRR.
1: Là bisogna vedere. Comunque Berardo sottolinea che è sottolineato nell'atto che ripara in questa donazione.
2: Non abbiamo motivo, non lo sapevo,
1: mi sono meravigliato però che fosse il proprietario della casa.
2: Tra l'altro tu l'hai frequentato quella casa.
1: Ho frequentato la radio, sì, quindi venivo.
2: Io me lo ricordo.
1: Ci veniva un sacco di gente.
2: Pure io.
1: Scolaresca magari non, aveva fatto manifestazioni con delle. Vabbè, a posto. Altri tempi. Con i lavori che sono stati rifatti al Palazzo Cerulli è scomparso la De Bartolomei. La Cerminiani. La casa Cerminiani.
2: Queste le volontà.
0: Palazzo
1: Cerulli, Belvedere.
0: Sì, okay.
1: C'era la casa Cerminiani, che era aperta come museo.
2: Insieme all'Lascito Cerulli.
1: Se l'è ripreso, che ha fatto? Se l'è ripreso.
0: Allora, quella situazione lì ci stava, lì c'era questa, diciamo, studio d'artista, che il ministero ha iniziato a dare questi vincoli circa nel 2004. La proprietà si è immediatamente opposta a questa ed è iniziata una lunga causa,
1: sì, sono arrivati
0: addirittura, esatto, non ricordo bene, ma mi sa pure al Consiglio di Stato, insomma, c'è ancora una lunga causa. Poi nel 2018, quando è stata fatta l'ordinanza di sgombero del palazzo, perché in seguito al terremoto,
1: sì,
0: esatto, è stata chiamata la sovrintendenza, e in presenza della sovrintendenza sono stati acquisiti tutto quello che Cerminiani aveva lasciato nel suo testamento, quindi tutti i dipinti e la parte bibliografica, che non è vastissima, ma che comunque è nella biblioteca a Bindi ed è disponibile a chiunque, insomma, ne faccia,
1: e dove sta tutto,
0: faccia
1: ciò?
0: Richiesta al sotto Belvedere, al momento, la parte di
1: Cerminiani,
0: i quadri, ti so dire.
1: Ma
0: sì.
1: Esposti?
0: No, al momento no, però la parte bibliotecaria sì, la parte bibliotecaria,
1: cioè, i quadri Cerminiani quindi non sono più visibili.
0: Ci sono, ma non sono visibili, non possiamo, cioè,
2: però sono state tradite le volontà testamentarie di Cerulli, di Riccardo Cerulli, perché lui l'ha donato. Come mai poi questa storia si è
1: Ma gli eredi però non

0: ministero lascia il vincolo.
1: Il quadro che stiamo facendo è quello che conoscevamo, cioè che la Casa Braga è chiusa, sì, che Cerminiera l'abbiamo aperto perché i quadri sono sotto ma non sono visibili. Però Sutorioni Porta Napoli è ancora indisponibile, però state vedendo se ristrutturare o no. Quindi l'itinerario che abbiamo fatto fino a mo' corrisponde alla realtà.
0: Se parliamo solo di strutture chiuse, sì.
1: Sì, sì, sì, di questo. E poi naturalmente c'è.
2: Beh, ci dobbiamo aggiungere il massimo.
1: Stiamo arrivando lì. Cioè, anche se qua devo dare atto che Nausicaa è quella che si è data da fare di più, però si può fare qualcosa, perché tra l'altro pare che hanno detto, insomma, quelli che lo sanno, anche gli amici del santuario là, che loro sono molto seccati del fatto che non venga distribuito, e mi hanno chiamato per dire che del giorno di che festa ci sta? San Francesco, sono arrivati 15 pullman a muoversi con difficoltà, e tanta gente con le macchine al santuario, perché quel muraglione pericolante ha impedito a molti posti auto di non starci più. E loro sarebbero seccati, per cui non c'è questa grande disponibilità, oltre a tutto quello che si è detto, che non vogliono la commissione con la loro vita privata. Però secondo me bisognerebbe insistere un giorno sì, un giorno
0: allora,
1: no,
0: guarda,
1: con una terapia medica,
0: allora,
1: farmacologica.
0: Guarda, io siccome è arrivato il nuovo priore, ho saputo...
1: È arrivato una cosa da chi è?
0: Non, adesso, in questo momento c'ho il numero, non mi ricordo il nome, scusami.
1: Il nome,
0: però anche la settimana scorsa ho cercato di prendere contatti.
1: No, e non ci hai parlato ancora?
0: No, non ci ho parlato, ma come tu ben sai, mi conosci, io sono sempre pronta al dialogo.
1: Sì,
0: però volevo
1: so.
0: Anche fare un attimo di chiarezza sulla questione MAS, che non è mai stata, cioè penso che sia tu che il consigliere Arboretti mi potete insegnare, che non è mai stata di proprietà del comune il MAS.
1: No.
0: O il MAS ha mai
1: la piccola opera.
0: Il comune ha mai deciso di chiudere tu pur il MAS. Il MAS era di una fondazione dove c'erano i frati che sono i proprietari, dove c'era la piccola opera, dove c'era comune, provincia e regione. Nel corso degli anni regione e provincia
1: Si sono ritirati
0: ed era rimasto soltanto il comune, che dava un contributo di 25.000 euro per la collezione Bindi, perché la Pinacoteca era in ristrutturazione e quindi è stato un servizio molto, sicuramente molto importante, anche se poi nella convenzione mi dicono che c'era anche scritto che doveva essere fatto anche un catalogo scientifico per tutta la collezione Bindi, che però poi magari non sono riusciti a portare a compimento. Però nel 2000
2: soldi che ci avevano, come facevano?
0: Beh, 25.000 euro l'anno per oltre 15 anni.
2: Come lo tieni aperto il museo? Il personale, voglio dire.
1: Ma la piccola opera poi si ritirò.
0: Ma
1: la piccola opera poi si ritirò. Ma la cosa è caduta perché la piccola opera
0: sì, perché c'è stata la riforma del terzo settore, e quindi siccome non dico la mission perché non ti piacciono le parole inglesi, però la missione della piccola opera è assistenziale e sanitaria, quindi qualsiasi attività deve essere volta a quello. Quindi per quanto riguarda la biblioteca.
1: Prima non sapeva pure.
0: No, perché la riforma c'è stata nel 2020 o 21.
1: Vabbè, quindi che possiamo fare? Pensi di parlarci?
0: Certo che penso di parlarci, però dobbiamo sempre partire dal presupposto che è una struttura privata, cioè nel senso non è che possiamo applicare. Lo sappiamo, però se continuiamo a dire che lo vogliamo, che
1: era privata, quando era aperta era pure privata. Quello che ce l'ho dato.
0: Sì, però se adesso viene data la colpa soltanto al comune che il MAS è stato chiuso,
1: non l'ho detto.
2: Abbiamo solamente detto, è la fotografia della situazione, è chiuso il MAS ed è un peccato.
0: È chiuso, ma
2: perché
0: non è responsabilità del comune.
2: Io.
1: No, la Respirat Gallery di Montebello sta con noi. Sta organizzando una mostra personale dell'artista Vincenzo Cerminiani con un catalogo monografico di circa 100 pagine. Speriamo nella collaborazione del comune e in tutti quelli che vorranno dare il loro contributo. Vabbè, prego. Però stiamo parlando di tutte cose chiuse, purtroppo, finalmente.
0: Ma infatti mi auguro che iniziamo a parlare anche di cose aperte.
1: Ce lo dirai, sì.
2: No, sul MAS voglio dire questo. Innanzitutto, anche qui si stanno tradendo le volontà di Padre Serafino, perché Padre Serafino, oltre naturalmente ad aver messo in piedi in maniera strepitosa qualche cosa sul fronte socio-sanitario, però era un grande appassionato di cultura e ha fatto delle cose concretissime. Cioè, il MAS non è un museo qualsiasi, è un museo di livello quantomeno regionale, riconosciuto come tale. Ha fatto

0: organizzato dalle mosse di livello nazionale.
1: Ricordiamo le opere dell'Aquila che vennero portate da Giulianova, bellissima, al piano terra, fu una cosa stupenda.
0: E dopodiché ci sarebbe anche, nel frattempo, la donazione Paglione, che è una... ne abbiamo parlato in consiglio comunale, no?
2: Sì.
0: La donazione Paglione dove la mettiamo? Dove la, cioè voglio dire, no? La casa non basta, ovviamente.
1: C'è una causa, ma sì. se il comune la vinge, quella non rimettiamo tutta quella bella cosa.
0: Posso dare un consiglio, perché io voglio dire in termini assolutamente costruttivi, non sia. Allora, è chiaro che la problematica è spinosa, è complicata, però è anche, quindi riconosciamo anche che a un certo punto i finanziamenti per la POC devono essere destinati al settore sociosanitario. Però di fronte a una struttura esistente, cioè esistente, quello è un museo che uno lo riapre, cioè io sono andato l'anno scorso quando in occasione dell'anniversario della nascita o della morte di padre Serafino, nella nascita, fu riaperto e fu fatto un concerto
1: di Piccone.
0: Mi si un tuffo al cuore perché era chiuso da anni, rivedere quella la sala.
1: Poi quella stupenda sala,
0: insomma,
1: stupenda,
0: una cosa meravigliosa, poi acusticamente pure tra l'altro. Quindi un tuffo al cuore. Allora c'è una struttura che lì sono stati anche investiti soldi pubblici. Cioè quando è stata fatta quell'opera, lì al convento, insomma, è stato fatto sono stati investiti soldi pubblici, furono intercettati ai tempi del sindaco Gerardini, furono intercettati.
1: Ricordiamo che fu ospitò anche una bellissima mostra di Falconi.
0: Di Falconi, cioè una delle ultime, insomma, quando c'era ancora l'apertura del MAS. Quindi allora, quello che suggerisco io è che lì tutto quel patrimonio che sta lì, dove ci sono anche, oltre al patrimonio, diciamo, che ha a che fare con la curia, ma c'è anche un patrimonio pubblico che è stato investito lì, perché le risorse servire per realizzare.
1: Io faccio una proposta, se tu ci parli intanto col priore, poi una bella delegazione di tutto il consiglio comunale.
0: Allora, questo è un discorso, bisogna agire sul piano diplomatico per dire a Giulianova c'è questo museo, va riaperto, perché quella è una proprietà, non è del comune, è della città.
1: È bella assai.
0: È della città e tutti quanti devono rimettere in piedi una fondazione che coinvolga la regione, che coinvolga la provincia, che coinvolga.
1: Vabbè, poi volevo dire che anche la piccola opera Caritas, purtroppo là dove stava la biblioteca famosa per.
0: Pure quella è chiusa.
1: È chiusa.
2: Allora, la biblioteca lì.
1: Ma là non c'entrate voi, quella è una cosa piccola.
2: No, sì, no, però.
1: Siccome stiamo facendo una panoramica delle cose chiuse, pensa se tutto quello che abbiamo detto fosse aperto.
2: Allora, la biblioteca comunale.
0: Cambiano le cose.
2: La biblioteca della piccola opera Caritas è stata chiusa con Covid.
1: Passato il Covid.
2: Sì, però sto per cercare di spiegare è quello che è in previsione. Lì ci sono ancora gli uffici ed in previsione stanno facendo anche un'opera di ristrutturazione nella parte diciamo bassa, dove dovrebbero essere trasferiti gli uffici e poi magari riaprire la biblioteca, però questo è un discorso ovviamente della piccola opera. Non
1: c'è la volontà di farlo, perché sempre là andiamo, perché se no.
2: Ma io credo di sì.
0: No, queste cose così difficili hanno proprio bisogno di una grande volontà politica, di una grande capacità diplomatica sui fronti che bisogna tutti quanti coinvolgere. Insomma, è ovvio, questo è un discorso, diciamo, corale
1: sul museo d'arte, veramente una piaga,
0: ma è buttato lì, cioè, ma quello,
2: ma guarda che,
0: ma quello ha un valore, ha un valore sul mercato per costruirlo, non so, io adesso
1: anche panoramico stupendo.
2: Ma guarda, tu dicevi quando sei stato ai 100 anni, penso che erano 100 anni della nascita di padre Serafino, io ci sono ristata ogni volta che sono andata a parlare con qualche frate, quindi sicuramente
0: non diviene
2: ma certo che mi viene,
0: è un peccato,
2: però
0: insomma, no?
2: Razionalmente, cioè, capisco pure che non è che possiamo obbligarli se loro si trovano in una situazione che non vogliono dare questa
0: ma lì ci vogliono grandi capacità diplomatiche, bisogna insistere,
1: bisogna insistere, lo vediamo questo nuovo.
2: Ma sicuramente io non ho
1: vediamo
2: detto,
1: questo nuovo,
2: io non ho messo uno stop, ho detto no, sicuramente ci sarà continuo il dialogo, però dobbiamo partire dal presupposto che è una struttura privata.
1: Sì, ma pure prima lo era, però stava aperto.
2: Sì, ma c'era una fondazione.
0: E appunto, quello bisogna rimettere in piedi.
2: Sì.
1: Vabbè, cioè, investi di alto alla giunta di investire.
0: Dopodiché,
1: di alla giunta di investire sulla cultura.
0: Ma questo non c'è dubbio che la scelta di fondo è questa, che poi insomma alla fine tutto quanto il minimo governatore è questo: investire sulla cultura e puntarci con le risorse anche, ma anche con l'investimento.
1: Perché abbiamo belle cose, non abbiamo belle cose.
0: Cambierebbe il tutto, il centro storico, insomma, intanto riprenderebbe un po' di lustro.
1: Ci riparleremo.
0: Bisogna fare molto altro.
1: Faremo un'altra trasmissione sul centro storico. Poi l'ultima cosa
0: delle cose. Tra l'altro, Francesco, mi permetti di aggiungere questa cosa qua, visto che parlo di centro storico. Il centro storico, dalla carta di Gubbio negli anni 60, ho fatto proprio un convegno nazionale, è stato stabilito che il centro, i centri storici, quindi anche il nostro, sono definiti beni culturali nel suo complesso.
1: Tutti i centri storici?
0: Tutti i centri storici, sì.
1: Ma dice che non sono i più belli in assoluto, dicono.
0: Porca miseria, cioè, lo so io, insomma. Se noi lo rimettiamo a posto, quello, e tra l'altro però la scelta di fondo lì che bisogna fare è di portarci la vita, la gente a vivere, capito? E poi nascono i servizi, è esatto. Ovvio che nascono i servizi.
1: L'ultima cosa che vorrei è che non fossero più sotto la scuola di amici i busti di Pagliaccetti.
0: Allora, posso dire su questo un suggerimento che, allora, Palazzo Massei, proprio vicino al Torrione di cui abbiamo parlato fino a poco fa, Bianco, c'è una sala museale che facemmo, io la lasciai praticamente tra le 40 opere pubbliche che lasciai a tuo papà quando divenne sindaco, come patrimonio, faceva parte del piano delle opere pubbliche di quel 94-95, e c'era una sala espositiva che fu a cui fu fatta la sabbiatura, per cui tutto quanto è mattone faccia vista, e che era, c'era una volta la falegnameria. La ricordate?
1: Sì, c'era la falegnameria, sì.
0: Quella era del comune e fu fatta la sabbiatura e fu tutta preparata, la seguita, l'incaricato era l'architetto di Fabio, che mi pare lavori alla Bronca pure. Lui ti può dire tutto. Allora lì adesso non so, diventato un deposito di contatore pazzesco, però quello potrebbe essere un luogo dove poter portare ad esempio Pagliaccetti e anche quelli di Tentarelli, che stanno, mi pare. Quindi chiediamo un luogo più consono.
2: Sì, sì. No, questa cosa qui la vedrò, le opere di Tentarelli al momento.
0: Questa è la sala espositiva che sta accanto, cioè fa parte del Palazzo Massei praticamente, la parte finale accanto proprio al torrione.
1: È libera?
0: Io non so che fine ha fatto, però all'epoca fu fatta la sabbiatura e l'incaricato e fu realizzata nella fase in cui poi dopo arrivò tuo padre.
1: Se questo va rivisitato, si fa sopralluogo, credo. Vediamo queste cose invece che vanno bene, che non sono chiuse.
2: Sì, volevo dire, l'opera di Alfonso Tentarelli, su ordine della sovrintendenza, se qualcuno è venuto a vedere l'ultima mostra di Gallier, sono nell'atrio del sotto Belvedere. Allora, le cose che vanno bene, allora innanzitutto,
0: ma quella è la sistemazione definitiva?
2: Per il momento non stanno lì, no, però se riusciamo questa cosa sicuramente la vedrò. Allora, le cose che vanno bene, quello che stavo dicendo prima, intanto l'acquisto dell'area archeologica, dopo 50 anni siamo arrivati a conclusione.
1: Ma quella vicina all'idolo, quella più giù, o quella vicina al bivio?
2: Al bivio Bellocchio. Sono oltre,
1: perché all'isola pure c'è una parte vicino a me, sì.
2: Sono oltre 5.000 metri quadri. Due settimane fa è venuta la sovrintendente a vedere insomma qual era la situazione. Abbiamo anche dei fondi garantiti dalla sovrintendenza, intanto per la messa in sicurezza e poi per tutta la progettazione, lavoro e tutto quello che sarà il parco archeologico. Quindi questo credo che intanto sia un obiettivo raggiunto molto molto importante. Parlando sempre di archeologia, parliamo anche del Torrione La Rocca, perché è un torrione che comunque dal 2001 che fu aperto è sempre stato aperto come museo archeologico. Sono stati stanziati negli ultimi anni 30.000 euro per la rimodernizzazione, che sia a livello proprio di reperti che sono all'interno, che conterrà oltre che reperti di Giulianova ma anche di fuori Giulianova, anche del comune di Teramo, perché al momento il museo archeologico di Teramo è chiuso, quindi abbiamo preso contatti con a suo tempo l'ex assessore alla cultura Filipponi e quindi abbiamo dei pezzi anche del comune di Teramo. E ci sarà un'area medievale, cosa che non c'era fino adesso, e poi tutta la parte, diciamo, tutto l'apparato comunicativo, quindi anche multimediale, quindi di cartellonistica, una ristrutturazione generale del Torrione della Rocca, che comunque insieme a tutte le altre sedi museali è sempre stato aperto tutta l'estate in tutti questi
0: occorre
2: tutti
0: dare merito però per questo torrione della Rocca al sindaco Gerardini, che all'epoca appunto, mentre questo torrione bianco sta andando nel degrado totale, Gerardini invece lo acquisì e lo fece ristrutturare. Questo è.
1: Ricorda Montebello,
2: che aperto, si fa,
1: piccolo passo indietro, Montebello è con noi, quindi ricorda che il MAF è un importante non solo regionale ma di carattere internazionale. Basta ricordare tra le tante mostre quelle di Chagall, Giorgio Morandi, Francesco Messina e tanti altri grandi maestri. Quindi. Rifacciamo queste cose.
0: Beh, certo.
1: No, sì, sai che sotto il tuo assessorato allora, sia stato riaperto il MAS.
0: C'è anche un discorso di turismo culturale, le mostre di livello insomma nazionale, i nomi che sono stati fatti sono,
1: beh, sono nomi
0: cioè, ti muove turismo culturale, cioè gente che viene, capito, magari decide di venire qui perché insomma c'è questa attrattiva ulteriore oltre al mare, tutto quello che abbiamo di bello a Giulianova in natura.
1: Vabbè.
2: Vabbè, anche negli ultimi anni sono state fatte mostre anche di livello nazionale, se vediamo Rabarama, Oliviero Toscani, per non parlare per ultimi del nostro grandissimo anche Procopio. Che
1: è Lupo, pure Lupo.
2: Lupo, quindi cioè, nel senso le mostre anche di livello e di alto livello sono state fatte. Comunque dicevo della struttura del torrione che è sempre stata aperta e adesso lo stiamo ristrutturando con un logo nuovo, quindi ci sarà l'inaugurazione, sarà insomma arricchito sotto tutti i punti di vista. La cosa importante che vorrei dire e che magari mi passa un po' sotto campo, ma è fondamentale, è l'apertura della biblioteca per bambini che noi abbiamo fatto all'inizio dell'estate, in primavera.
1: Sì, in Piazza
2: Bocci. Sì, che in provincia di Teramo ce l'ha soltanto il comune di Teramo e il comune di Sibi, che ha solo la biblioteca per bambini e nessun'altra biblioteca. Quindi è importantissimo avere questa biblioteca 015 con oltre 2000 volumi, è stata frequentatissima durante l'estate, proprio tutti i giorni è stata sempre piena di bimbi e quindi questo ci fa bene veramente al cuore, ci dà molta gioia. Abbiamo una sezione speciale 0-6 anni con libri specifici che sono stati acquistati confrontandoci con l'associazione Nati per Leggere, quindi sono tutte letture specifiche e dedicate proprio a questa fascia. Una biblioteca per bambini che comunque partecipa a tantissime iniziative, non per ultima quella organizzata insieme all'Hauser domenica pomeriggio con la festa dei nonni, quindi un tassello che abbiamo aggiunto al nostro polo museale civico molto molto importante che rivitalizza anche il centro storico. Come dicevo prima c'è l'ascito Cerulli che nel giro di 6-8 mesi dovrebbe finire i lavori e quindi sarà uno spazio.
1: Che ci facciamo là?
2: Lì c'è l'ascito testamentario che è per il museo d'arte contadina, però ci saranno anche magari degli spazi
0: della civiltà
2: contadina che però può essere
1: possiamo anche fare anche altro,
2: ci potrebbero essere anche spazi,
0: quella è una volontà, però tutto sommato
1: vabbè, cioè, lo spazio è molto grande, mi pare di capire.
0: Sì.
1: Ma ragazzi, io l'appuntamento esattamente tra un mese, ritornate tutte e due qua per vedere che cosa è successo in un mese. Siete d'accordo per
2: però
1: poterlo
2: rifare?
1: Però io volevo
2: anche dire che la settimana scorsa abbiamo preso definitivamente le chiavi del circolo nautico, quindi anche lì
1: sì, siamo in fase finalmente arrivata la cosa ufficiale, domani lo scriviamo, quindi mo non ci sono più alibi.
2: Il Museo del Mare
1: confermato.
2: Abbiamo fatto negli ultimi 2 anni fa anche la convenzione per 30 anni con la Cappella dei Bartolomei, quindi che adesso ce l'abbiamo proprio in convenzione nel polo museale civico. Non per ultimo la Pinacoteca, che penso che sia veramente un luogo meraviglioso che noi abbiamo e frequentatissimo, insieme alla nostra biblioteca che è aperta sia la mattina che il pomeriggio tutta la settimana ed è molto, l'ultima volta stamattina ci sono state, davvero molto molto frequentata da tanti ragazzi. E quindi,
0: Musica, posso
1: siamo in chiusura
0: in termini costruttivi, sono tante volte in consiglio però insomma gli interlocutori all'epoca non hanno, io ricordo che il sindaco Gerardini acquisì gli appartamenti che sono contigui all'ascito Palazzo Bindi proprio con l'obiettivo di ampliare diciamo gli spazi espositivi della Pinacoteca. Io non so che fine abbiano fatto quegli alloggi, puoi verificare questa cosa, perché se fosse possibile ampliare, che io credo che lì insomma ci siano, non tutto è mostrato, i 300 rotti di quadri della scuola Zasino. Quindi se ci fosse questa possibilità, io me lo ricordo dalle quali, il suggerimento fu di Maria Braga, ce la ricordiamo tutti,
1: come no?
0: Pianta, al nord, appassionata di cultura, di archeologia.
1: A nord?
0: Erano contigui, quindi potrebbero essere a nord e a sud.
1: Non li ricordo, erano
2: più a nord. Io so che nel 2020...
0: Gerardini le acquistò. Parte del patrimonio, credo. L'ho sempre detto, verifica poi andare a
1: rivedere. Ok, ma se non te lo sono venduti,
0: possiamo andarci insieme, così magari. Perché Gerardini, questa cosa me lo ricordo, dalle quali io ero assessore suo e fece questa scelta.
1: Sì, Montebello, allora Montebello dice che venivano esperti da tutta Italia al MAS, e poi sì, ho detto di sì. Pensate anche di fare una manifestazione nel nostro centro storico, pensateci, buon lavoro a tutti. È chiuso lui, il primo ospite che se ne va. Abbiamo detto che facevamo una trasmissione sul centro storico, e poi che avevi detto del centro storico, che bisogna intervenire, ma lo diciamo sempre, ci vuole un progetto anche per il centro storico.
0: Se sarà possibile, mi piacerà dare un contributo in quella circostanza, quando si parla del centro storico. Noi
1: ti sei invitato già.
0: Abbiamo un contributo, poi possiamo dare anche...
1: Se ci sono anche altri dell'opposizione, la faccio. Gran bel periodo quello, grandi mostre, il nostro museo è diventato un punto di riferimento nel panorama artistico nazionale. Confermate voi che eravamo a quel livello? Ma è stato anche il periodo di incontro di tante sinergie, in primis con padre Serafino. Non lo facciamo rigirare nella tomba, per favore, quindi non dico che ci facciamo le feste di compleanno, se poi sì, non facciamo, perché io non sono, sì, se tu lo sai, è completo adesso l'accreditamento dei ragazzi anche di Villa Volpe? Perché ti ricordi che non c'era quella
2: di Villa Volpe? Sì.
1: Completo, perché ricordate che non era.
2: Per quello che so, i lavori per la parte.
1: Perché lui ebbe quella straordinaria idea per i ragazzi che poi finivano il primo ciclo, che insomma dove andava.
2: Sì, adesso
1: io sono passato l'altro giorno ed è bellissimo là, tutto aperto, c'è anche tutto uno di loro che sta lì, c'è un rifugio degli uccelli rapaci, falco, aquile e poiane, da andare a visitare, ma è vero, l'hai visto tu?
2: Beh, io sono lavorato.
1: È molto bello,
2: meraviglioso, spontaneamente.
1: Sì, sì. Lui li ha portati là, ma c'è questa. Stanno lì. Falco, poi devo andare a fare un servizio perché è bello, ci andiamo.
2: C'è anche pure un
1: servizio. Perché tu sei ancora. Cioè parte, tu sei in aspettativa,
2: io
1: sei parte dell'organico.
2: Sì, sì, l'organico.
0: L'orto lo fanno ancora lì?
1: Sì, c'è. E anche l'asinello c'era.
2: Ci sono anche gli animali.
1: Nascono ogni 100 anni, sì, mille anni, non lo so ogni quanto tempo. Grazie ragazzi.
0: Perciò diciamo, ricordiamolo. Grazie. Per bene. Insomma,
1: per bene. No? Noi facciamo le feste di compleanno, poi le cose che volevo dire e che per un periodo abbiamo avuto, poi vengono diminuite, non va bene. Grazie all'assessore Nausica Cameli, che
2: non è
1: la faccia, grazie a Carvaletti che se ne ha calato, che sono due puntate che fa. Prima con la Pistilli, poi con te e non litiga, forse non so per la questione di donne, oppure
0: se sono stato sempre una persona
1: che negli anni, che poi negli anni non vale la pena, quindi vedete che si può discutere.
0: Ma ci siamo confrontati con
1: stasera. Anche stasera,
2: rimanendo magari
1: anche stasera a livello di grande civiltà. Vi ringrazio per questo.
2: Grazie
1: a tutti voi che ci avete seguito. Buona serata, appuntamento giovedì prossimo con un altro tema. Quindi prepariamoci anche per una puntata sul centro storico, che merita sicuramente. Grazie ragazzi, buona serata.
0: Grazie.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Cazzo.
1: Sì, sì.
0: Cazzo.
1: Mamma, sì.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città, così leggero sulle strade, come una brezza e sappia dove andare. E una carezza lascia un po' socchiuso e arriverà. Buonanotte amore.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

vedi, sono quello che non hai. Credimi, è più facile lasciarsi andare che cercare di capire.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ai, ai, se eu te pego, hein?
1: Radio G 90.7 100.2.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole.